mo se fatta tandarella, se va vista con vostro, e sta buona bicicella, pure tanto con canna, ma si cora taglia nuda, tanto e tanto infamità, la gelata Dio va buda, stamma fatta già scurdo, ma facito nu favore. Andrata alla vicita, da ma sono già scordata, non la penso proprio più. Di quei anni eravamo dito, così l'occhio è sanatità. Io vi prego.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

tutto bene, me fa danna, sta amore morire. Ma vivo per sta passione, anima mia. E tanta è a gelosia che io tengo te. E tremba sto cuore mio, perché ha paura e te la sa. Ha già perduto il suo lungo.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

là. Ma ha risposto lo buon curato, tu fratello sei rovinato, te sei inguaiato. Nell'amore ci vuol pazienza, devi fare la penitenza, 3 giorni senza.

0: 678.
1: Nel secondo mistero immaculato per se fanno ascire di finire in daculato. Poi ne tre soldati a scirano in danuttato. Poi ne tre americani a scirano in mezzo e grara. Poi ne tre marrucchini. E c'è un pezzo di terra. Uè! Uè, ma dire, uno di noi tre qua.
0: 5, 6, 7, 8.
1: E uno di noi tre qua.
0: E 5, 6, 7, 8.
1: E a medicina, com'è?
2: Rinfrisca sulle pappolone metatine. Ma se gli è un collacchino, si faceva i rossi e pezzolini. E sta arrezzando pure i capi.
1: Ma no! Ma no! Ma no! Bis! Non da me niente a is! Uno di noi tre qua.
0: 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8.
1: Padre nostro, fatti una imposta, fangi la tosta e sia fatta la tua volontà con me, re, da così a nonz. Pieno coscia di neppo. 1, 2, 3, 4.
0: 5, 6, 7, 8.
1: E 1, 2, 3, 4.
0: E 5, 6, 7, 8.
1: E morizzi, me non riferisco per l'anima enunziata, che pure all'altro mondo sta infuocato.
0: Amen.
1: 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4.
0: E 5, 6, 7, 8.
1: E nel terzo mistero in un hotel per un fucano di anelli e ti ha friso tutta la fornace. Il povero è solo la chiagna e si fu con bancari. Il povero è tutto munacci e le darà qui la fagna. Il povero è tre fumeniel. E sa tutte e tre cucuzziel.
0: Uè, ma non so se!
1: 1, 2, 3, 4.
0: 5, 6, 7, 8.
1: E 1, 2, 3, 4.
0: E 5, 6, 7, 8.
1: Salve regina.
3: E chi lo sa chi è sta regina?
4: Si è noblo e signorina.
2: O si è figlia mappina.
1: A me mi viene la serie a mazzina.
4: Or, minuto e quattro ore e mi fa che sto razione.
1: Giacomo di rindo sta mazzina.
2: Con Pascalotto rindo salotto.
4: Con Liberato rindo scandinato.
3: Con Ernest, con Pafnest.
1: Con Giovanni, su Toscano.
2: Con Alstino, un po' Toscalino.
4: Con Nicola, un po' Perrigiolo.
3: Con Dono, rindo stipone.
1: Con Lorenzi, da credenza.
2: Con Drengo, politicato con lui.
4: Con Alberto, sotto il coperto.
3: Con Gennaro, sotto il fucolato.
1: Con Bastiano, sotto una fondata.
2: Con Ciruzza, abbasso la buccia.
4: Con Liodato, rindo viscovato.
3: Con Geremia, rindo la sacrestia.
1: Con Menegone, sotto un lambione.
2: Con Pappariello, rindo un pagliariello.
4: Con Ludovico, sotto un per...

0: figo.
1: Con Tommaso, si compano al briciolo.
2: Con Uzzielli, mi hanno cambiato con Uzzielli. All'ultimo con il re di Francia, pure si sta buffando la panza. Basta che apri su, canza.
0: Amen.
3: Riuscito con me?
2: 1, 2, 3, 4.
4: 5, 6, 7, 8.
2: 1, 2, 3, 4.
4: 5, 6, 7, 8.
2: 1, 2, 3, 4.
4: 5, 6, 7, 8.
2: 1, 2, 3, 4.
4: E 5, 6, 7, 8.
2: E 1, 2, 3, 4.
4: E 5, 6, 7, 8.
2: 1, 2, 3, 4.
4: 5, 6, 7, 8.
2: 1, 2, 3, 4.
4: 5, 6, 7, 8.
2: 1, 2, 3, 4.
4: 5, 6, 7, 8.
2: 1, 2, 3, 4.
4: 5, 6, 7, 8.
2: E 1, 2, 3, 4.
5: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

incontrai, ti parlai e mi innamorai di te. Mi guardaste, mi diciste, mi piacete pure a me. Ma tutto bene che hai detto sempre mi volete, è una bugia che è uscita in coppola a te.

0: Dieu, les mêlés barbas.
1: Si ça visse, si verisse, dentro al cuore mio che c'è? Compatisse, mi diresti?

scorla. L'altro giorno, ma che scorla, venga a casa e trova te spettinata, scollacciata, insieme a un uomo. E beh, e crede, tu mi dici, cicci.

0: gamma parlata, dici d'ingella chi dal fronte, che quando mi guardate mi sbatto per diventa come chi, occhi che hanno murato, voi si dà luce tutta vita mia, dicite la Maria, che senza sto occhi non posso campare.
1: RAI, Radio Live, Napoli.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Signora, scusate l'ardire d'un tipo un tantino invadente. Io sono quel tizio che abita proprio di fronte. E quando si affaccia un balcone

che bella mogliettina si è trovata, con i suoi 70 anni e forse più. Signor, scusate una curiosità, chi ve lo dà? Chi ve lo dà? O coraggio e supportà, nu marite che le dà. Come? Vivete solo per i fiori? Signora mia, facitemi un favore, spiegatemi stu fatto come va. Qualcuno certamente ve lo dà. Eh sì, ve lo dà, ve lo dà.

Signora, mi ha detto il portiere che voi strimbellate a chitarra. Per questo prendete lezioni ogni dì puntualmente da quel giovanotto che viene con lo strumento. Nasunatello giorno, davvero è un gran diletto, però vostro marito che fa?

Arriva il professore e ve lo dà, e ve lo dà, ve lo dà. O curacci supportà, nu marite che le dà. Signor, se un giorno per combinazione o professore manca alla lezione, fatemi solo un segno, là per là, il sottoscritto arriva e ve lo dà. Signor, ve lo dà.

volavano proprio oggi insieme, azzeccata. Ah, si appiccicavano, facevano amore. Forse erano sparse e sconosciute l'una all'altra. E poi, per caso malattia, si sono incontrate. È stato niente. Sempre sfrenesia, con farfalle e capelli. Se avessi fatto una, e le che hai fatto a me, sto me da vessaci, e tu sapevi che...

poche lune. Ecco ma dolce questa serenata, avvocatoia s'accosta più vicina.

Iamma bella gente gente, abballamma tutte quante, tarantella tarantella, com'è bella tarantella, e con trighe trighe tra. Se facimma chisto ballo, iamma belli iamma iam, e che festa, che gran festa, che stasera vimma fa, niente mana cacca bella, a chitarra io puti pu.

0: a ballare insieme a me. A ballare tutto quanto, tarantella, tarantella, come bella tarantella, e con trichetto, trichetto, trichetto. A ballare notte e giorni, yam, belli, yam, yam.
1: Ehi!
0: E con trichetto, trichetto, trichetto.

da ja bufa nega ve nada zu lele gafe ga sigaretta coppa per un verde casta me gine spai fan sullo brugli sallisce no so lotto no so io lo caffè.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio
0: 15,
1: Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: Ogni volta che ci si incontrava, l'ironia veniva fuori con tutta la sua forza, prendersi in giro continuamente. Allora tu canti spaghetti, pollo e saladini. Io, ma tu sei scemo, la canzone tua, cantala tu. Alla fine lui cantò Nessuno al mondo, io cantai spaghetti, pollo.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: C'è una città dove il racconto nasce per strada, dove ogni voce ha un colore, ogni gesto è teatro, ogni silenzio è già scena. Napoli è questo, è rito, è ironia, è osservazione continua del mondo. E poi ci sono persone che questa energia la portano sul palco, che sanno farci ridere ma anche riflettere. Oggi entriamo nel mondo di chi delle voci ha fatto un linguaggio e del palco la sua casa. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, bentrovati, sono Fabiola Ciminella, siamo qui a Napoli senza confini, ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, ed è il programma dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Con me oggi c'è un giovane attore che sta costruendo il suo percorso nel mondo dello spettacolo con passione, determinazione e tanta voglia di raccontare storie. E pensate che il suo lavoro passa attraverso il cinema, la recitazione e la capacità di trasformare i personaggi, portando sempre in scena persone, personalità diverse e soprattutto la sua identità nelle scene, nei personaggi che interpreta. Un talento della nuova generazione che guarda anche al futuro con ambizione ed è qui ed è venuto a trovarci proprio ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Benvenuto Riccardo Betteghella.
4: Ciao. Ciao Fabiola. Ciao.
3: Come stai Riccardo?
4: Bene, benissimo. Quando sto al microfono in radio sto sempre bene.
3: Ah, quindi ti piace?
4: Molto, molto. Io ho proprio cominciato facendo radio, era una radio web costruita da noi, dove facevamo programmi comici, insomma ci occupavamo di musica. Poi ho avuto una piccolissima esperienza a Radio Kiss Kiss, sempre col gruppo di Casa Surace, quindi la radio per me resterà sempre una grande passione.
3: E infatti possiamo definirti anche un artista a 360 gradi, perché suoni strumenti musicali, pianoforte, chitarra, tastiera, batteria, basso, presentatore, attore comico, doppiatore, speaker, ma tutto sto tempo di imparare soprattutto gli strumenti, non ti dico sai la conduzione, l'essere speaker o attore, lì ti sei formato e poi avrai una predisposizione, ma come hai fatto a fare tutto questo in poco tempo? Perché poi sei giovanissimo.
4: Diciamo mi annoio, mi sono sempre annoiato molto, quindi ho sempre cercato di imparare cose nuove. La musica ovviamente è una cosa che mi porto dietro da quando ero piccolo, ho iniziato a suonare la chitarra a 12 anni, quindi poi da quello mi sono passato un po' a tutti gli strumenti, ho iniziato a collezionare vinili, adesso faccio pure il DJ, insomma di tutto.
3: Che bello, che bello.
4: Come dice Lillo, è meglio fare tante cose male che una sola bene.
3: Infatti sì, che è brutto saper fare una cosa, però tante volte c'è chi dice impara quella a farla bene, ma se io mi annoio...
4: No, ma io non riuscirei
3: tu.
4: Perché comunque poi esce una cosa nuova, mi incuriosisce e voglio imparare a fare quella. Poi una volta che l'ho sperimentata, l'ho fatta, dico ah, ok, poi ne esce pure un altro, dico ah, voglio fare pure quello.
3: Bellissimo.
4: Cioè, quindi è un continuo.
3: Io con gli strumenti lo vorrei fare, però secondo me ci vuole tempo.
4: No, un po' di tempo ci vuole, un po' di dedizione, sicuramente anche quello è un po' di predisposizione.
3: Cioè che raga, chitarra, pianoforte, tastiera, batteria, basso...
4: Ma sai perché? Ma perché quando stai in sala prove...
3: Il basso dalla...
4: A batteria... Ma quando tu stai in sala prove ci hai passato 20 anni, perché mo ho fatto 36 anni, quindi è parecchio che...
3: Hai 36?
4: 36 anni.
3: Ah, età scenica 28.
4: Età scenica pure molto.
3: Beh,
4: meno, sì.
3: Bravo,
4: e quindi poi ti metti là dietro, provi la batteria, ti metti al pianoforte,
3: io pensavo che avevi 20 anni, per questo ho detto quando l'hai avuto il tempo di fare tutte queste cose.
4: Adesso a 36 ho tutto il tempo di imparare.
3: Si spiega tutto. Vabbè, che già penso a 20 già sapevi di fare tutto questo. Allora, perché tu hai iniziato proprio come essere artista un po' a 360 gradi, cioè quello che vuoi che si capta di te, no? Un po' anche la scuola più americana che italiana, perché qui sappiamo che spesso chi è attore magari... Beh, è vero, oggi forse un po' di più skills hai e meglio è, anche perché tu tra pochissimo uscirà il film a cui hai partecipato come attore.
4: Sì.
3: e musicista anche,
4: esatto,
3: possiamo
4: è
3: dirlo.
4: È stato, diciamo, una cosa che ha unito le due passioni.
3: Possiamo dirlo,
4: certo, certo,
3: con
4: certo.
3: Il film di Pino Daniele,
4: esatto.
3: Cioè, fantastico.
4: Iso Paz, che uscirà quest'anno, è stato già annunciato. Io ho interpretato il ruolo di Rino Zurzolo, il bassista storico di Pino Daniele, e quindi sono riuscito a unire queste due grandi passioni e motori di quello che in questo momento mi muovono, cioè la recitazione e la musica. È stato bellissimo,
3: cioè,
4: farle confluire.
3: Cosa vuoi di più? No,
4: bellissimo, infatti ero proprio al settimo cielo. Intanto era ambientato negli anni 70, quindi un'epoca che comunque a cui mi sono sempre ispirato, anche soprattutto musicalmente. Poi riuscire a vestire i panni di uno dei musicisti migliori che abbiamo avuto sulla scena italiana e napoletana al fianco di un'icona come Pino Daniele è stato un sogno.
3: Che bello, sai quelle cose che mentre magari ti formi col tempo dici vabbè, studio, recito, poi suono, chissà che un giorno poi mi potrà succedere, che ne so, avere un ruolo che devo fare tutte e due cose. Ma... quello che penso un po' anch'io, so ballare, so e poi quando è arrivato, cioè come l'hai presa?
4: No,
3: penso sia stata una roba assurda.
4: Allora, poi quando mi è arrivato il provino, ovviamente dopo anni di provini tu impari anche a distaccarti un po', a non metterci troppe speranze, perché tante volte non ti fanno manco sapere se ti prendono o no.
3: No, ma mai?
4: Mai, quasi mai.
3: Ah, dici quando va bene?
4: Quando va male, spesso, a volte se c'hai amicizia col casting magari vuoi dire non è andata
3: dice.
4: Per questo, ma diciamo, normalmente anche no. E quindi quando ho fatto il provino, questo provino qua in particolare, cioè avevo proprio la speranza, tanto perché sono un grande fan di Pino Daniele e poi proprio perché mi piaceva il ruolo, mi ci vedevo io, è pure una somiglianza particolare, nonostante Rino Zurzolo negli anni che ho interpretato cioè aveva 19 anni, io ero un po' più grande, però truccato, diciamo, con i capelli lisciati,
3: piastrati,
4: ho visto un po' di foto.
3: Ecco perché non le possono mettere
4: ancora. No, però è stato molto bello e questo mi ha insegnato anche una cosa, cioè avere un po' di calma. Cioè banalmente tanti provini, tante cose che vuoi fare, puoi raggiungerle come no, però avendo calma poi arriva quel progetto che è giusto per te, alla quale poi non ti possono dire no. Cioè, quindi questa è stata una buona
3: bello.
4: Lezione, diciamo, da imparare.
3: Però c'è sempre quel mini dubbio che dici
4: magari non
3: male,
4: andava, poteva non andare, però quando poi la cosa è giusta va e sei pure molto più contento magari di fare anche una cosa in cui ti rispecchi meno, no? Come dire.
3: Bene, vabbè, noi ci torniamo dopo perché poi sono curiosa e ti chiederò alcuni dettagli da set, qualche aneddoto, qualcosa di particolare e carino. Però ogni artista sappiamo che nasce molto prima del primo applauso, del primo set, del primo sì o del primo no, che ne sono più quelli, sono più no che sì, però poi quando arriva quel sì storico che lo aspetti da tanto tempo sarà per sempre sì. Ricordo cioè, anche a Sanremo, anche lui era uno dei nostri sanremesi, delle nostre serate, un po' a casa, no? Perché fai parte anche tu del format Casa Surace,
4: sì.
3: Che ci ha accolto, ci ha fatto sentire davvero a casa in quelle serate.
4: Mi manca,
3: no?
4: Devo dire, c'è un po' di nostalgia
3: bello.
4: Di Sanremo, nonostante la stanchezza, però è stato molto bello.
3: È stato bellissimo. Ma torniamo un po' a... facciamo un passo indietro, no? Riccardo, prima dell'attore, che ragazzo era da piccolo?
4: Allora, io sono sempre stato abbastanza timido, in realtà lo sono ancora, nonostante faccio mille cose, però è come se quando poi sto sul palco, che suono, diciamo, o che recito, viene fuori una personalità che nella vita reale tengo un po' più chiusa, quindi anche da piccolo ero molto riflessivo, guardavo tantissimi film, sentivo moltissima musica, poi ho avuto la fortuna di vivere un anno in America quando avevo 16 anni, dove ho imparato appunto cosa vuol dire vivere fuori in una nazione diversa e questo ha formato molto il mio carattere.
3: E perché sei andato fuori?
4: Era un programma di scambio culturale. Cioè,
3: ah, scolastico.
4: Sì, quindi
3: okay.
4: Ho fatto un anno di liceo lì e un ragazzo americano ha fatto un anno di
3: liceo
4: lì,
3: il famoso gemellaggio.
4: Il gemellaggio, sì.
3: Okay, okay.
4: E quindi mi sono trapiantato un anno in Texas, in una cittadina di 4.000 abitanti, quando avevo 16 anni. E da lì un po' ovviamente il mio carattere è cambiato, mi sono appassionato a tutto quello che era il mondo del cinema hollywoodiano, quindi la musica internazionale, quindi ho sempre vissuto un po' nella mia realtà poi quando sono tornato a Napoli, ma sempre un po' anche con un piede e un occhio fuori, lontano, diciamo. E poi sono sempre cresciuto in una famiglia dove l'arte veniva mangiata a colazione, perché
3: sì,
4: mio padre era un pittore, appassionato di cinema anche lui, e di musica classica, quindi ho sempre vissuto in un ambiente in cui musica e cinema erano oggetto di discussione a tavola più di altro, diciamo.
3: Bellissimo.
4: Quindi mi ci sono abituato un po' a questa cosa. E quindi la prima, l'avvicinamento con la prima forma d'arte è stato con la musica, quando ho iniziato a suonare, e poi piano piano la recitazione, le imitazioni, poi conoscendo i ragazzi di Casa Surace mi sono avvicinato alla recitazione. È stato molto bello, anche se prima lavoravo come fotografo e videomaker, quindi stavo dall'altro lato della videocamera e poi mi ci sono messo davanti. Devo dire che sono entrambi i punti di vista belli. In questo momento mi piace di più recitare, se devo dire.
3: No, vabbè, anche perché chi fa questo lavoro deve imparare, no, a capire sia cosa succede dietro la macchina da presa e poi saperci stare anche avanti, perché più nozioni hai su quello che accade, su come funziona, certo, anche, no, proprio, certo, banalmente, certo, il dietro. Sicuramente questa formazione anche del back ti ha aiutato per quello che fai oggi,
4: sì,
3: no,
4: sì, davanti
3: le quinte. E quando hai capito invece che è la recitazione, no? Dopo questo, comunque tu sei nato praticamente in questa cultura, in questo artisticità di musica, di spettacolo, cioè davvero non è che da ragazzino nessuno praticava e quindi tu dovevi uscire da casa per poter capire come funzionava questo mondo, invece quindi tu ce l'avevi già, sì. Però quando hai capito di voler fare l'attore o di intraprendere quella strada o di credere in te stesso nel poterci arrivare a degli obiettivi, i quali oggi, insomma, con un film importante e altri progetti che hai fatto, ovviamente
4: sono più vicini, diciamo, questi obiettivi sicuramente sembrano più reali. Il mio sogno da piccolo è sempre stato quello di fare il regista, tra l'altro. Perché comunque...
3: E qua stiamo tirando fuori,
4: no,
3: vedi?
4: È perché, sì, poi parlando uno si ricorda pure di alcune cose, quindi è sempre stato appassionato.
3: Ma magari ce l'hai
4: di
3: ancora dentro, quindi
4: quello sì,
3: piano piano,
4: no, quello
3: stai
4: ce
3: passando.
4: L'ho sempre. Però ovviamente, come magari tanti registi passano anche da altre...
3: Sceneggiatori,
4: esatto,
3: quasi sempre anche.
4: Mio padre invece mi ha sempre detto, quando ero piccolino, tu potresti fare l'attore, perché ricordo che ci vedevamo tipo i film di Monicelli, l'Armata Brancaleone, Fellini, e io mi ricordavo, imparavo le battute a memoria. Tipo, per esempio, c'era Amarcord, che c'era tutto ambientato, diciamo, nell'Emilia, e io mi ricordavo che facevo le imitazioni usando il dialetto e ricordavo le battute a memoria, e quindi lui diceva, potresti fare l'attore. Io non ci ho mai creduto.
3: Perché ti veniva innata questa cosa?
4: Perché sì, c'avevo una memoria per ricordare le sceneggiature dei film, quindi ci facevamo le battute, io e lui che ci rispondevamo, e lui diceva, no, tu potresti fare l'attore perché ce l'hai. Io dicevo, ma sai, quelle cose che ti dicono non ci credi neanche tu veramente. Ho iniziato a crederci, diciamo, di fatto, e provare a farlo. Quando si è presentata l'opportunità con Casa Surace, iniziamo a fare questi video sui social. Dopo 6 mesi ebbero un grande seguito, iniziamo a fare milioni di visualizzazioni e dissi, ok. E lì interpretavo un ruolo che non era il mio naturale, faccio ancora il ragazzo di Milano nei video di Casa Surace. E quindi le ho detto, ma sai che forse sa cosa può diventare quello che faccio nella vita? Non mi dispiacerebbe.
3: Però l'hai sempre tenuto un po' dentro di te questa... Forse ti serviva un po' il coraggio.
4: Esatto. Sì, un po' anche la faccia tosta di dire, mo lo posso fare.
3: Di avere anche un'approvazione in un certo senso da qualcuno. Però già avendola dalla famiglia, no, che è poi il motore, il nucleo più però non ci credevi.
4: Però sai, tu sei sempre il cocco di mamma e papà, quindi tuo padre gli dice, no, tu sei bravissimo, sì, vabbè, ho capito, però sei tuo figlio, è chiaro, no? Quando invece magari anche qualcun altro te lo inizia a dire, inizi a conoscere attori che ti fanno dei complimenti, no, ma tu ce l'hai, potresti studiare, e quindi inizi a crederci, studi e cerchi di migliorarti sempre.
3: Invece c'è stato oltre, insomma, la tua passione che ti è stata inculcata, qualche attore, un regista, un film che ti ha fatto innamorare particolarmente e definitivamente di questo mestiere?
4: Ma ti voglio dire Jim Carrey, forse, perché ho sempre visto i suoi film ed è diventato poi famosissimo nell'epoca in cui ero adolescente, quindi vedevo i suoi film che uscivano, e proprio come percorso e come carriera lui mi è sempre piaciuto, intanto perché ha cominciato facendo cose molto comiche, che è un po' come mi ritrovo io, per passare poi a delle cose più serie, quindi film più intensi, e in alcuni film lui si è immerso talmente tanto nei personaggi che ha fatto che quasi non riusciva a distinguere più qual era il suo vero io, che è una cosa che mi ha sempre un po' incuriosito, no?
3: Ho preoccupato.
4: Però questo metodo di medesimazione, poi avendo studiato un po' di recitazione americana, tipo metodo Meisner, un po' di Stanislavski, è una cosa che mi ha sempre incuriosito. Quindi
3: ma qui a Napoli ti sei formato?
4: A Roma, ho fatto dei corsi e workshop in inglese con dei actor coach da New York, che erano proprio certificati per questo tipo di lezioni, di studio. Questa cosa mi ha sempre incuriosito molto. Quindi tipo Daniel Day-Lewis, questi grandi attori, no, hollywoodiani,
3: che hanno un po' perso poi
4: la testa, se vogliamo.
3: La testa, esatto.
4: Però mi incuriosisce, ovviamente io non sono questo, intanto perché non ho mai avuto l'opportunità di poter immedesimarmi talmente tanto in un personaggio. Però quando poi ce l'ho questo switch, cioè quando si chiama l'azione, io mi anniento come Riccardo e quasi perdo la concentrazione e mi lascio totalmente andare, che è una cosa che mi piace.
3: Che sperimentando l'hai sì, capito, perché sì, poi ovviamente uno quando può finalmente avere il suo momento e ecco, stare su un set, fare l'attore, interpretare quel personaggio, tu capisci tante cose di te che magari nemmeno conoscevi, no?
4: Zero, assolutamente, ma anche con la recente esperienza teatrale io non avevo mai recitato su un palco davanti a 600-700 persone, per dire, avevo paura la prima volta. Quando l'ho fatto la prima volta poi ho capito che in realtà quello è un grande motore, non mi spaventa più, cioè quando sto là c'è le persone che attendono o che canti o che suoni o che reciti, è proprio il motore che ti fa andare avanti, che io essendo di base molto timido non pensavo di riuscire a fare come cosa, invece ti sblocca.
3: Esatto, sì, perché magari tu nel mondo esterno sei più introverso, poi sì, quando c'è il palcoscenico, c'è il tuo habitat,
4: esatto,
3: e scompare insomma quella, togli questa maschera di preoccupazione oppure introversione e entri nel tuo mondo e quindi stai bene lì, capito?
4: Sì, bellissimo.
3: Quella roba è la stessa cosa dell'ansia, dell'agitazione. Io ad esempio la cosa che odio tantissimo sono le attese, no?
4: Quello
3: ne parlavamo prima. Infatti come fa un attore ad avere questa pazienza? Un noto attore, mio amico, mi disse piglia da una seggio, ovviamente una citazione di Edoardo De Filippo. E pigliate una sedge e assistete.
4: Sì.
3: Cioè per dire che è un'attesa.
4: Soprattutto il cinema è fatto di momenti morti, di pause, di attesa tra un ciak e l'altro. Magari tu devi stare in scena un quarto d'ora, stai 6 ore sul set tra trucco, costumi. E quello è un lavoro di pazienza incredibile, perché poi a volte ci arrivi anche un po' snervato,
3: quando però poi aspettare, quando ti danno il ciak.
4: Però poi quello è una cosa, è un momento magico, cioè tu
3: sparisce tutto,
4: è bellissimo. Infatti proprio sul film Divino Daniele noi abbiamo avuto molte scene in notturna perché erano di live anche all'aperto, quindi a volte facevamo le riprese alle 4 di notte, tu magari stavi sul set dalle 4 di pomeriggio, cioè
3: esatto,
4: arrivi devastato, nervoso, poi come sali su quel palco, ti vedi la telecamera e le luci che si accendono, dici caspita, io sto quasi per suonare live, sì, ci sono io, è bellissimo. Sì,
3: ne vale sempre la pena. Sì, però sono un attimo un po' quei momenti da gestire, che c'è chi riposa, chi si ripete la sceneggiatura, chi ripete un po' il copione, una telefonata, no? Però devo dire che questo va un po' gestito, via da una sedia e rilassa.
4: Ma pure per banalmente il caffè con la sigaretta tra i vari reparti, poi fai amicizia con
3: sì,
4: il reparto costumi,
3: bellissimo,
4: il trucco, bellissimo, un bel ambiente, set cinematografico.
3: Che poi è durato questo film? Quanto
4: le riprese
3: tempo?
4: Un paio di mesi. Sì, più o meno.
3: E poi le facevate un po' su, cioè ti spostavi anche?
4: Era tutto su Napoli e dintorni, abbiamo girato.
3: E va bene, Rick, noi ci fermiamo un attimo con il nostro primo momento, che è stato proprio la tua partenza alle tue origini, e vi lasciamo ascoltare James Senese con Buonasera Marie, e noi torniamo tra poco.

0: Buonasera Marie, James Enes, qui passano cantanti, cantautori, poeti napoletani. Siamo qui ai microfoni con Riccardo Betteghella e Fabiola Ciminella, Rai Radio Live Napoli. Allora, dopo questa grande parentesi che ci ha fatto percorrere un po' noi bambini, te da piccolino, insomma, una bella chiacchierata, andiamo nel nostro momento dinamico Napoli Express e poche fermate ma tutte alle radici.
1: Andiamo.
0: Vai, un proverbio napoletano.
1: Allora, alla vaca pociuccia si perde l'acqua e il sapone.
0: Ok, che sarebbe?
1: Che sarebbe voler convincere qualcuno che di qualcosa che non è pronto a recepire, perdi solo tempo, per esempio.
0: Ecco, ok, quindi cioè, non perdiamo tempo.
1: Quando non c'è, inutile pasta annanzi.
0: Vai, ci piace. Dimmi una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: La minestra maritata.
0: Quella girata.
1: La minestra maritata il 26... il 25 dicembre forse proprio, sì, a pranzo. C'è la minestra con le polpettine, i crostini di pane. È una cosa forse più dei paesi che non forse proprio di Napoli città, però tutti gli anni non può mai mancare.
0: Buonissima. Sì, che è quella del 20...
1: 26 in realtà, forse
0: Santo Stefano
1: si fa. Sì, è vero.
0: È buonissima. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici.
1: La pizza e scarolo. La pizza di scarole, come la fa mia mamma, come la faceva mia nonna, con l'uvetta, i pinoli, le acciughe, buonissimo.
0: Bellissima, mamma mia, quella è
1: buona,
0: chi la sa fare più?
1: Sì, ma secondo me batte tutto, una buona pizza di scarole batte pure salsicce e friarielli, secondo me.
0: Che quella pure la portano, la si fa tipo il 24
1: è
0: che
1: vero,
0: non
1: sto
0: pranzi.
1: Dicendo tutte cose in Natale.
0: Perché Natale per noi, mamma mia, arriva quel momento. Si fa il 24, che hai la vigilia, il cenone gigantesco che parte dalle 6.
1: A pranzo
0: per spuzzugliare un po' se
1: c'è,
0: basta.
1: C'è scuola pizza fritta e scuola
0: noi pizza e scaroli, esatto. Che ce la mandano magari le zie lontane, quelle
1: mamma
0: più così ce le portano e la mangiamo.
1: Ma poi a ore pranzo parlare di questa roba.
0: Tra poco noi dobbiamo andare a fare la pappa. Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo e che invece andrebbe custodita?
1: Ma diciamo che, anzi, secondo me forse te la rigiro questa. Stiamo vivendo anni in cui il turismo ha invaso Napoli e Napoli è diventata un po' una parodia di se stessa, quindi è come se le tradizioni classiche napoletane siano diventate quasi troppo finte per noi napoletani che abbiamo sempre vissuto per esempio il centro storico, e quindi vedi una Napoli invasa di babà, di pizza a portafoglio, di cuppetielli, che sono sì la Napoli tradizionale, ma esiste una vera Napoli tradizionale che era quella fatta di incontri, soprattutto con gente che vive le strade, che quella secondo me si sta un po' perdendo. Quindi la Napoli di tradizione di facciata adesso è spiattellata in tutto il mondo, ma la vera tradizione napoletana sembra che quasi non esiste più, perché sembra tutto finto ormai.
0: È vero, un po' montato
1: sembra un set cinematografico, sembra un po' un circo ultimamente Napoli. non voglio parlarne male, assolutamente,
0: ben venga
1: il turismo, però è come se invece la vera Napoli, quasi per noi napoletani, non la ritrovo più. Sì, sembra tutto finto, quindi le foto, tutto passa, tutto resta. Uè, Napoli, pizza, pane, sole e mandolini.
0: Questa lo sai che è la colpa? È l'avvento social.
1: Sui social.
0: È quella roba lì, che va bene, mo va bene così e ce la teniamo. Invece un suono, un rumore, una voce di Napoli che senti come parte delle tue radici, cioè?
1: L'arrotino. L'arrotino che passava e urlava.
0: Bellissimo.
1: Sì, che poi tra l'altro proprio l'altro giorno, adesso abito, beh, centro storico, diciamo, è passato proprio sotto casa uno che faceva un annuncio: compra due cuscini al prezzo di uno. Faceva proprio così tutto il tema alle 10 di mattina, però non mi ha dato fastidio. È stato un risveglio piacevole.
0: Vedi,
1: ricordi d'infanzia. Donne, è arrivato l'arrotino.
0: Bellissimo. Dopo preparo invece dei giochini per te.
1: Okay.
0: Invece se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli in un grande zaino prima di partire per un lungo viaggio, anche non materiale, cosa sceglieresti?
1: La cosa di Napoli, la sfrontatezza, la sfacciataggine di dire sempre quello che si pensa. Secondo
0: bello.
1: Me questa è una cosa identitaria del napoletano e dei napoletani, che non hanno vergogna quasi di nulla. E quindi li rende resilienti a qualsiasi cosa succeda a loro, perché tanto comunque è un popolo che ha vissuto dominazioni, disastri, esplosioni del Vesuvio, peste, quindi qualsiasi cosa succede il napoletano sta là dove lo metti, così lo trovi, e questa secondo me è una
0: bella,
1: caratteristica
0: bella, mi piace molto. Beh, hai detto una cosa che magari nessuno mai l'ha messo in questo zaino, ma ci rappresenta, rappresenta davvero la nostra terra, la nostra anima.
1: È anche una cosa molto, che soprattutto per chi fa il nostro lavoro rende il pubblico napoletano molto critico e molto difficile da convincere, proprio perché abituati a una recitazione per strada tutto il tempo, a grandi maestri di questo mestiere, sia musicale che di, diciamo, attoriale, è un pubblico molto critico e quindi tu il pubblico napoletano lo devi proprio convincere, perché tanto non si impressiona più di tanto.
0: Sì.
1: E quindi è una bella cosa questa.
0: Che parecchi, esatto, dicono, sì, ma è quello più facile. Tante volte, sai, tanti tournée, tanti spettacoli, anche di spessore a Napoli, non li
1: il
0: fanno
1: pubblico
0: proprio.
1: Napoletano è difficile, molto difficile.
0: Di molti nomi noti, anche comici, hanno proprio difficoltà, dicono, il pubblico napoletano è il più difficile. E invece adesso ci spostiamo un po' nel presente e appunto abbiamo detto che a settembre uscirà al cinema questo...
1: Non è ancora sicuro quando, diciamo,
0: okay,
1: nel 2026 è stato annunciato, non diamo, diciamo, false...
0: Penso che tutte attenderanno questo momento e stiamo appunto attendendo per te, ovviamente, di guardarti anche sul grande schermo di quello che...
1: Ma che bello, che non vedo l'ora.
0: Sei uno di quelli che dice non vedo l'ora di vedermi.
1: No, è chiaro, cioè, perché poi non ho visto solo qualche scena di piccoli montaggi, di trailer, però non vedo l'ora di vedere tutto il film. Sì, quindi quello lo aspetto con ansia.
0: Bellissimo. E invece, se dovessi raccontare in una frase il tuo momento professionale che stai vivendo oggi, quale sarebbe?
1: In questi giorni proprio, diciamo, tra quest'ultimo anno è stato il film, lo spettacolo teatrale che stiamo portando in giro con Casa Surace, che dal primo aprile partiremo da Firenze, poi faremo Bologna, Milano, Napoli, saremo al Teatro Acacia dal 17 al 19 aprile.
0: Bellissimo, voglio venire, ve
1: sì,
0: lo dico, ricordatevi, mandatemi gli inviti.
1: Il ritorno a Sanremo, il ritorno a Sanremo che abbiamo vissuto assieme, il mio primo Sanremo è stato nel 2018, quindi 8 anni fa, eravamo con RaiPlay, gestiamo tutti i canali social, quindi in questo momento sto rivivendo un po' una rinascita, se vogliamo. Quindi diciamo che da 10 anni a questa parte, lavorando sui social, abbiamo visto una grossa crescita. Covid, post-covid, un po' di stasi, quindi un po' di ricostruzione anche sia personale, individuale che di gruppo. In questo momento invece percepisco una sorta di ripresa. È molto, molto bello, vari progetti tutti quanti assieme che stanno
0: che stanno prendendo un po'
1: stanno
0: prendendo forma.
1: Forma,
0: esatto, anche
1: contento,
0: perché uno coltiva, no?
1: Esatto,
0: con il
1: semini
0: tempo,
1: ovunque.
0: Semini un po'.
1: Sì, sì, e poi capito, quando ti rendi conto che stanno sbocciando le cose, il momento di raccogliere è sempre entusiasmante.
0: È bello, poi ti dà anche un po' di forza a vedere, ok, andiamo, non molliamo adesso,
1: no,
0: in questo
1: mai.
0: Momento, perché non posso un attimo voltarmi indietro che perdo. No, questo focus,
1: esatto,
0: questo raggio così importante. Invece sei stato in questi anni, no? un aneddoto tipo sembravo Malgioglio
1: un aneddoto
0: perché allora ragazzi lui è anche imitatore, sa fare delle imitazioni pazzesche, dialetti, c'è 300.000 strumenti e 300.000 dialetti,
1: tutto, non ci manca niente,
0: perché lui il tempo libero fa questo,
1: sì,
0: si mette da
1: sì,
0: solo
1: sì, veramente ieri ho visto un video di Rami Malek, quello che ha vinto l'Oscar per interpretare Freddie Mercury, e diceva: quando ero piccolo io mi chiudevo in bagno e ci rimanevo ore a guardarmi allo specchio a fare personaggi e voci, e ho sempre pensato di essere pazzo. Adesso ho capito, non sono pazzo, sono un attore.
0: Hai capito?
1: Quello così è.
0: Fantastico, tu lo fai?
1: Io lo faccio, sempre faccio, tutte le facce.
0: Io sforzatamente.
1: Perché
0: mi distraggo, dico no, mi stai sul cazzo, non ti voglio guardare.
1: Ma quello fa, quando ti stai sul cazzo, cioè c'era un pittore che diceva quando sai di aver finito un quadro, per esempio, quando non mi fa più schifo, per esempio. Cioè il pittore, l'artista in genere è sempre molto critico della sua creazione. Quindi quando è pronto, quando è che ti senti? Quando ti inizia a piacere un poco di più e ti fa schifo un poco meno.
0: Esatto.
1: Non bisogna mai essere contenti della propria
0: continua.
1: Sì.
0: E c'è qualcuno, no, invece ti volevo chiedere, quando qualcuno ti riconosce come attore e apprezza il tuo lavoro come attore, come creator, come attore di teatro, insomma, per
1: sì,
0: quello che fai, e apprezza il tuo lavoro, che effetto ti fa davvero? Anche perché il nostro lavoro, chi fa questo lavoro, devo dire che magari...
1: Vabbè, c'è un po' di anche sì, cioè dipende da chi ti approccia. Ci stanno quelli là,
0: esatto,
1: che sono molto, diciamo, esuberanti, soprattutto per chi fa roba tipo comica, no? Cioè, noi facciamo dei video, perché il motivo principale per il quale mi hanno sempre fermato per strada, tu rappresenti un po' il loro svago, e quindi quando ti vedono vogliono sempre che tu li fai ridere, che sei affettuoso, sei contento, magari stai parlando al telefono, stai litigando con qualcuno, però devi farci il sorriso. Un poco ti ci abitui, un poco ti dà fastidio, e un po' comunque più passa il tempo e più continuano a fermarti, è sempre un ricordo del fatto che hai lasciato un segno, quindi comunque è bello. Nonostante la timidezza e il fatto che magari a volte voglio stare per fatti miei.
0: Sì, infatti tu sei uno di quelli più riservati anche. Dici, datemi un palcoscenico, dei riflettori, io sono un professionista.
1: Poi al di fuori mi piace pure stare per fatti miei.
0: Poi sta quieto, un po' cioè è anche penso normale, poi c'è chi è festa tutto l'anno, tutti i momenti, showman tutti i momenti. Ci sono anche artisti che non smettono mai,
1: sia fuori che dentro
0: al set. Sì, assolutamente. E invece, se dovessi definire per il successo, che è una parola molto pesante, molto particolare, oggi che sei comunque più grandino, che comunque hai esperienze, come lo definiresti? Che cos'è per te poi in realtà?
1: Questa è una cosa che per me, ovviamente, non avendo mai, cioè una cosa che a me mi è successo, il successo mi è successo, se vogliamo, non era un obiettivo da raggiungere per me, non avevo mai pensato di fare questo, quindi quando abbiamo iniziato è stata un po' una cosa inaspettata il reach che ha avuto Casa Surace, e quindi mi ha insegnato una cosa che può essere una droga molto potente intanto, e che però non deve essere il motore che ti spinge a fare il tuo lavoro. Cioè tu devi amare quello che fai, devi avere voglia di creare se vuoi essere un artista, ma non deve essere l'obiettivo da raggiungere, anche perché il successo, lo diceva la parola stessa, è una cosa che è successa, non puoi,
0: è già finito,
1: quindi tu l'hai fatto, ok, bene, deve essere un monito di una cosa che hai fatto, che è andata bene, ma pensa a quello che vuoi fare, non dove ti può portare. Secondo me questo è quello che... Perché ovviamente è anche brutto quando magari passa qualche anno in cui ti senti che vieni chiamato meno, sembri che stai meno sull'hype, e bisogna mantenere comunque una calma e fare quello che fai per la voglia di farlo, non per i risultati che ottiene. E questo è quello che prova a dirmi.
0: Bravo, è giusto. Dubbi ne hai?
1: Sempre.
0: No, invece il nostro Pino Daniele, dubbi? No, dubbi no, e fa bene.
1: Questa è una canzone che ho scritto quando...

0: questa canzone vi sia piaciuta. Volevo salutare Gio Amoruso, che oggi è il compleanno, e James Enese, che sono due musicisti che hanno lavorato con me. Grazie a tutti, Fabiola, ringrazio per l'intervista a Radio Napoli.
1: E grazie a te, Riccardo Betteghela, che ci fai anche sorridere. Allora, eccoci qua. E lui è straordinario, ora ti metterò alla prova. Però prima andiamo nel momento vero o falso. Ti farò delle affermazioni e mi risponderai semplicemente vero o falso. Vai. No, sì, no, forse.
2: Una risposta secca. Okay.
1: Se dovessi raccontare in una frase il momento professionale che stai vivendo oggi, quale sarebbe?
2: Falso.
1: Vedi, stai attento.
2: Sono
1: bravo.
2: Attento.
1: Vai, partiamo. Fare l'attore oggi richiede tanto lavoro su se stessi.
2: Vero.
1: Quanto talento.
2: Vero.
1: Oggi per emergere nel cinema conta più avere tanti follower per essere bravi.
2: Falso.
1: Un attore deve osservare continuamente le persone per costruire i suoi personaggi.
2: Vero.
1: Le nuove generazioni hanno più opportunità nel mondo dello spettacolo rispetto al passato.
2: Falso.
1: È un'arma a doppio taglio.
2: Non è detto.
1: I social possono essere utili.

0: per un attore, ma non possono sostituire la formazione.
1: Vero.
0: Il provino perfetto non esiste, anche se gli attori più preparati possono sbagliare.
1: Vero.
0: Un attore dovrebbe accettare qualsiasi ruolo pur di lavorare.
1: Questa è una domanda
0: bella
1: difficile.
0: Io
1: dico vero, secondo me, da un certo punto di vista.
0: Sì, perché pur da qualcosa devi
1: iniziare. Da qualcosa devi cominciare. Poi è chiaro, se c'è una carriera talmente avviata, è chiaro, non penso Tony Servillo accetta qualsiasi cosa.
0: Esatto.
1: Però ci sono anche dei ruoli che magari poi ti sbloccano qualcosa che non sapevi.
0: Esatto, giusto, giusto. Il cinema e le serie oggi stanno influenzando il modo di parlare e di pensare dei giovani.
1: Vero.
0: Per fare davvero questo mestiere bisogna avere una certa dose di coraggio.
1: Falso.
0: Come fa? Senza coraggio?
1: Secondo me non c'entra la questione, cioè non c'entra il coraggio, c'entra la determinazione, ma il coraggio è un fatto tipo, per esempio, così, hai paura di qualcosa, ma tu puoi avere paura di, pure di scendere di casa, e comunque lo devi fare, cioè, nel senso, secondo me non è tanto una questione di crederci, quanto effettivamente quanto è importante per te quella pulsione di volerti esprimere. Se non è talmente forte, vuol dire che non lo devi fare, non c'entra il coraggio, secondo me.
0: Esatto. Prima di un provino c'è sempre un minimo di ansia anche per gli attori più tranquilli.
1: Sì.
0: Tu sei un attore tranquillo o più ansioso?
1: Tranquillo, sì. Ma gli ultimi provini che ho fatto, devo dire, sono abbastanza sereno. Sì.
0: E sul set?
1: No, sul set molto tranquillo. Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: nel
1: sì,
0: senso
1: sì.
0: Che
1: a
0: non
1: me
0: hai...
1: l'ansia mi viene prima. Cioè, mi viene tipo quando devo studiare, che ne so, che so, che magari ho una settimana per preparare le battute. Che magari non ho il tempo e mi viene quell'ansia. Poi quando sto là, una volta che stai là, il fatto che è andata, quindi che bufa,
0: uguale,
1: stai tranquillo.
0: È uguale, è stesso il fatto che devi avere la certezza e la conferma che tu quella cosa riuscirai a farla in quel tempo e quella roba lì ti provoca ansia. Poi quando sai che l'hai fatto, ci sei riuscito e sei là.
1: Poi io sono dell'opinione che le cose vengono bene, almeno per me, quando riesco a essere il più naturale possibile. Per essere naturale devi essere calmo, tranquillo.
0: Giusto, giusto. Allora entriamo nella limited edition
1: qua
0: di Riccardo.
1: Ma ho paura, te lo giuro.
0: Betteghella, adesso arriva il tuo momento, una versione speciale per te.
1: Aiuto.
0: E è un gioco dedicato proprio a te che sei attore. Io ti darò delle situazioni o delle battute, tu dovrai interpretarmele, magari creando un personaggio o cambiando un dialetto. Vediamo cosa succede. Primo round, attore per un minuto. Il provino è improvviso.
1: Ok.
0: Ti dico una frase semplice. Buongiorno, sono qui per il provino. Me la devi dire come se fossi un attore napoletano, romano e milanese.
1: Va bene.
0: Buongiorno, sono qui per il provino.
1: Ok. Buongiorno, sono qua per la... come si chiama? Provino. Non è che mi sono preparato proprio buono, però comunque siamo qua, siamo tutta a tour facile, no? Si può fare.
0: Benissimo, è così. Ora un attore romano.
1: Buongiorno, sì, mi hanno chiamato per due, devo fare... il barbiere dove fa? Ho capito, però io sono barbiere, io faccio il pane, va bene uguale? Vabbè, oh, grande, adotto. Ho trovato una brutta, volevate una brutta per... No, la signora mica è brutta, per dire, no?
0: Bravissimo. Attore milanese.
1: Allora, sì, praticamente mi ha convocato a mezzogiorno e mezzo, cioè se l'una ancora non mi hanno chiamato, cioè io comunque faccio qui, faccio l'attore, mica siamo qui a pettinare le bambole, ragazzi, bisogna fatturare, ho capito, mi prendi o non mi prendi, figa?
0: Cioè hai raccontato le tre personalità, oltre il dialetto,
1: ma quello,
0: hai capito?
1: A me quello è il fatto, non è tanto il dialetto, è cercare di immaginarti il personaggio,
0: esatto.
1: Capito? Non
0: cioè è perfetto, preciso, che poi li conosciamo tutti un po', quello napoletano, conosciamo anche il personaggio romano.
1: Te l'immagini, capito?
0: Perfetto, un 10. L'attore international. Questo è il mio momento. Stessa frase come se fossi in un film hollywoodiano, in una serie italiana, in una commedia napoletana. Questo è il mio momento.
1: Cioè, devo interpretare il momento di...
0: Questo è il mio momento, è una frase.
1: Ah, è una
0: questo
1: frase.
0: È il mio momento, è come se fossi in un film hollywoodiano, serie italiana, commedia napoletana.
1: Ok.
0: Madonna, che belli miei ospiti preparati.
1: Allora,
0: e io non
1: Hollywood,
0: glieli scrivo,
1: Hollywood, prima Hollywood.
0: Vai.
1: Facciamo. This is my time.
0: No, non mi aspettavo in inglese.
1: Ok, vabbè, Hollywood, scusa, facciamo... Serie italiana?
0: Sì.
1: È questo il mio momento.
0: Anche il...
1: È questo il mio momento.
0: Vedi come noto
1: le piccole sfumature. E poi qual era l'ultima?
0: Commedia napoletana.
1: Commedia napoletana. Addio, è arrivato il momento, vai!
0: Ah, bene. Allora, finalone divertente, ultima sfida. Sei un attore che ha appena vinto un premio importantissimo, fa il discorso di ringraziamento più breve della storia.
1: Più breve della storia? Questo me lo sono preparato.
0: Davvero? Vai.
1: Quando ero bambino, mi dissero che Dio ci aveva creato a sua immagine e somiglianza. Fu allora che decisi di fabbricare specchi. Sicurezza, tranquillità e un meritato riposo. Tutti gli scopi che ho perseguito, presto li avrò raggiunti. La vita è uno stato mentale.
0: Oh!
1: Non era il più breve, però.
0: Ma l'hai scritto, l'hai preso da qualche parte. Aspetta, non mi fa figuracce.
1: Questo è il finale di un film con Peter Sellers, si chiama Oltre il giardino. È uno dei monologhi finali. È una cosa che mi piace sempre, allegorica così. Quando riesco me la ricordo, me la rileggo.
0: Bellissima, mandamela. È bella anche ascoltarla e leggerla. Allora, noi ci formiamo solo per un attimo, promesso, e vi lasciamo ascoltare Nugenea con Stanno Fora.
1: Stanno Fora.
0: Bye.

0: Ed erano in Ugenea con Stammo For.
1: Stammo For, che saluto i ragazzi Massi e Lucio, amici di una vita, grandi, grandi successi ultimamente, sono molto contento. E tutti i musicisti che suonano nella band sono amici, e nonché, diciamo, stessa formazione del mio gruppo che si chiama i Funky Machine, tipo Andrea De Fazio, Paolo Bianconcini, percussionista, Marcello Giannini alla chitarra. Sono tutti
0: allora,
1: amici.
0: Allora, ragazzi,
1: di,
0: al
1: di
0: prossimo blocco, alla prossima pubblicità, lui arriverà che ha girato dei film. Perché capito? Ad ogni blocco entriamo con delle news. E adesso e poi il prossimo entra che ha
1: devi
0: fatto
1: fare un'intervista a settimana, perché non si può dire tutto.
0: Oh, sei fantastico. Allora, parliamo un po' del tuo futuro, o quello che magari ti immagini. No? Abbiamo riso, abbiamo raccontato la partenza, le origini, anche un po' il presente. E, però devo dire che comunque. Comunque, immaginarsi, non so se tu lo fai o ti piace guardarti, immaginarti tra 10 anni, tra 5 anni, e entriamo in questa parentesi.
1: Guarda, per quanto mi piace immaginare sempre di rimanere coi piedi per terra, nel presente, al giorno d'oggi, perché sai, leggi vari libri di meditazione in cui il momento presente è quello importante, però cioè, se facciamo questo lavoro bisogna avere un minimo di ambizione e bisogna immaginarsi, cioè, dove vuoi arrivare, non per la questione, diciamo, prima, per il successo, ma proprio per lo stimolo, cioè, essendo sempre stato curioso, mi piace sempre sperimentare cose diverse, quindi se dovessi dirti adesso un domani dove mi vedo, per anche le ultime recenti esperienze, io mi vedo anche un po' in televisione, mi piacerebbe fare qualcosa dal punto di vista, diciamo, di presentazione, di programmi TV. Negli anni abbiamo partecipato varie volte a Bake Off,
0: di conduzione.
1: Abbiamo provato a fare un programma che poi abbiamo fatto solo la puntata pilota e non è partito, che era Belli di Nonna, che era una sfida di cucina tra fuorisede. Abbiamo fatto cortesie per gli ospiti, quindi ogni volta che sto in TV o in parentesi simil televisive mi ci vedo e mi ci trovo anche abbastanza bene, e sarebbe bello farlo.
0: Bello, no, ti ci vedo. Poi comunque è una formazione, devo dire, che ti permette anche davvero di poter fare qualsiasi cosa tu voglia, o soprattutto qualsiasi cosa che qualcuno ti possa richiedere, come
1: esatto.
0: Gli autori, che ci sono comunque degli autori televisivi che ci sono dietro, che hanno delle richieste, oppure richieste di una produzione che ti vuole in un determinato modo,
1: cioè, e tu devi sapere
0: cosa
1: salire.
0: Volete
1: sì,
0: oggi,
1: cioè, che vi posso dare, che vi posso offrire, un caffè?
0: Questa cosa qui, no, cioè, è fantastica,
1: sì,
0: no? Quindi
1: sì.
0: Dici, vabbè, mettimi alla prova, vabbè, come la vuoi, cotta, cruda.
1: È pure una cosa su cui non ti puoi preparare veramente, cioè, o sei così perché c'hai veramente mille curiosità e mille interessi e quindi le puoi giocare, oppure ognuno c'ha il suo raggio d'azione. Chiaramente non posso fare tutto, per esempio ballare non è una delle cose che mi viene bene, infatti mi hanno richiesto una volta per un musical, ho dovuto mio malgrado rifiutare perché non me lo sentivo
0: io
1: proprio.
0: Pure io per il canto, ma questo tempo fa quando
1: vedi.
0: Ballavo a teatro Jesus Christ, un musical
1: importantissimo. Bello, Jesus Christ Superstar mondiale, bellissimo.
0: Ma dove andavo io col canto? Facevo ridere, ho anche cantato, ma è andata malissimo.
1: Ma quello mica si può fare veramente tutto,
0: però cioè. Vedi, se avessimo fatto una scuola o fossimo più
1: mai troppo
0: impostazioni
1: tardi.
0: Diverse anche qui, parliamoci chiaro, in Italia, in campagna, con scuole accademiche che ci fanno fare
1: un
0: fare natura su tutto e non saperlo a 25 anni, magari, che forse è meglio
1: esatto,
0: che fai un po' di canto, un po' di quello. Purtroppo non siamo in America o non siamo, non lo so. E quindi
1: bisogna arrangiarsi da soli
0: piano piano con il tempo, però vedi, ci sono delle opportunità, occasioni che però
1: te lo
0: sti cavoli, cioè,
1: ma vabbè,
0: capirà,
1: certo,
0: sono
1: proprio il musical, va bene, ci sarà qualcun altro,
0: esatto, capirà. Però ti fanno riflettere un po', no, su questa
1: no, sicuramente sulle formazioni accademiche. Io per esempio ho fatto pure 2 anni di scuola di doppiaggio per curiosità più che
0: bellissimo.
1: Altro l'ho fatto durante a cavallo del Covid. E alcune lezioni erano in presenza, altre purtroppo a distanza, ma è stata una scuola molto importante, non tanto perché volevo fare il doppiatore, ma per capire banalmente come si sta davanti a un microfono, come impostare la voce,
0: no? Vedi, ma sei
1: tutto
0: bravo, sei curioso, perché chi fa questo lavoro lo deve essere.
1: Mi piaceva
0: bello.
1: Molto questa cosa.
0: Allora, insomma, abbiamo detto che, ecco, tra serie TV, teatro, cinema, televisione, ti immagini anche, insomma, in tutti questi ambienti. E invece un regista con cui sogneresti di lavorare almeno una volta nella vita?
1: In grande o in piccolo, bisogna...
0: No, allora sogniamo in grande, perché tanto è gratis.
1: Allora sogniamo in grande, ti direi tre registi top per Paul Thomas Anderson, Martin Scorsese e Christopher Nolan.
0: Ho capito, ma tu te ne sei andato da, cioè proprio dalla,
1: tu in grande,
0: tanto la lingua la parli, l'inglese la parlo,
1: non è il problema, saranno altri problemi, diciamo.
0: Ma no, ma che ne sai, scusa, voglio dire, mo esordisci con un progetto importantissimo, no, poi vabbè, non so se in cantiere stai facendo qualcosa oltre il teatro, la tournée di cinematografico, non vuoi spoilerare qualcosa.
1: Diciamo, avendo la skill dell'inglese, ovviamente c'è un'agenzia che mi procura spesso dei provini anche all'estero, qualcosa
0: bello.
1: L'ho fatto, in realtà ovviamente non arrivano in Italia, ma se restano fuori, ma tipo c'ho un cortometraggio che ho girato, scritto, girato, interpretato da me con un'attrice di New York, che ho girato a New York e a Napoli, si chiama Gemina e Gemelli. Proprio recitato metà in inglese e metà in italiano, fra poco lo stiamo finendo di montare, fra poco uscirà.
0: Bello, corto?
1: È un cortometraggio in due parti, girato la prima parte a New York, che ha praticamente lo stesso dialogo, le stesse scene, però il primo ambientato a New York con un mood diciamo un po' più cupo, l'altro girato a Napoli a distanza di 2 anni.
0: Con colorato. Un
1: po' più colorato, un po' con un'intenzione diversa, nonostante il testo è lo stesso, che però si apre a due letture e interpretazioni diverse.
0: Bello!
1: Questa è stata una nostra idea, ho conosciuto questa attrice.
0: È un genere, un tema?
1: Abbastanza, diciamo, surreale e romantico, se vogliamo. Siamo io e lei in scena, io che la raggiungo su un tetto, abbiamo questo dialogo. Nella versione di New York sembra che, diciamo, che è una coppia che si sta lasciando, la versione napoletana è una coppia che si ricongiunge dopo un po' di tempo separati.
0: Bello, quindi anche scritto da
1: sì.
0: te. Ah, vedi, bravo, almeno hai fatto un prodotto anche tuo, è una bella soddisfazione.
1: E questo dopo per esempio è stato un insegnamento di questa ragazza americana, cioè tante volte a me mi sono venute idee, però un po' sfiduciato, dicevo, ma sì, vabbè, ma come faccio a fare? Invece le abbiamo parlato con lei, come fanno gli americani, subito, vabbè, ma facciamolo, vai, compra il biglietto, vieni a New York, già, e l'abbiamo fatto. Quindi le cose,
0: bello,
1: se uno le vuole fare, si possono fare.
0: Certo. Allora, Riccardo, che bella chiacchierata. Siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini. Ti chiedo di scegliere una parola napoletana che la porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla. Che bella così, com'è?
1: Apocondria.
0: No, sei il terzo che mi dice
1: sì,
0: perché poi mi hanno spiegato che la pucundria è una cosa bella.
1: E infatti
0: non è una cosa, ma questo l'ho capito un po'
1: è
0: di
1: tipo
0: tempo
1: la
0: fa.
1: saudagi
0: sì.
1: brasiliana, no?
0: Sì.
1: Che comunque sembra un po' nostalgia, però è quello che poi mettono nella musica, nelle canzoni.
0: Esatto.
1: No? Quella roba lì. Mo perché mi è venuto Pino Daniele, stiamo parlando di questa roba, mi è venuto pucundria. Ma ce ne sono tante.
0: Va bene, io ti ringrazio, ti faccio un grande in bocca al lupo per i prossimi progetti. Invitami a teatro, voglio
1: ma
0: venire.
1: Ma quello su tutto.
0: E dobbiamo vivere di questo, di teatro, di cultura.
1: Teatro, concerti, quando vuoi faccio cose, io te le mando.
0: Vai, siamo anche amici, colleghi e mi fa super piacere vedere gli altri che fanno cose, che vivono. Io sono
1: sempre
0: con te.
1: Ma io pure a te, ogni volta che ti seguo, che ti vedo che stai facendo mille cose, è difficile pure starti dietro pure a te.
0: Figurati io come mi sto dietro.
1: Poi appena,
0: lo so.
1: Facciamo così, appena parte il nostro podcast che stiamo, ti cambio l'intervista dalla faccetta.
0: Va bene, volentierissimo. Allora, grazie mille Riccardo Bettighella per essere passato da qui. Ciao amici, un abbraccio fortissimo virtuale e vi lascio questa volta con Nino D'Angelo e Femmina. Ciao, ciao a you.
1: Ciao.

0: tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: C'è una città dove il racconto nasce per strada, dove ogni voce ha un colore, ogni gesto è teatro, ogni silenzio è già scena. Napoli è questo, è rito, è ironia, è osservazione continua del mondo. E poi ci sono persone che questa energia la portano sul palco, che sanno farci ridere ma anche riflettere. Oggi entriamo nel mondo di chi delle voci ha fatto un linguaggio e del palco la sua casa. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, bentrovati, sono Fabiola Ciminella, siamo qui a Napoli Senza Confini, ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, ed è il programma dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Con me oggi c'è un giovane attore che sta costruendo il suo percorso nel mondo dello spettacolo con passione, determinazione e tanta voglia di raccontare storie. E pensate che il suo lavoro passa attraverso il cinema, la recitazione e la capacità di trasformare i personaggi, portando sempre in scena persone, personalità diverse e soprattutto la sua identità nelle scene, nei personaggi che interpreta. Un talento della nuova generazione che guarda anche al futuro con ambizione ed è qui ed è venuto a trovarci proprio ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Benvenuto Riccardo Betteghella.
3: Ciao Fabiola. Ciao.
2: Come stai Riccardo?
3: Bene, benissimo. Quando sto al microfono in radio sto sempre bene.
2: Ah, quindi ti piace?
3: Molto, molto. Io ho proprio cominciato facendo radio, era una radio web costruita da noi, dove facevamo programmi comici, insomma ci occupavamo di musica. Poi ho avuto una piccolissima esperienza in Radio Kiss Kiss, sempre col gruppo di Casa Surace, quindi la radio per me resterà sempre una grande passione.
2: E infatti possiamo definirti anche un artista a 360 gradi, perché suoni strumenti musicali, pianoforte, chitarra, tastiera, batteria, basso, presentatore, attore comico, doppiatore, speaker, ma tutto sto tempo di imparare soprattutto gli strumenti, non ti dico, sai, la conduzione, l'essere speaker o attore, lì ti sei formato e poi avrai una predisposizione, ma come hai fatto a fare tutto questo in poco tempo? Perché poi sei giovanissimo.
3: Diciamo, mi annoio. Mi sono sempre annoiato molto, quindi ho sempre cercato di imparare cose nuove. La musica ovviamente è una cosa che mi porto dietro da quando ero piccolo, ho iniziato a suonare la chitarra a 12 anni, quindi poi da quello mi sono passato un po' a tutti gli strumenti, ho iniziato a collezionare vinili, adesso faccio pure il DJ, insomma,
2: wow, di tutto. Che bello, di tutto. Che bello.
3: Come dice Lillo, è meglio fare tante cose male che una sola bene.
2: Infatti sì, che è brutto saper fare una cosa, però tante volte c'è chi dice impara quella a farla bene, ma se io mi annoio...
3: No, ma io non riuscirei, perché comunque poi esce una cosa nuova, mi incuriosisce, voglio imparare a fare quella, poi una volta che l'ho sperimentata, l'ho fatta, dico ok, poi ne esce pure un altro, dico, voglio fare pure quello.
2: Bellissimo.
3: Quindi è un continuo.
2: Io con gli strumenti lo vorrei fare, però secondo me ci vuole tempo.
3: No, un po' di tempo ci vuole, un po' di dedizione, sicuramente anche quello è un po' di predisposizione.
2: Cioè che raga, chitarra, pianoforte, tastiera, batteria, basso.
3: Ma perché quando stai in sala prove...
2: Il basso dalla...
3: A batteria, ma quando tu stai in sala prove ci hai passato 20 anni, perché ho fatto 36 anni, quindi è parecchio che...
2: Hai 36?
3: 36 anni.
2: Ah, età scenica 28.
3: Età scenica pure molto.
2: Beh,
3: meno, sì.
2: Bravo.
3: E quindi poi ti metti là dietro, provi la batteria, ti metti al pianoforte,
2: provi. Io pensavo che avevi 20 anni, per questo ho detto quando hai avuto il tempo di fare tutte queste cose.
3: Adesso a 36 ho tutto il tempo di imparare.
2: Si spiega tutto. Vabbè, che già penso a 20 già sapevi fare tutto questo. Allora, perché tu hai iniziato proprio come essere artista un po' a 360 gradi, cioè quello che vuoi che si capta di te, no? Un po' anche la scuola più americana che italiana, perché qui sappiamo che spesso chi è attore magari, beh, è vero, oggi forse un po' di più skills hai e meglio è, anche perché tu tra pochissimo uscirà il film a cui hai partecipato come attore e musicista anche,
3: esatto,
2: possiamo
3: è
2: dirlo.
3: Stato, diciamo, una cosa che ha unito le due passioni,
2: possiamo dirlo,
3: certo,
2: con il film di Pino Daniele,
3: esatto.
2: Cioè fantastico.
3: Pazzo. che uscirà quest'anno, è stato già annunciato. Io ho interpretato il ruolo di Rino Zurzolo, il bassista storico di Pino Daniele, e quindi sono riuscito a unire queste due grandi passioni e motori di quello che in questo momento mi muovono, cioè la recitazione e la musica. È stato bellissimo.
2: Cioè, cosa
3: farle
2: vuoi
3: confluire
2: di più? No,
3: no, bellissimo. Infatti ero proprio al settimo cielo. Intanto era ambientato negli anni 70, quindi un'epoca che comunque a cui mi sono sempre ispirato, anche soprattutto musicalmente. Poi riuscire a vestire i panni di uno dei musicisti migliori che abbiamo avuto sulla scena italiana e napoletana, al fianco di un'icona come Pino Daniele, è stato un sogno.
2: Che bello, sai quelle cose che mentre magari ti formi col tempo, dici vabbè, studio, recito, poi suono, chissà che un giorno poi mi potrà succedere, che ne so, avere un ruolo che devo fare tutte e due cose. Ma quello che penso un po' anch'io, so ballare, so e poi quando è arrivato, cioè come l'hai presa? Penso sia stata una roba assurda.
3: Allora, poi quando mi è arrivato il provino, ovviamente dopo anni di provini tu impari anche a distaccarti un po', a non metterci troppe speranze, perché tante volte non ti fanno manco sapere se ti prendono o no.
2: No, ma mai?
3: Mai, quasi mai.
2: Ah, dici quando va bene?
3: Quando va male, spesso, a volte se c'hai amicizia col casting magari lui dice non è andata per questo, ma diciamo, normalmente anche no. E quindi quando ho fatto il provino, questo provino qua in particolare, c'avevo proprio la speranza, tanto perché sono un grande fan di Pino Daniele e poi proprio perché mi piaceva il ruolo, mi ci vedevo io. È pure una somiglianza particolare, nonostante Rino Zurzolo negli anni che ho interpretato aveva 19 anni, io ero un po' più grande, però truccato, diciamo, con i capelli lisciati,
2: piastrati, ho visto un po' di foto back perché non le possono mettere ancora.
3: No, però è stato molto bello e questo mi ha insegnato anche una cosa, cioè avere un po' di calma. Cioè, banalmente, tanti provini, tante cose che vuoi fare, puoi raggiungerle come no, però avendo calma poi arriva quel progetto che è giusto per te, alla quale poi non ti possono dire no. Cioè, quindi questa è stata una buona lezione, diciamo, da imparare.
2: Però c'è sempre quel mini dubbio che dice
3: magari non andava, poteva non andare, però quando poi la cosa è giusta va e sei pure molto più contento magari di fare anche una cosa in cui ti rispecchi meno, no? Come dire.
2: Bene, vabbè, noi ci torniamo dopo perché poi sono curiosa e ti chiederò alcuni dettagli da set, qualche aneddoto, qualcosa di particolare e carino. Però ogni artista sappiamo che nasce molto prima del primo applauso, del primo set, del primo sì o del primo no, che ne sono più quelli, sono più no che sì, però poi quando arriva quel sì storico che lo aspetti da tanto tempo,
3: sarà per sempre sì.
2: Ricordo, cioè, anche a Sanremo, anche lui era uno dei nostri sanremesi, delle nostre serate, un po' a casa, no? Perché fai parte anche tu del format Casa Surace, sì, che ci ha accolto, ci ha fatto sentire davvero a casa in quelle serate.
3: Mi manca, devo dire, c'è un po' di nostalgia bello di Sanremo nonostante la stanchezza, però è stato molto bello,
2: è stato bellissimo. Ma torniamo un po' facciamo un passo indietro, no? Riccardo, prima dell'attore, che ragazzo era da piccolo?
3: Allora, io sono sempre stato abbastanza timido, in realtà lo sono ancora, nonostante faccio mille cose, però è come se quando poi sto sul palco, che suono, diciamo, o che recito, viene fuori una personalità che nella vita reale tengo un po' più chiusa. Quindi anche da piccolo ero molto riflessivo, guardavo tantissimi film, sentivo moltissima musica. Poi ho avuto la fortuna di vivere un anno in America quando avevo 16 anni, dove ho imparato appunto cosa vuol dire vivere fuori in una nazione diversa, e questo ha formato molto il mio carattere.
2: E perché sei andato fuori?
3: Era un programma di scambio culturale. Cioè,
2: ah, scolastico.
3: Sì, quindi
2: okay.
3: Ho fatto un anno di liceo lì e un ragazzo americano ha fatto un anno di
2: liceo
3: in Italia.
2: Famoso gemellaggio.
3: Il gemellaggio, sì.
2: Okay.
3: E quindi mi sono trapiantato un anno in Texas, in una cittadina di 4.000 abitanti, quando avevo 16 anni. E da lì un po', ovviamente, il mio carattere è cambiato. Mi sono appassionato a tutto quello che era il mondo del cinema hollywoodiano, quindi la musica internazionale. Quindi ho sempre vissuto un po' nella mia realtà, poi quando sono tornato a Napoli, ma sempre un po' anche con un piede e un occhio fuori, lontano, diciamo. E poi sono sempre cresciuto in una famiglia dove l'arte veniva mangiata a colazione, perché mio padre
2: bellissimo,
3: era un pittore appassionato di cinema anche lui, e di musica classica. Quindi ho sempre vissuto in un ambiente in cui musica e cinema erano oggetto di discussione a tavola più di altro, diciamo.
2: Bellissimo.
3: Quindi mi ci sono abituato un po' a questa cosa. E quindi l'avvicinamento con la prima forma d'arte è stato con la musica, quando ho iniziato a suonare, e poi piano piano la recitazione, le imitazioni, poi conoscendo i ragazzi di Casa Surace mi sono avvicinato alla recitazione. è stato molto bello, anche se prima lavoravo come fotografo e videomaker, quindi stavo dall'altro lato della videocamera e poi mi ci sono messo davanti. Devo dire che sono entrambi punti di vista belli. In questo momento mi piace di più recitare, se devo dire.
2: No, vabbè, anche perché chi fa questo lavoro deve imparare, no, a capire sia cosa succede dietro la macchina da presa e poi saperci stare anche avanti, perché più nozioni hai su quello che accade, su come funziona, certo, anche, no, proprio certo, banalmente certo. Il dietro, sicuramente questa formazione anche del back ti ha aiutato per quello che fai oggi,
3: sì,
2: no,
3: sì,
2: davanti le quinte. E quando hai capito invece che è la recitazione, no, dopo questo, comunque tu sei nato praticamente in questa cultura, in questa artisticità di musica, di spettacolo, cioè davvero non è che da ragazzino nessuno praticava e quindi tu dovevi uscire da casa per poter capire come funzionava questo mondo, invece quindi tu ce l'avevi già, sì. Però quando hai capito di voler fare l'attore o di intraprendere quella strada o di credere in te stesso nel poterci arrivare a degli obiettivi, i quali oggi, insomma, con un film importante e altri progetti che hai fatto, ovviamente
3: sono più vicini, diciamo, questi obiettivi sicuramente sembrano più reali. Il mio sogno da piccolo è sempre stato quello di fare il regista, perché comunque,
2: e qua stiamo tirando fuori,
3: no,
2: vedi?
3: È perché sì, poi parlando uno si ricorda pure di alcune cose, quindi è sempre stato appassionato.
2: Ma magari ce l'hai
3: di
2: ancora
3: film.
2: Dentro, quindi
3: quello sì,
2: piano piano,
3: no, quello
2: stai
3: ce
2: passando.
3: L'ho sempre. Però ovviamente, come magari tanti registi passano anche da altre
2: sceneggiatori, sempre anche.
3: Mio padre invece mi ha sempre detto, quando ero piccolino, tu potresti fare l'attore, perché ricordo che ci vedevamo tipo i film di Monicelli, l'Armata Brancaleone, Fellini, e io mi ricordavo, imparavo le battute a memoria. Tipo, per esempio, c'era Marcord, che c'era tutto ambientato, diciamo, nell'Emilia, e io mi ricordavo che facevo le imitazioni usando il dialetto e ricordavo le battute a memoria, e quindi lui diceva potresti fare l'attore. Io non ci ho mai creduto,
2: perché ti veniva innata
3: perché,
2: questa
3: sì,
2: cosa,
3: sì, c'avevo una memoria per ricordare le sceneggiature dei film, quindi ci facevamo le battute io e lui che ci rispondevamo, e lui diceva no, tu potresti fare l'attore perché ce l'hai. Io dicevo, ma sai, quelle cose che ti dicono non ci credi neanche tu veramente. Ho iniziato a crederci, diciamo, di fatto, e provare a farlo. Quando si è presentata l'opportunità con Casa Surace, iniziamo a fare questi video sui social. Dopo 6 mesi ebbero un grande seguito, iniziamo a fare milioni di visualizzazioni e dissi ok. E lì interpretavo un ruolo che non era il mio naturale, faccio ancora il ragazzo di Milano nei video di Casa Surace. E quindi le ho detto, ma sai che forse sa cosa può diventare quello che faccio nella vita? Non mi dispiacerebbe.
2: Però l'hai sempre tenuto un po' dentro di te questa... Forse ti serviva un po' il coraggio.
3: Esatto. Sì, un po' anche la faccia tosta di dire, mo lo posso fare.
2: Di avere anche un'approvazione in un certo senso da qualcuno. Però già avendola dalla famiglia, no, che è poi il motore, il nucleo più però non ci credevi.
3: Però sai, tu sei sempre il cocco di mamma e papà, quindi tuo padre gli dice, tu sei bravissimo, sì, vabbè, ho capito, però sei tuo figlio, è chiaro, no? Quando invece magari anche qualcun altro te lo inizia a dire, inizi a conoscere attori che ti fanno dei complimenti, dicono, no, ma tu ce l'hai, potresti studiare, e quindi inizi a crederci, studi e cerchi di migliorarti sempre.
2: Invece c'è stato oltre, insomma, la tua passione che ti è stata inculcata, qualche attore, un regista, un film che ti ha fatto innamorare particolarmente e definitivamente di questo mestiere?
3: Ma ti voglio dire Jim Carrey, forse, perché ho sempre visto i suoi film ed è diventato poi famosissimo nell'epoca in cui ero adolescente, quindi vedevo i suoi film che uscivano, e proprio come percorso e come carriera lui mi è sempre piaciuto, intanto perché ha cominciato facendo cose molto comiche, che è un po' come mi ritrovo io, per passare poi a delle cose più serie, quindi film più intensi. In alcuni film lui si è immerso talmente tanto nei personaggi che ha fatto che quasi non riusciva a distinguere più qual era il suo vero io, che è una cosa che mi ha sempre un po' incuriosito, no?
2: Ho preoccupato.
3: Però questo metodo di medesimazione, poi avendo studiato un po' di recitazione americana, tipo metodo Meisner, un po' di Stanislavski, è una cosa che mi ha sempre incuriosito. Quindi
2: ma qui a Napoli ti sei formato?
3: A Roma, ho fatto dei corsi e workshop in inglese con dei actor coach da New York, che erano proprio certificati per questo tipo di lezioni, di studio. E questa cosa mi ha sempre incuriosito molto. Quindi tipo Daniel Day-Lewis, questi grandi attori, no, hollywoodiani,
2: che hanno un po' perso poi
3: la testa, se vogliamo.
2: La testa, esatto.
3: Però mi incuriosisce, ovviamente io non sono questo, intanto perché non ho mai avuto l'opportunità di poter immedesimarmi talmente tanto in un personaggio, però quando poi ce l'ho questo switch, cioè quando si chiama l'azione io mi anniento come Riccardo e quasi perdo la concentrazione e mi lascio totalmente andare, che è una cosa che mi piace.
2: Che sperimentando l'hai sì, capito, perché sì, poi ovviamente uno quando può finalmente avere il suo momento e ecco, stare su un set, fare l'attore, interpretare quel personaggio, tu capisci tante cose di te che magari nemmeno conoscevi, no?
3: Zero, assolutamente, ma anche con la recente esperienza teatrale io non avevo mai recitato su un palco davanti a 600-700 persone, per dire, avevo paura la prima volta, quando l'ho fatto la prima volta poi ho capito che in realtà quello è un grande motore, non mi spaventa più, cioè quando sto là c'è le persone che attendono o che canti o che suoni o che reciti, è proprio il motore che ti fa andare avanti, che io essendo di base molto timido non pensavo di riuscire a fare come cosa, invece ti sblocca.
2: Esatto. Sì, perché magari tu nel mondo esterno sei più introverso, poi sì, quando c'è il palcoscenico, c'è il tuo habitat,
3: esatto,
2: e scompare insomma quella, togli questa maschera di preoccupazione oppure introversione e entri nel tuo mondo e quindi stai bene lì, capito?
3: Sì, bellissimo.
2: Quella roba è la stessa cosa dell'ansia, dell'agitazione. Io ad esempio la cosa che odio tantissimo sono le attese, no?
3: Quello ne parlavamo prima, sì.
2: Ne parlavamo prima. Infatti, come fa un attore ad avere questa pazienza? Un noto attore, mio amico, mi disse: piglia da una seggio, ovviamente una citazione di Edoardo De Filippo. E piglia da una seggio e assistito.
3: Sì, sì.
2: Cioè per dire che è un'attesa.
3: Soprattutto il cinema è fatto di momenti morti, di pause, di attesa tra un ciak e l'altro. Magari tu devi stare in scena un quarto d'ora, stai sei ore sul set tra trucco, costumi. E quello è un lavoro di pazienza incredibile, perché poi a volte ci arrivi anche un po' snervato,
2: quando però poi aspettare, quando ti danno il ciak.
3: Però poi quello è una cosa, è un momento magico. Cioè tu
2: sparisce tutto,
3: è bellissimo. Infatti proprio sul film di Pino Daniele noi abbiamo avuto molte scene in notturna perché erano di live anche all'aperto, quindi a volte facevamo le riprese alle 4 di notte, tu magari stavi sul set dalle 4 di pomeriggio, ci
2: esatto,
3: arrivi devastato, nervoso, poi come sali su quel palco, ti vedi la telecamera e le luci che si accendono, dici caspita io sto quasi per suonare live, sì, ci sono io, è bellissimo.
2: Sì,
3: ne vale sempre la pena.
2: Sì, però sono un attimo un po' quei momenti da gestire, che c'è chi riposa, chi si ripete la sceneggiatura, chi ripete un
3: ognuno
2: po' il copione,
3: proprie...
2: una telefonata, no? Però devo dire che questo va un po',
3: sì,
2: va un po' gestito, via da una sedia e rilassa.
3: Ma pure per banalmente il caffè con la sigaretta tra i vari reparti, poi fai amicizia con
2: sì,
3: il reparto costumi,
2: bellissimo,
3: il trucco, bellissimo, un bel ambiente, set cinematografico.
2: Che poi è durato questo film? Quanto
3: le riprese
2: tempo?
3: Un paio di mesi. Sì, più o meno.
2: E poi le facevate un po' su, cioè ti spostavi anche?
3: Era tutto su Napoli e dintorni, abbiamo girato.
2: E va bene, Rick, noi ci fermiamo un attimo con il nostro primo momento, che è stato proprio la tua partenza alle tue origini, e vi lasciamo ascoltare James Senese con Buonasera Marie, e noi torniamo tra poco.

0: Buonasera Marie, James Enese, qui passano cantanti, cantautori, poeti napoletani. Siamo qui ai microfoni con Riccardo Betteghella e Fabiola Ciminella, Rai Radio Live Napoli. Allora, dopo questa grande parentesi che ci ha fatto percorrere un po' noi bambini, te da piccolino, insomma, una bella chiacchierata, andiamo nel nostro momento dinamico Napoli Express e poche fermate ma tutte alle radici.
1: Andiamo.
0: Vai, un proverbio napoletano.
1: Allora, alla vaca pociucci si perde l'acqua e il sapone.
0: Ok, che sarebbe?
1: Che sarebbe voler convincere qualcuno che di qualcosa che non è pronto a recepire, perdi solo tempo, per esempio.
0: Ecco, ok, quindi se c'è, non perdiamo tempo.
1: Quando non c'è, è inutile, basta annanzi.
0: Vai, ci piace. Dimmi una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: La minestra maritata.
0: Quella girata.
1: La minestra maritata il 26... il 25 dicembre forse proprio, sì, a pranzo. C'è la minestra con le polpettine, i crostini di pane. È una cosa forse più dei paesi che non forse proprio di Napoli città, però tutti gli anni non può mai mancare.
0: Buonissima. Sì, che è quella del
1: 26 in realtà, forse Santo Stefano si fa.
0: Sì, è vero. È buonissima. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici.
1: La pizza e scarolo. La pizza di scarole, come la fa mia mamma, come la faceva mia nonna, con l'uvetta, i pinoli, le acciughe, buonissimo.
0: Bellissimo, mamma mia, quella è
1: buona,
0: chi la sa fare più?
1: Sì, ma secondo me batte tutto, una buona pizza di scarole batte pure salsicce e friarielli, secondo me.
0: Che quella pure la portano, la si fa tipo il 24,
1: è
0: che
1: vero,
0: non
1: sto
0: pranzi.
1: Dicendo tutte cose Natale.
0: Perché Natale per noi, mamma mia, arriva quel momento. Si fa il 24, che hai la vigilia, il cenone gigantesco che parte dalle 6.
1: A pranzo
0: per spuzzugliare un po', se
1: c'è,
0: basta.
1: C'è scuola pizza fritta e scuola.
0: No, noi
1: pizza e scaroli.
0: Noi pizza e scaroli, esatto. Che ce la mandano, magari le zie lontane, quelle
1: mamma
0: più così, ce le portano e la mangiamo.
1: Ma poi a ore pranzo, parlare di questa roba.
0: Tra poco noi dobbiamo andare a fare la pappa. Invece, una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo e che invece andrebbe custodita?
1: Ma diciamo che. Anzi, secondo me, forse te la rigiro questa. Stiamo vivendo anni in cui il turismo ha invaso Napoli e Napoli è diventata un po' una parodia di se stessa, quindi è come se le tradizioni classiche napoletane siano diventate quasi troppo finte per noi napoletani che abbiamo sempre vissuto, per esempio, il centro storico. E quindi vedi una Napoli invasa di babà, di pizza a portafoglio, di cuppetielli, che sono sì la Napoli tradizionale, ma esiste una vera Napoli tradizionale che era quella fatta di incontri, soprattutto con gente che vive le strade, che quella secondo me si sta un po' perdendo. Quindi la Napoli di tradizione di facciata adesso è spiattellata in tutto il mondo, ma la vera tradizione napoletana sembra che quasi non esista più, perché sembra tutto finto ormai.
0: È vero, un po' montato, un set
1: cinematografico, sembra un po' un circo ultimamente Napoli. non voglio parlarne male, assolutamente,
0: ben venga
1: il turismo, però è come se invece la vera Napoli, quasi per noi napoletani, non la ritrovo
0: strumentalizzata.
1: Più. Sì, sembra tutto finto, quindi le foto, tutto passa, tutto resta, Napoli, pizza, sole e mandolini.
0: Questa lo sai di che è la colpa? È l'avvento social.
1: Sui social.
0: È quella roba lì, che va bene, mo va bene così e ce la teniamo. Invece un suono, un rumore, una voce di Napoli che senti come parte delle tue radici, cioè?
1: L'arrotino. L'arrotino che passava e urlava.
0: Bellissimo.
1: Sì, che poi tra l'altro proprio l'altro giorno, adesso abito, beh, centro storico, diciamo, è passato proprio sotto casa uno che faceva un annuncio: compra due cuscini al prezzo di uno. Faceva proprio così tutto e te, ma alle 10 di mattina, però non mi ha dato fastidio. È stato un risveglio piacevole.
0: Vedi, ha ricordato.
1: Ricordi
0: d'infanzia.
1: Donne, è arrivato l'arrotino.
0: Bellissimo. Dopo preparo e ho dei giochini per te.
1: Okay.
0: Invece, se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli in un grande zaino prima di partire per un lungo viaggio, anche non materiale, cosa sceglieresti?
1: La cosa di Napoli, la sfrontatezza, la sfacciataggine di dire sempre quello che si pensa. Secondo
0: bello.
1: Me questa è una cosa identitaria del napoletano e dei napoletani, che non hanno vergogna quasi di nulla. E quindi li rende resilienti a qualsiasi cosa succeda a loro, perché tanto comunque è un popolo che ha vissuto dominazioni, disastri, esplosioni del Vesuvio, peste, quindi qualsiasi cosa succede il napoletano sta là, dove lo metti così lo trovi, e questa secondo me è una
0: bella,
1: caratteristica
0: bella, mi piace molto. Beh, hai detto una cosa che magari nessuno mai l'ha messo in questo zaino, ma ci rappresenta, rappresenta davvero la nostra terra, la nostra anima.
1: È anche una cosa molto, che soprattutto per chi fa il nostro lavoro rende il pubblico napoletano molto critico e molto difficile da convincere, proprio perché abituati a una recitazione per strada tutto il tempo, a grandi maestri di questo mestiere, sia musicale che di, diciamo, attoriale, è un pubblico molto critico, e quindi tu il pubblico napoletano lo devi proprio convincere, perché tanto non si impressiona più di tanto.
0: Sì.
1: E quindi è una bella cosa questa.
0: Che parecchi, esatto, dicono: eh sì, ma è quello più facile. Tante volte, sai, tanti tournée, tanti spettacoli, anche di spessore a Napoli non li fanno.
1: Il pubblico
0: proprio
1: napoletano è difficile, molto difficile.
0: Di molti nomi noti, anche comici, hanno proprio difficoltà. Dicono: il pubblico napoletano è il più difficile. E invece adesso ci spostiamo un po' nel presente, e appunto abbiamo detto che a settembre uscirà al cinema questo...
1: Non è ancora sicuro quando, è diciamo
0: okay,
1: nel 2026 è stato annunciato, non diamo, diciamo, false...
0: Penso che tutte attenderanno questo momento, e stiamo appunto attendendo per te, ovviamente, riguardarti anche sul grande schermo di quello che...
1: Ma che bello, che non vedo
0: l'ora. Sei uno di quelli che dice: non vedo l'ora di vedermi.
1: No, è chiaro, cioè, sono, perché poi non ho visto solo qualche scena di piccoli montaggi, di trailer, però non vedo l'ora di vedere tutto il film. Sì, quindi quello lo aspetto con ansia.
0: Bellissimo. E invece, se dovessi raccontare in una frase il tuo momento professionale che stai vivendo oggi, quale sarebbe?
1: In questi giorni, proprio, diciamo, tra quest'ultimo anno, è stato il film, lo spettacolo teatrale che stiamo portando in giro con Casa Surace, che dal primo aprile partiremo da Firenze, poi faremo Bologna, Milano, Napoli, saremo al Teatro Acacia dal 17 al 19 aprile.
0: Bellissimo, voglio venire, ve
1: sì,
0: lo dico, ricordatevi, mandatemi gli inviti.
1: Il ritorno a Sanremo, il ritorno a Sanremo che abbiamo vissuto assieme, il mio primo Sanremo è stato nel 2018, quindi 8 anni fa, eravamo con Rai Play, gestiamo tutti i canali social, quindi in questo momento sto rivivendo un po' una rinascita, se vogliamo. Quindi diciamo che da 10 anni a questa parte, lavorando sui social, abbiamo visto una grossa crescita. Covid, post-Covid, un po' di stasi, quindi un po' di ricostruzione anche sia personale, individuale che di gruppo. In questo momento invece percepisco una sorta di ripresa. È molto, molto bello, vari progetti tutti quanti assieme che stanno
0: prendendo un po'
1: stanno prendendo forma.
0: Esatto, anche
1: contento,
0: perché uno coltiva, no?
1: Esatto, semini ovunque.
0: Semini un po'.
1: E poi, capito, quando ti rendi conto che stanno sbocciando le cose, il momento di raccogliere è sempre entusiasmante.
0: È bello, poi ti dà anche un po' di forza per dire: ok, andiamo, non molliamo adesso,
1: no,
0: in questo
1: mai
0: momento, perché non posso un attimo voltarmi indietro, che perdo, no, questo focus,
1: esatto,
0: questo raggio così importante. Invece sei stato in questi anni, no, un aneddoto tipo sembravo Malgioglio.
1: un aneddoto
0: perché, allora, ragazzi, lui è anche imitatore, sa fare delle imitazioni pazzesche, dialetti, c'ha 300.000 strumenti e 300.000
1: tutto,
0: dialetti,
1: non ci manca niente,
0: perché lui il tempo libero fa questo,
1: sì,
0: si mette da solo.
1: Sì, veramente ieri ho visto un video di Rami Malek, quello che ha vinto l'Oscar per interpretare Freddie Mercury, e diceva: quando ero piccolo io mi chiudevo in bagno e ci rimanevo ore a guardarmi allo specchio, a fare personaggi e voci, e
0: conto,
1: ho sempre pensato di essere pazzo. Adesso ho capito, non sono pazzo, sono un attore.
0: Hai capito?
1: Quello così è.
0: Fantastico, tu lo fai?
1: Io lo faccio, ho sempre fatto, tutte le facce.
0: Io sforzatamente.
1: Perché
0: mi distraggo, dico: no, mi stai sul cazzo, non ti voglio guardare.
1: Ma quello fa, quando ti stai sul cazzo, cioè, c'era un pittore che diceva: quando sai di aver finito un quadro, per esempio, quando non mi fa più schifo, per esempio. Cioè, il pittore, l'artista in genere, è sempre molto critico della sua creazione. Quindi quando è pronto, quando è che ti senti? Quando ti inizia a piacere un poco di più e ti fa schifo un poco meno.
0: Esatto.
1: Non bisogna mai essere contenti della propria...
0: È una lotta continua.
1: Sì.
0: E c'è qualcuno... No, invece ti volevo chiedere, quando qualcuno ti riconosce come attore e apprezza il tuo lavoro come attore, come creator, come attore di teatro, insomma, per
1: sì,
0: quello che fai... E apprezza il tuo lavoro, che effetto ti fa davvero? Anche perché il nostro lavoro, chi fa questo lavoro, devo dire che magari...
1: Vabbè, c'è un po' sì, cioè dipende da chi ti approccia. Ci stanno quelli là,
0: esatto,
1: che sono molto, diciamo, esuberanti, soprattutto per chi fa roba tipo comica, no? Cioè, noi facciamo dei video, perché il motivo principale per il quale mi hanno sempre fermato per strada, tu rappresenti un po' il loro svago, e quindi quando ti vedono vogliono sempre che tu li fai ridere, che sei affettuoso, sei contento, magari stai parlando a telefono, stai litigando con qualcuno, però devi farci il sorriso. Un poco ti ci abitui, un poco ti dà fastidio, è un po' comunque, più passa il tempo e più continuano a fermarti, è una, sempre un ricordo del fatto che hai lasciato un segno, quindi comunque è bello. Nonostante la timidezza e il fatto che magari a volte voglio
0: vabbè,
1: stare per fatti miei.
0: Sì, infatti tu sei uno di quelli più riservati anche. Dici, datemi un palcoscenico, dei riflettori, io sono un professionista.
1: Poi al di fuori mi piace pure stare per fatti miei.
0: Poi sta quieto, un po' cioè è anche, penso, normale. Poi c'è chi è festa tutto l'anno, tutti i momenti, fa showman tutti i momenti. Ci sono anche artisti che non smettono mai,
1: sia
0: fuori che dentro al set. Sì, assolutamente. E invece, se dovessi definire per il successo, che è una parola molto pesante, molto particolare, oggi, ad oggi che sei comunque più grandino, che comunque hai esperienze, come lo definiresti? Che cos'è per te poi, in realtà?
1: Questa è una cosa che per me, ovviamente, non avendo mai... Cioè, una cosa che a me mi è successo, il successo mi è successo, se vogliamo. Non era un obiettivo da raggiungere per me, non avevo mai pensato di fare questo. Quindi, quando abbiamo iniziato, è stato un po' una cosa inaspettata il reach che ha avuto Casa Surace, e quindi mi ha insegnato una cosa che può essere una droga molto potente intanto, e che però non deve essere il motore che ti spinge a fare il tuo lavoro. Cioè, tu devi amare quello che fai, devi avere voglia di creare se vuoi essere un artista, ma non deve essere l'obiettivo da raggiungere, anche perché il successo, lo dice la parola stessa, è una cosa che è successa, non puoi...
0: È già finito,
1: quindi tu l'hai fatto, ok, bene, deve essere un monito di una cosa che hai fatto, che è andata bene, ma pensa a quello che vuoi fare, non dove ti può portare, secondo me. Questo è quello che... Perché ovviamente è anche brutto quando magari passa qualche anno in cui ti senti che vieni chiamato meno, sembri che stai meno sull'hype, e bisogna mantenere comunque una calma e fare quello che fai per la voglia di farlo, non per i risultati che ottiene. E questo è quello che provo a dirmi.
0: Bravo, è giusto. Dubbi ne hai?
1: Sempre.
0: No, invece il nostro Pino Daniele, dubbi no, fa bene.
2: Questa è una canzone che ho scritto quando, diciamo, avevo già smesso di cantare sempre in napoletano. Questa è una canzone, dubbi no, di Pino Daniele. Voglio vi saluto, un bacio.
0: Grande!

0: spero che questa canzone vi sia piaciuta. Volevo salutare Gio Amoruso, che oggi è il compleanno, e James Enese, che sono due musicisti che hanno lavorato con me. Grazie a tutti, Fabiola, ringrazio per l'intervista e Radio Napoli.
1: E grazie a te, Riccardo Betteghela, che ci fai anche sorridere. Allora, eccoci qua. E lui è straordinario, ora ti metterò alla prova. Però prima andiamo nel momento vero o falso. Ti farò delle affermazioni e mi risponderai semplicemente vero o falso. Vai. No, sì, no, forse.
2: Una risposta secca. Okay.
1: Se dovessi raccontare in una frase il momento professionale che stai vivendo oggi, quale sarebbe?
2: Falso.
1: Quindi stai attento, stai attento.
2: Sono
1: bravo.
2: Attento, sono attento.
1: Vai, partiamo. Fare l'attore oggi richiede tanto lavoro su se stessi.
2: Vero.
1: Quanto talento.
2: Vero, vero.
1: Oggi per emergere nel cinema conta più avere tanti follower per essere bravi.
2: Falso.
1: Un attore deve osservare continuamente le persone per costruire i suoi personaggi.
2: Vero.
1: Le nuove generazioni hanno più opportunità nel mondo dello spettacolo rispetto al passato.
2: Falso.
1: È un'arma a doppio taglio.
2: È un'arma a doppio taglio, non è detto.
1: I social possono essere utili per un attore, ma non possono sostituire la formazione.
2: Vero.
1: Il provino perfetto non esiste, anche se gli attori più preparati possono sbagliare.
2: Vero. Vero, vero,
1: è vero.
2: Vero, è vero.
1: Un attore dovrebbe accettare qualsiasi ruolo pur di lavorare.
2: Questa è una domanda
1: bella
2: difficile.
1: Domanda,
2: io dico vero, secondo me, da un certo punto di vista.
1: Sì, perché pur da qualcosa devi
2: iniziare. Da qualcosa
1: iniziare.
2: Devi cominciare. Poi è chiaro, se c'è una carriera talmente avviata, è chiaro, non penso Tony Servillo accetta qualsiasi cosa.
1: Esatto.
2: Però ci sono anche dei ruoli che magari poi ti sbloccano qualcosa che non sapevi.
1: Esatto, giusto, giusto. Il cinema e le serie oggi

0: stanno influenzando il modo di parlare e di pensare dei giovani.
1: Vero.
0: Per fare davvero questo mestiere bisogna avere una certa dose di coraggio.
1: Falso.
0: Come fa? Senza coraggio?
1: Secondo me non c'entra la questione, cioè non c'entra il coraggio, c'entra la determinazione, ma il coraggio è un fatto tipo, per esempio, così, hai paura di qualcosa, ma tu puoi avere paura di, pure di scendere di casa e comunque lo devi fare, cioè, nel senso, secondo me non è tanto una questione di crederci, quanto effettivamente quanto è importante per te quella pulsione di volerti esprimere. Se non è talmente forte, vuol dire che non lo devi fare, non c'entra il coraggio, secondo me.
0: Esatto. Prima di un provino c'è sempre un minimo di ansia anche per gli attori più tranquilli.
1: Sì.
0: Tu sei un attore tranquillo o più ansioso?
1: Tranquillo, sì. Gli ultimi provini che ho fatto, devo dire, sono abbastanza sereno.
0: Sì. E sul set?
1: No, sul set molto tranquillo. Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: nel
1: sì,
0: senso
1: sì.
0: Che
1: a
0: non
1: me
0: hai...
1: l'ansia mi viene prima. Cioè, mi viene tipo quando devo studiare, che ne so, che so, che magari ho una settimana per preparare le battute. Che magari non ho il tempo e mi viene quell'ansia. Poi quando sto là, una volta che stai là, il fatto che è andata, quindi che buffa, stai tranquillo.
0: È uguale, è lo stesso il fatto che devi avere la certezza e la conferma che tu quella cosa riuscirai a farla in quel tempo e quella roba lì ti provoca ansia. Poi quando sai che l'hai fatta, ci sei riuscito e sei là.
1: Poi io sono dell'opinione che le cose vengono bene, almeno per me, quando riesco a essere il più naturale possibile. Per essere naturale devi essere calmo, tranquillo.
0: Giusto, giusto. Allora entriamo nella limited edition di Riccardo Betteghella. Adesso arriva il tuo momento, una versione speciale per te.
1: Aiuto.
0: E è un gioco dedicato proprio a te che sei attore. Io ti darò delle situazioni o delle battute. Tu dovrai interpretarmele, magari creando un personaggio o cambiando un dialetto. Vediamo cosa succede. Primo round, attore per un minuto. Il provino improvviso.
1: Ok.
0: Ok. Ti dico una frase semplice. Buongiorno, sono qui per il provino. Me la devi dire come se fossi un attore napoletano, romano e milanese.
1: Va bene.
0: Buongiorno, sono qui per il provino.
1: Ok. Buongiorno, sono qua per la... come si chiama? Provino. Non è che mi sono preparato proprio, però comunque siamo qua, siamo tutta a tour facile, no? Si può fare.
0: Benissimo, è così. Ora un attore romano.
1: Buongiorno, sì, mi hanno chiamato per due, devo fare il barbiere, dovevo fare, ho capito, però io sono barbiere, io faccio il pane, va bene uguale? Vabbè, oh grande, adottu, ho trovato pure la brutta, e volevate una brutta per... no, la signora mica è brutta, è per di, no?
0: Bravissimo, attore milanese.
1: Allora, sì, praticamente mi ha convocato a mezzogiorno e mezzo, cioè se l'una ancora non mi hanno chiamato, cioè io comunque faccio qui, faccio l'attore, mica siamo qui a pettinare le bambole, ragazzi, bisogna fatturare, ho capito, mi prendi o non mi prendi, figa?
0: Cioè hai raccontato le tre personalità, oltre il dialetto,
1: ma quello, capito? A me quello è il fatto, non è tanto il dialetto, è cercare di immaginarti il personaggio,
0: esatto.
1: Capito? Non
0: cioè perfetto, preciso, che poi li conosciamo tutti, un po' quello napoletano, conosciamo anche il personaggio romano.
1: Te l'immagini, capito?
0: Perfetto, un 10. L'attore international. Questo è il mio momento. Stessa frase come se fossi in un film hollywoodiano, in una serie italiana, in una commedia napoletana. Questo è il mio momento.
1: Cioè, devo interpretare il momento di...
0: Questo è il mio momento, è una frase.
1: Ah, è una
0: questo
1: frase.
0: È il mio momento, è come se fossi in un film hollywoodiano, serie italiana, commedia napoletana.
1: Ok.
0: Madonna, che belli miei ospiti preparati.
1: Allora,
0: e io non glieli scrivo, eh.
1: Hollywood, prima Hollywood, facciamo. This is my time.
0: No, non mi aspettavo in inglese.
1: Ok, vabbè, Hollywood, scusa, facciamo... Serie italiana?
0: Sì.
1: È questo il mio momento.
0: Anche il...
1: è questo il mio momento.
0: Vedi come noto
1: le piccole sfumature. E poi qual era l'ultima?
0: Commedia napoletana.
1: Commedia napoletana. Addio, è arrivato il momento, vai!
0: Ah, bene. Allora, finalone divertente, ultima sfida. Sei un attore che ha appena vinto un premio importantissimo, fa il discorso di ringraziamento più breve della storia.
1: Più breve della storia? Questo me lo sono preparato.
0: Davvero? Vai.
1: Quando ero bambino, mi dissero che Dio ci aveva creato a sua immagine e somiglianza. fu allora che decisi di fabbricare specchi. Sicurezza, tranquillità e un meritato riposo. Tutti gli scopi che ho perseguito, presto li avrò raggiunti. La vita è uno stato mentale.
0: Oh!
2: Non era il più breve, però.
0: Ma l'hai scritto? L'hai preso da qualche parte? Aspetta,
1: no,
0: non mi fa fa figuracce.
1: Questo è il finale di un film con Peter Sellers, si chiama Oltre il giardino. È uno dei monologhi finali, è una cosa che mi piace sempre, allegorica così. Quando riesco me la ricordo, me la rileggo.
0: Bellissima, mandamela, è bella anche ascoltarla e leggerla. Allora, noi ci formiamo solo per un attimo, promesso, e vi lasciamo ascoltare Nugenea con Stanno Fora.
1: Stanno Fora!
0: Bye!

0: Ed erano in Ugenea con Stammo For.
1: Stammo For, che saluto i ragazzi Massi e Lucio, amici di Una Vita, grandi, grandi successi ultimamente, sono molto contento. E tutti i musicisti che suonano nella band sono amici, e nonché, diciamo, stessa formazione del mio gruppo che si chiama I Funky Machine, tipo Andrea De Fazio, Paolo Bianconcini, percussionista, Marcello Giannini alla chitarra. Sono tutti
0: allora,
1: amici.
0: Allora, ragazzi,
1: di
0: al prossimo blocco, alla prossima pubblicità, lui arriverà che ha girato dei film. Perché capito? Ad ogni blocco entriamo con delle news. E adesso è poi il prossimo entra che ha
1: devi
0: fatto.
1: Devi fare un'intervista a settimana, perché non si può dire tutto.
0: Sei fantastico. Allora, parliamo un po' del tuo futuro, quello che magari ti immagini, no? Abbiamo riso, abbiamo raccontato la partenza, le origini, anche un po' il presente. E, però devo dire che comunque immaginarsi, non so se tu lo fai, o ti piace guardarti, immaginarti tra 10 anni, tra 5 anni. E entriamo in questa parentesi.
1: Guarda, per quanto mi piace immaginare sempre di rimanere coi piedi per terra, nel presente, al giorno d'oggi, perché sai, leggi vari libri di meditazione in cui il momento presente è quello importante, però cioè, se facciamo questo lavoro bisogna avere un minimo di ambizione e bisogna immaginarsi, cioè, dove vuoi arrivare, non per la questione, diciamo prima, per il successo, ma proprio per lo stimolo, cioè, essendo sempre stato curioso, mi piace sempre sperimentare cose diverse, quindi se dovessi dirti adesso, un domani, dove mi vedo per anche le ultime recenti esperienze, io mi vedo anche un po' in televisione, mi piacerebbe fare qualcosa dal punto di vista, diciamo, di presentazione, di programmi TV. Negli anni abbiamo partecipato varie volte a Bake Off.
0: Di conduzione.
1: Abbiamo provato a fare un programma e poi abbiamo fatto solo la puntata pilota e non è partito, che era Belli di Nonna, che era una sfida di cucina tra fuorisede. Abbiamo fatto cortesie per gli ospiti, quindi ogni volta che sto in TV o in parentesi simil televisive, Mi ci vedo e mi ci trovo anche abbastanza bene. Sarebbe bello farlo.
0: Bello, no, ti ci vedo. Poi è un. Comunque è una formazione, devo dire, che ti permette anche davvero di poter fare qualsiasi cosa tu voglia, o soprattutto qualsiasi cosa che qualcuno ti possa richiedere, come
1: esatto.
0: Gli autori, che esistono comunque degli autori televisivi che ci sono dietro, che hanno delle richieste, oppure richieste di una produzione che ti vuole in un determinato modo,
1: cioè, e tu devi sapere
0: cosa
1: esaudire.
0: Volete
1: sì,
0: oggi,
1: cioè, che vi posso dare, che vi posso offrire, un caffè,
0: questa cosa qui, no, cioè è fantastica,
1: sì,
0: no, quindi
1: sì.
0: Dici vabbè, mettimi alla prova, vabbè, come la vuoi, cotta, cruda,
1: pure una cosa su cui non ti puoi preparare veramente, cioè, o sei così perché c'hai veramente mille curiosità e mille interessi e quindi le puoi giocare, oppure ognuno c'ha il suo raggio d'azione. Chiaramente non posso fare tutto, per esempio ballare non è una delle cose che mi viene bene, infatti mi hanno richiesto una volta per un musical, ho dovuto mio malgrado rifiutare perché non me lo sentivo
0: io
1: proprio.
0: Pure io per il canto, ma questo tempo fa quando
1: vedi.
0: Ballavo a teatro Jesus Christ, un musical
1: bello, Jesus Christ Superstar mondiale, bellissimo,
0: ma dove andavo io col canto? Facevo ridere, ho anche cantato, ma è andata malissimo,
1: ma quello mica si può fare veramente tutto,
0: però cioè. Vedi, se avessimo fatto una scuola o fossimo più impostazioni
1: tardi.
0: Diverse anche qui, parliamoci chiaro, in Italia, in Campania, con scuole accademiche
1: certo.
0: Ci fanno fare un'infarinatura su tutto e non saperlo a 25 anni magari, che forse è meglio
1: esatto,
0: che fai un po' di canto, un po' di quello, purtroppo non siamo in America o non siamo,
1: esatto.
0: Non lo so. E quindi
1: bisogna arrangiarsi da soli
0: piano piano con il tempo, però vedi, ci sono delle opportunità, occasioni che però
1: te lo
0: sti cavoli, cioè,
1: ma vabbè,
0: capirà, uguale,
1: certo,
0: però sono
1: situazioni. Proprio il musical va bene, ci sarà qualcun altro,
0: esatto, capirà. Però ti fanno riflettere un po', no, su questa
1: no, sicuramente sulle formazioni accademiche. Io per esempio ho fatto pure 2 anni di scuola di doppiaggio per curiosità più che
0: bellissimo.
1: Altro l'ho fatto durante a cavallo del Covid. E alcune lezioni erano in presenza, altre purtroppo a distanza, ma è stata una scuola molto importante, non tanto perché volevo fare il doppiatore, ma per capire banalmente come si sta davanti a un microfono, come impostare la voce,
0: no? Vedi, ma sei bravo, sei curioso, perché chi fa questo lavoro lo deve essere.
1: Mi piaceva
0: bello.
1: Molto questa.
0: Allora, insomma, abbiamo detto che ecco, tra serie TV, teatro, cinema, televisione, ti immagini anche, insomma, in tutti questi ambienti. E invece un regista con cui sogneresti di lavorare almeno una volta nella vita?
1: In grande o in piccolo, bisogna...
0: No, allora sogniamo in grande, perché tanto è gratis.
1: Allora sogniamo in grande, ti direi tre registi top per
0: vai,
1: me
0: tre,
1: Paul
0: vai.
1: Thomas Anderson, Martin Scorsese e Christopher Nolan.
0: Ho capito, ma tu te ne sei andato da, cioè proprio dalla...
1: E vabbè, tu allora, in grande
0: tanto, la lingua la parli,
1: la lingua la parlo, la parlo, allora, l'inglese la parlo, non è quello veramente non è il problema, saranno altri problemi, diciamo.
0: Ma no, ma che ne sai, scusa, voglio dire, mo esordisci con un progetto importantissimo,
1: no,
0: poi
1: vabbè,
0: non so se in cantiere stai facendo qualcosa oltre il teatro, la tournée di cinematografico, non
1: sì,
0: lo so
1: sì,
0: se
1: sì,
0: ci vuoi
1: no,
0: spoilerare
1: vabbè, no,
0: qualcosa.
1: Cioè, diciamo, avendo diciamo, la skill dell'inglese, ovviamente c'è un'agenzia che mi procura spesso dei provini anche all'estero, qualcosa
0: bello.
1: L'ho fatto in realtà, ovviamente non arrivano in Italia, ma se restano fuori, ma tipo c'ho un cortometraggio che ho girato, scritto, girato, interpretato da me con un'attrice di New York, che ho girato a New York e a Napoli, si chiama Gemina e Gemelli. Proprio recitato metà in inglese e metà in italiano, fra poco lo stiamo finendo di montare, fra poco uscirà.
0: Bello, corto?
1: È un cortometraggio in due parti, girato la prima parte a New York, che ha praticamente lo stesso dialogo, le stesse scene, però il primo ambientato a New York con un mood diciamo un po' più cupo, l'altro girato a Napoli a distanza di 2 anni.
0: Colorato.
1: Un po' più colorato, un po' con un'intenzione diversa, nonostante il testo è lo stesso, che però si apre a due letture e interpretazioni diverse.
0: Bello!
1: Questa è stata una nostra idea, ho conosciuto questa attrice.
0: È un genere, un tema?
1: Abbastanza, che... diciamo, surreale e romantico, se vogliamo. Siamo io e lei in scena, io che la raggiungo su un tetto, abbiamo questo dialogo. E nella versione di New York sembra che, diciamo, che è una coppia che si sta lasciando, la versione napoletana è una coppia che si ricongiunge dopo un po' di tempo separati.
0: Bello, quindi anche scritto da
1: sì.
0: te. Ah, vedi, bravo, bravo, almeno hai fatto un prodotto anche tuo, è una
1: sì,
0: bella
1: soddisfazione.
0: Sì.
1: E questo per esempio è stato un insegnamento di questa ragazza americana, cioè tante volte a me mi sono venute idee, però un po' sfiduciato, dicevo, ma sì, vabbè, ma come faccio a fare? Invece le abbiamo parlato con lei, come fanno gli americani, subito, vabbè, ma facciamolo, vai, compra il biglietto, vieni
0: problema?
1: A New York, già, e l'abbiamo fatto. Quindi le cose,
0: bello,
1: se uno le vuole
0: bello.
1: Fare, si possono fare.
0: Certo. Allora, Riccardo, che bella chiacchierata. Siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini. Ti chiedo di scegliere una parola napoletana che la porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla. Che bella così, com'è?
1: Apocondria.
0: No, sei il terzo che mi dice.
1: Sì,
0: e poi mi hanno spiegato che la apocondria è una cosa bella.
1: E infatti.
0: Non è una cosa. Ma questo l'ho capito. Un
1: è
0: po' di
1: tipo
0: tempo
1: la
0: fa.
1: Saudagi
0: sì.
1: brasiliana, no?
0: Sì.
1: Che comunque sembra un po' nostalgia, però è quello che poi mettono nella musica, nelle canzoni.
0: Esatto.
1: Quella roba lì. Mo perché mi è venuto Pino Daniele, stiamo parlando di questa roba, è venuto apocondria. Ma ce ne sono tante.
0: Va bene, io ti ringrazio, ti faccio un grande in bocca al lupo per i prossimi progetti.
1: Crepi,
0: invitami
1: grazie.
0: A teatro, voglio
1: ma
0: venire.
1: Quello tutto.
0: E dobbiamo vivere di questo, di teatro, di cultura.
1: Teatro, concerti, quando vuoi faccio cose, io te le mando.
0: Vai, siamo anche amici, colleghi e mi fa super piacere vedere gli altri che fanno cose, che vivono. Io sono
1: ma io pure
0: sempre
1: a te, ogni volta che ti seguo, che ti vedo che stai facendo mille cose, è difficile pure starti dietro pure a te.
0: Figurati, io come mi sto dietro.
1: Poi appena facciamo così, appena parte il nostro podcast che stiamo, ti cambio l'intervista dalla faccetta.
0: Va bene, volentierissimo. Allora, grazie mille Riccardo Bezzeghella per essere passato da qui. Ciao amici, un abbraccio fortissimo virtuale e vi lascio questa volta con Nino D'Angelo e Femmina. Ciao, ciao,
1: ciao.
0: Ciao.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

nemica, sia nemica l'amore, perché c'è un cuore senza cuore.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: RAI Radio Live Napoli.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli. Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su RAI Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da RAI Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi vi accompagniamo alla scoperta di tre nuove voci della scena musicale napoletana. Il loro percorso nasce all'interno del progetto Generazione Creativa, promosso dall'Osservatorio Giovani del Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e coordinato dal professor Lello Savonardo. Si tratta di un laboratorio artistico guidato da Giovanni Bloch per la canzone d'autore e Luca Riello per l'urban music, che attraverso proprio la musica e la creatività offre ai giovani talenti uno spazio di espressione, crescita, confronto, accompagnandoli nella costruzione della propria identità artistica. Oggi conosceremo tre protagonisti di questo percorso: Rush, Wosmo e Nico. Tre artisti, tre storie e tre linguaggi differenti accomunati dalla voglia di raccontare il presente, le proprie radici e il mondo che li circonda attraverso la musica.

Partiamo da Rush, nome d'arte di Raffaele Russo, classe 2004, napoletano. Ha scelto un nome che richiama alla fretta, ma che per lui rappresenta soprattutto la determinazione a non fermarsi mai. La sua scrittura affonda le radici nel rap e nel dialetto napoletano, intrecciando proverbi della tradizione e immagini forti per dare voce a storie in cui molti possono riconoscersi. Ascolteremo Acque Woie Freestyle dal vivo e ci presenterà l'inedito

0: Ascoltato Acqua e Uoi, un freestyle di Raffaele Russo in arte Rush, che è qui con noi in studio. Ciao Raffaele, benvenuto.
1: Ciao a tutti, buonasera a tutti.
0: Non è la prima volta che tu sei qui ospite a Direct Live, perché eri con Creative, sì. E adesso con Generazione Creativa, sempre questo grandissimo e interessante progetto, sì, realizzato dal Dipartimento di Scienze Sociali, esatto, col professor Lello Savonardo.
1: Che salutiamo, che professor salutiamo. Savonardo.
0: E anche i vostri tutor, Lucariello e Giovanni
1: Bloch, che salutiamo anche loro e ringraziamo tutti per queste occasioni che ci stanno dando. Siamo veramente molto contenti di poter avere queste occasioni, perché comunque in un modo o nell'altro ci stanno formando sia come persone che soprattutto come artisti. Chiaramente in questo caso c'è stata una fusione tra Lucariello e Giovanni Bloch quest'anno. Non c'è stata una scissione tra le due cose, è stato fuso il rap poi con la musicalità di Giovanni Bloch, e quindi soprattutto per me è stato affascinante, dato che vengo solo dal mondo rap, imparare cose nuove anche con Giovanni Bloch per me.
0: Comunque il rap non esclude la poesia. In realtà chi fa rap comunque scrive i propri testi. Di solito c'è qualcuno che vi dà i beat e poi sopra voi scrivete i vostri testi.
1: Sì.
0: E le rime che usate in qualche modo sono già poesia, quindi fonderla con il cantautorato secondo me era un passaggio quasi naturale, quasi obbligato, diciamo.
1: Sì, soprattutto perché comunque io chiaramente parlo per me, e quando scrivo un testo per me è già una poesia, quindi con il cantautorato si funde bene. Infatti tant'è che io mi sono trovato molto bene con questa fusione tra le due parti, soprattutto perché ultimamente sto anche sperimentando, magari andando anche un po' più a cantare oltre che a rappare.
0: Un rapper come te può scoprire un altro mondo, che può spaziare nel cantautorato o viceversa. Chi di solito ha fatto solamente dei pezzi cantautorali può trovare lo stimolo a scoprire il mondo rap. Diciamo sono due facce e due aspetti della stessa cosa.
1: Sì, sono due lati della stessa medaglia. Sì,
0: dove c'è musica c'è emozione, c'è poesia, c'è anima. Alla fine i confini non sono mai così netti.
1: Sì, è vero. Soprattutto questi confini sono stati valicati in questo caso, perché il rap è poesia, soprattutto per chi lo sente, per chi lo scrive, per chi lo fa. Ecco, come anche tu dicevi prima, in questo caso la canzone com'è nata? Semplicemente dal produttore, che in questo caso salutiamo, anche è stato Tony Sciotta, insomma mi ha fatto la produzione, e una volta poi fatta questa produzione, che tra le altre cose è anche innovativa perché sto sperimentando un altro tipo di genere che credo possa essere stato un'innovazione, che sarebbe UK Garage. In questo caso è sempre un po' rap, però ultimamente mi sto cimentando perché mi sento bene su quelle basi, quindi sì, stiamo lavorando più su quella direzione.
0: Insomma, ti risuonano dentro, hai un ritmo, perché poi ricordiamo Rush, perché hai scelto questo nome? Perché proprio la fretta, la Rush. Velocità.
1: Sì, io ho scelto Rush perché diciamo che si avvicina a quello che è il mio cognome Russo, quindi volevo comunque trovare qualcosa che accomunasse la mia identità. E Rush perché il mio stile di vita, purtroppo per fortuna, è sempre frettoloso, andare di fretta, e quindi credo più che sia stato lui a scegliere me che io a scegliere lui in questo caso. Kur insieme a Rush nasce sempre da tutto questo, ecco, questo stile di vita molto frenetico, senza mai fermarmi, che per quanto possa portarmi stress, però adesso è così. Se dovessi vivere una vita più con calma, quindi facendo le cose...
0: In questo momento non te la sentiresti, sei accelerato di natura.
1: No, infatti lo dico anche nella canzone, sotto pressione rendo di più.
0: Del meglio.
1: Sì.
0: Ma capita così spesso, a volte basta che questa cosa non ti produca eccessiva tensione, però se invece ti dà carica va bene, insomma, poi al suo stile di vita.
1: Sì, è come se mi senti sotto pressione, non la prendo in un modo negativo, ma più come un devo dare il meglio di me.
0: In realtà ti dà lo sprone.
1: Sì, sotto pressione penso di rendere di più. Non so se può essere una qualità rendere sotto pressione, anche perché comunque io credo che senza la pressione, senza l'ansia, diciamo, una cosa tu la devi sentire. Anche per esempio quando io canto live o comunque ho qualcosa di importante da svolgere, sono un ragazzo che non va molto in ansia, però si fa prendere, ok? Quindi credo che nel momento in cui dovesse svanire questo sentimento, insomma, perché per me è sempre un sentimento, non c'è più sfizio, perché sono queste le emozioni che si devono provare, secondo me, quando
0: l'adrenalina che ti spinge a a dare il massimo finché è contenuta, nel senso finché ti dà energia e non te la toglie, ben venga.
1: Tutto bene.
0: Hai il proprio modo di affrontare la vita. In realtà adesso la vita quasi tutti è accelerata, c'è chi riesce a sostenere questi ritmi come nel tuo caso e chi invece affanna a correrci dietro, però insomma diciamo che purtroppo adesso si va sempre di corsa. Sì, però sì. Andare di corsa non vuol dire che poi uno non pensi, che uno non vada a fondo nelle cose,
1: no.
0: Che non, uno non rifletta, anzi tu sei un vulcano anche in quello, un magma proprio di pensieri, di produzione, di sì. Voglia di fare.
1: Credo che lo si noti anche nei testi o comunque nel modo in cui faccio musica, perché mi piace cantare molto veloce in extra beat, quindi rappando in maniera molto veloce, chiaramente sempre distinguendo le parole, perché quando faccio musica io credo che, o comunque spero che la mia musica venga capita e percepita da tutti, ecco, in questo caso senza andare troppo di corsa, perché altrimenti poi facendo anche rap in napoletano posso essere incomprensibile per alcuni. Però
0: infatti una delle tue peculiarità è attingere anche alla tradizione, proprio quella popolare, ma soprattutto ai proverbi, perché sì. I proverbi contengono dentro di sé tanta saggezza.
1: Sì, sì.
0: E quindi è molto bello questo tuo utilizzare uno strumento così moderno, nel contempo però attingere alla tradizione.
1: Sì, perché lo dico anche nell'ultima canzone.
0: Dici, i detti antichi non sbagliano mai.
1: I detti antichi non sbagliano mai, perché sono verità per me. Chiaramente sarò anche cresciuto in un determinato contesto, in un determinato modo, quindi determinate cose mi sono state inculcate in modi che tuttora porto. Diciamo proprio la vita l'affronto proprio con i detti napoletani, cioè se mi succede un qualcosa riesco ad attribuirlo ad un detto che magari mi è stato detto da piccolo, per dire, da mio nonno quando mi insegnava questi famosi proverbi napoletani, e quindi sì, per me non sbagliano mai.
0: E anche se corri assorbi le cose importanti che qualcuno ti comunica.
1: Sì, sì, sì, sì. In questo caso parlavo di mio nonno, perché è una fonte
0: inesauribile,
1: sì. Mi piace comunque parlare in questo caso anche con persone, diciamo, più grandi di me, perché comunque posso sempre assimilare, dato che loro hanno vissuto la vita, possono insegnarmi cose realmente accadute, perché sì, per quanto ovviamente la vita possa cambiare, possa andare avanti, il progresso tecnologico e quant'altro, però chiaramente parlo di Napoli e di dove viviamo noi, penso che la vita venga vissuta solo ed esclusivamente in un determinato modo, che sia nell'epoca loro o nel 2026.
0: Questo è molto bello da parte tua, e veramente io ho notato spesso intervistando ragazzi qui a Diretta Live che la figura dei nonni è importantissima. Tantissimi hanno dedicato anche canzoni ai nonni, parlano dei nonni, quindi io vorrei fare un elogio a tutti i nonni. Nonostante sembri che la tecnologia e la vita di oggi ci imponga essere sempre giovanissimi, invece essere nonni è una grande fortuna e anche una grande responsabilità in quello che si trasmette poi soprattutto ai più giovani, ai propri nipoti. Si lascia un imprinting importante. Essere nonno è qualcosa di veramente speciale.
1: Perdonami se ti interrompo, in questo caso nonno Raffaele ha fatto un buon lavoro che salutiamo tra le altre cose.
0: Tanti saluti a nonno Raffaele da tutti noi, veramente complimenti, perché devo dire il risultato è eccellente di un ragazzino che appunto corre, rappa, ma non dimentica ciò che ha imparato e ciò che tu gli hai trasmesso.
1: Ti ringrazio.
0: In un'intervista hai detto anche una cosa molto bella, che non è quello che ti interessa la fama, non ti interessa la notorietà e né tantomeno i guadagni, ma soprattutto trasmettere qualcosa, raccontare qualcosa che gli altri possano assorbire, possano riconoscersi nelle tue parole.
1: Sì. Questo perché credo che sia stata la musica a scegliere me, non è stata una cosa forzata, quindi da questo deduco che anche magari quando io scrivo una canzone la scrivo in un determinato periodo della mia vita, perché in quel determinato periodo della mia vita è successo un qualcosa e quindi la trasmetto. E come dicevo, non, chiaramente sarebbe ipocrita dire non mi interessa della fama, ma passa in secondo piano quando io poi scrivo una canzone. Quando la sento dentro, la scrivo col cuore, quando sento una cosa, e soprattutto avere un riscontro da parte di un pubblico che può immedesimarsi nei miei testi, nelle mie canzoni, per me quella è la vittoria. Quindi in quel caso la fama, i soldi, il successo passano tutti in secondo piano. Penso che chiunque faccia un lavoro e venga poi riconosciuto da, in questo caso, persone sconosciute, sia sempre un successo. Per me quello è il successo.
0: Che bello, vivi proprio anche la musica e questa tua passione nella maniera più sana possibile. Quindi noi ti facciamo un grandissimo bocca al lupo, speriamo che tutti i tuoi sogni Sì, anche viva. Viva
1: e crevi. Siamo scaramantici qua a Napoli.
0: Infatti, hai qualche... Quando ti prepari un concerto, adesso che hai iniziato a fare i live, hai qualche gesto scaramantico, qualcosa che ti aiuta a sentirti più sereno?
1: Allora, gesto scaramantico no, penso che il cappello. Io porto sempre il cappello con me, anche se non lo indosso, però lo porto sempre.
0: È una sorta di protezione.
1: Sì, una sorta di protezione. Mi identifico, mi sento... Quando indosso il cappello, comunque quando ce l'ho con me, mi sento io, mi sento Rush, perché ovviamente Raffaele e Rush credo che siano due persone differenti, quindi quando il cappello sono Rush e quando vado a cantare live o comunque qualcosa inerente alla musica, mi sento sempre me stesso, quindi gesto scaramantico no, anche se lo sono abbastanza, però il cappello almeno fino ad adesso mi ha portato fortuna.
0: E speriamo che continui a portartene tantissima, perché ci vuole tanto talento, ma anche un pizzico di fortuna non guasta mai. Chiudiamo questo incontro con un altro tuo brano inedito che si chiama Numuret. Vuoi brevemente raccontarci come nasce?
1: Allora, Numuret io l'ho scritta qualche mese fa e nacque proprio da quest'idea. Io stavo tornando a casa, vedo due ragazzi seduti su un muretto con un motorino davanti. Questi ragazzi parlavano come se fosse accaduto qualcosa tra di loro, chiaramente dandosi supporto a vicenda, e quindi io da lì ho capito che non ci sia bisogno di gesti eclatanti, ma in questo caso due ragazzi seduti su un muretto stavano affrontando dei problemi, ma lo stavano facendo insieme, quindi nella maniera più sana possibile. Quindi in questa canzone io racconto la semplicità della vita, e nella canzone il ritornello porta queste frasi: perché nascimmo solo e poi morimmo solo, e nessuno che fa niente può senza niente. In questo caso ritorniamo sempre al discorso dei proverbi napoletani: nessuno fa niente può senza niente, e questa secondo me è proprio l'essenza della vita, conta sempre sulle tue forze che ci riuscirai.
0: E tu sicuramente ci stai riuscendo e ce ne stai dando una prova.
1: Ti ringrazio.
0: Sei pronto per Numuret?
1: Numuret.
0: Grazie infinite di essere stato qui con noi.
1: Grazie a voi, è stato un piacere. Ciao Francesco. Yeah.

E adesso è la volta di Wozoman, al secolo Lorenzo Antonio Perrella, un artista arrivato alla musica attraverso il cinema. Dopo gli studi all'Accademia di Belle Arti di Napoli ed un percorso nella produzione musicale e nel sound design, ha costruito un progetto che supera i confini del rap, contaminandosi col rock, musica popolare napoletana, R&B ed elettronica. Le sue canzoni hanno un forte respiro cinematografico e raccontano un protagonista sospeso tra attesa, cambiamento e ricerca di sé.

0: abbiamo appena ascoltato Quanto se ne parla di Lorenzo Perrella in arte Uosomo, che sta qui con noi in studio. Ciao Lorenzo, benvenuto.
1: Ciao Francesca, grazie di averci accolto.
0: Partiamo dal progetto Generazione Creativa a cui hai partecipato. Cosa ti è piaciuto di questo progetto? Cosa ti sta lasciando?
1: Allora, niente, credo che le lezioni siano state molto stimolanti sia da un livello pratico sia da un livello, tra virgolette, futuro, nel senso che ci hanno fatto un po' vedere anche dove potrebbe andare la direzione della musica in generale. Con i due prof e con il coordinatore Savonardo, che ringrazio e saluto, quindi insieme anche a Giovanni Bloch e a Lucariello, mi hanno ispirato molto perché entrambi sono riusciti a dare un tassello della loro arte a ognuno di noi. Credo che sia stato molto importante per tutti quanti, tutti quelli che hanno vissuto l'esperienza.
0: Che bello. Partiamo proprio dal tuo brano, Quanto se ne parla?
1: Quanto se ne parla?
0: Come è nato? Quando l'hai scritto?
1: Diciamo che è il quinto brano di un EP, della mia vera prima opera, diciamo, ed è la fine di questo primo mezzo atto, se la vogliamo dire anche in termini cinematografici. Sto tentando di raccontare una storia, quindi con un personaggio che si introduce, e in questi primi cinque brani appunto ci sono le sue paure, i suoi desideri, oppure anche le sue problematiche che ha attorno. Infatti l'ultimo brano è un po' sulla problematica del giudizio, ma anche dell'autogiudicarsi. Gli ultimi due brani sono su questo argomento qua.
0: Tu sei un musicista, fondi il rap con il rock, con la musica popolare napoletana, con l'R&B, con la sperimentazione elettronica. In realtà è un rap evoluto che in parte raccoglie un po' sia la tradizione sia tutte i nuovi stimoli più moderni.
1: Sì, ho sempre sperimentato tanto, da quando il mio viaggio con la musica, comunque con l'arte, è iniziato da poco, diciamo così, e dopo l'Accademia.
0: Perché tu hai studiato cinema all'Accademia di Belle Arti.
1: No, all'Accademia di Belle Arti, e ho continuato alla Natt Academy con produzione musicale. Da quando sono andato alla Natt Academy ho cercato di sperimentare il più possibile. Io ho sempre scritto, sostanzialmente. Quindi scritto pensieri, emozioni, e ho ascoltato tanta musica.
0: Quali sono le tue fonti di ispirazione?
1: Le mie fonti di ispirazione? Se parliamo di rap, il primo che oserei dire è Caparezza. Caparezza per me è un artista. Soprattutto ho apprezzato tantissimo l'evoluzione, il cambiamento costante di Caparezza. Oppure Salmo, Fabri Fibra, il teatro degli orrori. Questi sicuramente mi hanno ispirato tanto. Poi spazio anche magari con ascolti di musica classica oppure metal, cioè nel senso mi piace veramente ascoltare tutto. La Natt Academy mi ha insegnato proprio questo, di non fermarsi.
0: Musicalmente sei onnivoro.
1: Onnivoro, sì. Non sono per niente un musicologo, però sono onnivoro, sicuramente.
0: Ma è bello, perché è bella la curiosità. Secondo me ogni genere musicale, se poi vogliamo parlare di generi, tocca delle corde particolari, e quindi c'è qualcosa che ti può dare la musica classica che non ti dà il rap, o viceversa. Poi dipende anche un po' dallo stato d'animo in cui ci troviamo quel giorno, in quel momento, quello che vogliamo. La musica produce sempre degli effetti su di noi, e quindi in base anche all'effetto che noi vogliamo ottenere abbiamo il bisogno di ascoltare qualcosa piuttosto che un'altra.
1: Assolutamente, assolutamente. Infatti diciamo che in questo piccolo album, in questo EP, ho tentato proprio di...
0: Come si chiama?
1: Voli Pindarici.
0: Bellissimo, Voli Pindarici. Sei un sognatore?
1: Abbastanza, devo dire la verità. L'ho chiamato così proprio perché ogni brano è diverso, ha un diverso genere. Tutti parlano di uno stesso argomento, che sarebbe l'attesa. L'attesa come momento di riflessione su se stessi, ma anche come frustrazione. Quindi ci sono varie sfaccettature di questa attesa.
0: Un'attesa che però a volte è anche immobilità.
1: Sì, assolutamente.
0: Anche se poi c'è questa attesa di un cambiamento.
1: Infatti è proprio questo il leitmotiv dell'album, cioè nel senso, magari nel primo brano affronto in una maniera un po' più triste l'attesa, ma nel senso di un'attesa che spinge e tira e ti fa restare fermo in realtà, perché sembra di andare avanti, poi torni indietro e così via. E questa cosa, essendo appunto, come ho detto prima, una piccola storia, una prima presentazione del personaggio, finisce con una, come abbiamo sentito prima, con un e mo, nel senso, e adesso che cosa facciamo? Andiamo o non andiamo? Sei seduto o attraversi la porta? Non so se
0: Diciamo che poi il problema proprio esistenziale è quello della scelta, anche nelle piccole cose, scegliere è sempre il momento critico.
1: Assolutamente, infatti diciamo che per esempio nel secondo brano, che è un po' più rock punk, diciamo così, i brani che ho fatto insieme a Pasquale Ciotola, Paci e Guido Polese, che salutiamo, e Guido Polese, mixati da Andrea Giuliano, che saluto e ringrazio a tutti e tre. Il secondo brano doveva essere all'inizio una specie di jazz pop, però Paci ha avuto l'idea appunto di ribaltarlo completamente. Questa cosa ha permesso di far uscire un brano molto sperimentale in realtà, perché lì non effettivamente rappo, ma utilizzando il rock mi ha permesso di dare un'altra sfaccettatura all'attesa, che è quella della frustrazione. Quindi attraverso il mio testo siamo riusciti a raccontare anche questo aspetto dell'attesa.
0: Che non è facile.
1: No, però è quella che secondo me forse fa muovere di più. Nel senso che la frustrazione di un qualcosa che deve arrivare o che devi fare, più che altro in questo caso, spinge a prendere il primo passo, che sia un passo verso la cosa o indietro, però ti spinge a muoversi.
0: È già un fatto muoversi, che a volte è l'immobilità in cui ci impantaniamo, no? Rimane come se stessimo in una melma esistenziale che ci impedisce di andare avanti, e questo invece è importante.
1: Assolutamente.
0: In questo momento della tua vita come ti senti?
1: Mi sento un po' uosemo, diciamo che...
0: E poi in napoletano che vuol dire uosemo?
1: Uosemo, allora, viene da osmè, che è un termine greco, che vuol dire fiuto. Io l'ho interpretato come il fiuto degli animali, no? Interpretato come metafora dell'intuito, sostanzialmente. Infatti ho dato anche un cognome a questo personaggio.
0: Quindi Uosimo tu te lo figuri proprio come un personaggio?
1: Sì, ma...
0: Che caratteristiche ha? Come te lo immagini?
1: Come me lo immagino? In realtà è una persona molto concreta. Una persona molto concreta che ha preso la decisione di voler andare avanti verso un percorso. È molto parte di me, perché ovviamente nei propri scritti ci si mette tanto di se stessi. Sì, è una persona molto concreta e decisa di voler continuare, perché crede, e credo in realtà, che sia l'inizio di un percorso che poi può andare in varie direzioni, però in questo momento abbiamo deciso di fare il primo passo, che è quello più importante, come dicevamo prima. Cioè, è uno dei più importanti, forse.
0: Diciamo, il dato è tratto e abbiamo fatto il primo passo verso la strada che ci porterà chissà dove. Però
1: chissà
0: è importante,
1: dove.
0: A volte dicono che più dell'obiettivo è importante proprio il percorso.
1: Il viaggio.
0: Quindi il viaggio. E quindi ci siamo messi in viaggio.
1: Assolutamente.
0: E ci mettiamo in viaggio anche con un altro tuo brano, Quando vuoi tu. E noi lo ascoltiamo, ti auguriamo tantissimo successo.
1: Grazie.
0: In tutti i tuoi progetti, soprattutto di avere sempre quella forza, quella perseveranza di andare avanti e perseguire tutti i tuoi sogni, i tuoi obiettivi.
1: Grazie.
0: E di realizzarli. E comunque anche complimenti, anche i tuoi studi di cinema si percepiscono nei tuoi brani, perché al rap tu unisci sempre una dimensione più intima, cinematografica, teatrale, cioè si vede che qualunque cosa noi studiamo non passa inosservata, ma lascia sempre sedimenta in noi qualcosa e che ci permette di rendere tutto quello che vogliamo fare un po' speciale il nostro. Hai un'impronta personale che si percepisce da subito, quindi veramente un grande in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie, vive il lupo. Grazie.
0: Quando vuoi tu, Lorenzo Perrella.

canzoni sai, sai tutto quello in cui disponi, vai, vai tra le note che componi, fai, vai, ma lo sarai, e non odiarmi quando te ne andrai, mai. Sembra che mi dici, sembra che mi parli, non stai comunicando, mi stai solo cambiando in qualcuno che è altro, di cui io non parlo, perché tu non lo sei, perché tu non lo sai, perché tu non lo sai. Eppure te ne parlo, ed è pure il mio tarlo, lo vivo inchiostreggiando, invento mentre taccio, mi trovo ricordandola, tra me è fitta tanto, quando.

0: Chiudiamo la nostra puntata di Diretta Live con Nico, nome d'arte di Domenico Lista. Laureato in sociologia, Domenico porta nei suoi testi uno sguardo attento alla realtà e ai temi sociali, con la convinzione che il rap possa essere uno strumento di riflessione oltre che di intrattenimento. Dopo aver iniziato a pubblicare musica nel 2021 e aver partecipato al laboratorio di Urban Music guidato da Lucariello, continua a collaborare con altri artisti e a sviluppare nuovi progetti. Oggi ascolteremo Guai e lo vedremo esibirsi in studio con Cult Freestyle.
1: Ho un piano ben preciso, come Quentin Tarantino. Non sono ancora al decimo, sono ancora qui che scrivo. Tra me e ciò che voglio, ci sono solo io, il nome mio, sé e Dio.

0: 4 euro di bygone. Sono in stallo come le iene, mi sento Django senza catene. Sono Rick Dalton in piena depre, vesto di giallo, sono a prova di morte. Sono Italian Psycho, prendo l'arma e scarico. Non uccido ragazzine, solo tossici in mascherine. Non sono Jigsaw, io non faccio big flop. Sfondo il botteghino, Tony Soprano è ancora in giro. Questo è mio Ezechiele, c'è bastardi nel bicchiere. Sono Donny Donovitz, padre nostro e Bully Fritz. Come Ordel e Luis, trasporto molti hateful hate. Tutto è one take come Patrick Bateman. Qui cresciuti col mito Scarface, poi passati a North Face, tutti in pista Death Race. Mitra farà tata, la tua bocca bla bla bla. Questo è cult, guarda qua, giro per la città, c'era una volta in Italia. L'odio ci ha cresciuti, ma non quello con Vincent, il padrino è contenuti. Siamo mercenari con 50 Cent, qui si elogiano i detenuti. Doppia faccia, Harvey Dent, come Massimo Fremme e Bruti. Se Boeing up a bus, yeah.
1: Abbiamo ascoltato Cult Freestyle di Domenico Lista in arte. Nico, ciao Nico.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Allora ti chiamo Nico perché so che il tuo diminutivo, ma anche nome d'arte,
2: sì.
1: Anche perché ha un significato speciale.
2: Sì, Nico in realtà deriva dal greco, Nico con la K, e vuol dire vincitore del popolo. Diciamo, siccome da sempre, o meglio da quando faccio musica, mi sono sempre concentrato nel fare musica per il sociale, un po' per il popolo e quant'altro, ho deciso di adottare questo nome d'arte proprio perché c'è bisogno forse di una figura, di un vincitore del popolo che elevi il popolo in questo caso, che gli dia voce, che gli dia soprattutto luce in questi periodi un po' bui.
1: E quindi senti fortemente in te la responsabilità di essere un musicista e che la musica abbia soprattutto una valenza sociale?
2: Sì, diciamo è una cosa su cui mi concentro molto, nel dare una valenza più sociale alla mia musica, che è una cosa che ho adottato da quando mi sono laureato in realtà, perché io sono laureato in sociologia e il mio percorso di studi ha influenzato molto la mia musica, soprattutto con il passare del tempo. Diciamo che per me la musica è nata anche un po' per gioco, infatti il freestyle che abbiamo appena sentito è stato proprio un mio gioco per, diciamo, anche la passione che ho per il cinema. Infatti ho messo molti elementi del cinema cult, però ci sono molti pezzi che io faccio anche per il sociale, tra cui quello a cui stiamo lavorando attualmente ai laboratori di generazione creativa. Nel mio caso è una tematica molto forte, ovvero quella sulle morti sul lavoro. E quindi
1: così, le morti bianche.
2: Esatto. Anche a livello di testo abbiamo adottato uno stile un po' più forte, anche se poetico, perché ci siamo concentrati su una vittima del caporalato. Quindi ci stiamo andando.
1: State lavorando con Lucariello.
2: Con Lucariello.
1: Siamo una delle colonne portanti della musica urban.
2: Esatto.
1: Italiana, appunto, nasce dal nostro territorio, ma ha conquistato tutta Italia. Cosa ti ha lasciato? Cosa ti sta insegnando in questo percorso?
2: Allora, Luca è un artista che io stimo molto perché sono da sempre stato anche suo fan. Quindi incontrarlo anche l'anno scorso al Creative per me è stato un po' all'inizio strano, però poi ecco, da persona a persona si è annullata quella barriera tra fan e artista, per così dire, idolo. Quindi Luca mi sta lasciando molto, anche nella scrittura, ma soprattutto nella produzione e nell'approcciarsi nei live.
1: Tu per infatti me ti autoproduci?
2: Sì, all'inizio no, avevo un mio caro amico che tutt'oggi mi produce ancora, con cui spesso faccio musica, però col passare del tempo ho deciso di adottare un mio stile, quindi per adottare un mio stile ho messo io mano a determinati strumenti, a determinata musica che all'inizio non ascoltavo per niente, e per me avere uno stile nuovo, un proprio sound, ad oggi è essenziale, cioè avere originalità, differenziarti da tutti gli altri, altrimenti sarebbe, diciamo, un mare di musica uguale, ecco. Avere quella produzione cucita proprio per la tua voce, per le idee che vuoi portare, per me è essenziale ed è una cosa che sto facendo, a cui sto lavorando molto, sperimento tantissimo.
1: Ma com'è nata questa passione per la musica?
2: Allora, diciamo che la passione per la musica l'ho sempre avuta. Mio padre è un super fan di Vasco Rossi. quindi da piccolo sono cresciuto con i concerti di Vasco. Col passare del tempo ho iniziato ad ascoltare molta musica italiana, sia a livello di cantautorato, ma anche a livello hip hop. Infatti molte penne italiane ad oggi mi ispirano. Però dato un ampio spazio soprattutto oltreoceano, in particolare a me piace molto Kanye West per quel sound che ogni volta che pubblica qualcosa si è evoluto tantissimo, tralasciando il fatto che è un artista molto controverso. Però guardo molto anche alla musica elettronica, a me piacciono tantissimo i Daft Punk, con cui anche con la loro musica sono cresciuto, ma ad oggi sto scoprendo un mondo. Il punto in cui ho iniziato proprio a fare musica è stato nel 2021, diciamo è stato un po' un punto di rottura per me. Io penso che quando ci sono questi cambi di rotta nella vita siano dovuti spesso a dei momenti di rottura interiori. E io ho vissuto questo momento di rottura precisamente nel 2021, perché non dimenticherò mai proprio il giorno in cui ho preso una strumentale, ho iniziato a scrivere ed ero in riva al mare. E stavo vivendo questo momento di rottura, ero da solo, mi è servito tantissimo.
1: Però poi hai trovato una tua dimensione soprattutto nell'hip hop, come mai?
2: Sì. Nell'hip hop perché diciamo riesco ad esprimermi meglio usando lo stile hip hop. Io vengo da diciamo una buona famiglia, quindi non ho frequentato la strada, ecco, il mio hip hop non è underground, o meglio non parla di tematiche che toccano la strada, la criminalità, la violenza, o meglio ne parlo ma sempre attraverso i miei occhi, quindi una persona esterna, un po' facendo una critica ma anche riconoscendo quello che succede per le strade, anche se non lo vivo in prima persona, proprio perché è come se stessi costruendo un po' una colonna sonora della mia vita, quindi tutto quello che vivo lo racconto, però sempre attraverso i miei occhi, senza snaturarmi troppo o senza aprire bocca su cose insomma che non mi appartengono.
1: Nico, l'anno scorso hai partecipato al progetto Creative e quest'anno ai laboratori di Generazione Creativa, sempre con Luca Riello e Giovanni Bloch, che però quest'anno si sono fusi in un unico laboratorio di creatività. Quanto è stato importante per te partecipare a questo progetto dal punto di vista umano e professionale, ma soprattutto anche che valenza ha avuto nella tua vita poterti confrontare con altri giovani che come te cercavano una propria strada artistica?
2: No, è proprio questo il punto di forza. A me serviva, ecco, serviva proprio fare questa esperienza, conoscere tanti artisti, tante voci diverse, proprio modi di pensare anche. L'anno scorso ho avuto questa opportunità, quindi scoprendo quest'anno, o meglio venendo a conoscenza che c'era questo upgrade, ho detto perché no, perché non fare di nuovo una cosa che mi è servita tantissimo a crescere soprattutto. E ad oggi mi sto trovando molto meglio, perché anche l'anno scorso abbiamo lavorato in gruppi, ma quest'anno è focalizzato solo su quello, quindi non c'è quella dispersione che forse si avvertiva l'anno scorso. Quest'anno è molto più, almeno nel mio gruppo, è molto più tosta per la tematica che, di cui stiamo parlando, però ce la stiamo mettendo.
1: È una bella sfida,
2: sì.
1: Che tra l'altro stai lavorando anche a un nuovo progetto, una nuova release.
2: Sì, una nuova release che, vabbè, facciamo qualche spoiler, potrebbe uscire tra qualche mese. Sì. Cioè, tra qualche mese qualche singolo di annuncio e poi a fine anno qualche progetto più articolato, più lavorato.
1: Allora noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo e vogliamo chiudere con un tuo brano che si chiama Guai, ce lo vuoi presentare tu, Nico?
2: Sì, allora questo è un brano a cui sono molto legato perché diciamo tutto il processo creativo è venuto in una piazzetta e all'interno di un rione a Scampia, che eravamo io, Enzo, il mio produttore Seboy, che saluto. È nata lì la melodia, nata lì la produzione da parte sua, io

0: quando qualcuno non se ne rende conto. Cioè, un guaio per me è anche una storia Instagram di una festa, cioè può rendere una persona anche un bersaglio, no? E infatti nella seconda parte invece parlo di me stesso, che nel mio caso di solito i guai sono i guai d'amore, no? Quando mi posso, ecco, avere una frequentazione che non va bene o innamorarmi della persona sbagliata, ma soprattutto dei guai, o meglio, di questa relazione che diventa una relazione social. Cioè, per me, io in una barra appunto dico odio questo grande fratello, proprio perché per me avere le telecamere addosso in una situazione privata può snaturare la cosa, diventa un amore social e per me è un guaio.
1: Infatti i social secondo me rovinano tante storie d'amore.
0: Sì, da un lato sì.
1: Da una parte possono aiutare a creare contatti, ma dall'altro sì, sicuramente...
0: A volte, ecco, la mancanza di contenuti da una delle due parti può generare anche un attrito, questo sicuramente. Oppure può far diventare la coppia un bersaglio di maledicerie o quant'altro, quindi essere sotto i riflettori spesso non aiuta ed è una cosa che all'inizio non credevo, ma col tempo ho iniziato a capire, sono diventato un po' più chiuso a livello social della mia sfera privata, anche se comunque la mantengo. E infatti nel ritornello io comunque dico: tu sei causa di sto mood, tu sei la causa dei tuoi guai, proprio perché è anche un messaggio d'amore riferito a tutti. Cioè, un tu è una persona a cui mi sto riferendo, ma anche una persona generica, oltre che me stesso. Perché noi siamo la causa a volte dei nostri guai, ma anche del nostro mood. Cioè, quando abbiamo questi down, quei momenti no della vita, sono dei nostri momenti mentali, sono solo dei limiti che ci stiamo imponendo in quel momento. Che però sì, possono essere superati.
1: Sicuramente, i social sono importanti per promuovere le proprie attività, però sì, dobbiamo imparare anche a tutelare e a proteggere la nostra sfera privata.
0: Esatto.
1: E noi ci lasciamo, ti ringraziamo tantissimo di essere stato qui con noi, ti facciamo un grandissimo bocca al lupo per tutti i tuoi sogni e tutti i tuoi progetti, speriamo che si possano tutti realizzare e ci lasciamo con Guai. Ti dico, ciao.
0: Ciao.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: vita tua non t'appartene più.
1: Tano imparò subito a farsi rispettare dagli amici.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
2: C'è una città dove il racconto nasce per strada, dove ogni voce ha un colore, ogni gesto è teatro, ogni silenzio è già scena. Napoli è questo, è rito, è ironia, è osservazione continua del mondo. E poi ci sono persone che questa energia la portano sul palco, che sanno farci ridere ma anche riflettere. Oggi entriamo nel mondo di chi delle voci ha fatto un linguaggio e del palco la sua casa. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, bentrovati, sono Fabiola Ciminella, siamo qui a Napoli Senza Confini, ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, ed è il programma dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Con me oggi c'è un giovane attore che sta costruendo il suo percorso nel mondo dello spettacolo con passione, determinazione e tanta voglia di raccontare storie. E pensate che il suo lavoro passa attraverso il cinema, la recitazione e la capacità di trasformare i personaggi, portando sempre in scena persone, personalità diverse e soprattutto la sua identità nelle scene, nei personaggi che interpreta. Un talento della nuova generazione che guarda anche al futuro con ambizione ed è qui ed è venuto a trovarci proprio ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Benvenuto Riccardo Betteghella.
3: Ciao Fabiola. Ciao.
2: Come stai Riccardo?
3: Bene, benissimo. Quando sto al microfono in radio sto sempre bene.
2: Ah, quindi ti piace?
3: Molto, molto. Io ho proprio cominciato facendo radio, era una radio web costruita da noi, dove facevamo programmi comici, insomma ci occupavamo di musica. Poi ho avuto una piccolissima esperienza in Radio Kiss Kiss, sempre col gruppo di Casa Surace, quindi la radio per me resterà sempre una grande passione.
2: E infatti possiamo definirti anche un artista a 360 gradi, perché suoni strumenti musicali, pianoforte, chitarra, tastiera, batteria, basso, sì. Presentatore, attore, comico, doppiatore, speaker, ma tutto sto tempo di imparare soprattutto strumenti, non ti dico, sai, la conduzione, l'essere speaker o attore, lì ti sei formato e poi avrai una predisposizione, ma come hai fatto a fare tutto questo in poco tempo? Perché poi sei giovanissimo.
3: Diciamo, mi annoio. Mi sono sempre annoiato molto, quindi ho sempre cercato di imparare cose nuove. La musica ovviamente è una cosa che mi porto dietro da quando ero piccolo, ho iniziato a suonare la chitarra a 12 anni, quindi poi da quello mi sono passato un po' a tutti gli strumenti, ho iniziato a collezionare vinili, adesso faccio pure il DJ, insomma,
2: che bello.
3: Come dice Lillo, è meglio fare tante cose male che una sola bene.
2: Infatti sì, che è brutto saper fare una cosa, però tante volte c'è chi dice impara quella a farla bene, ma se io mi annoio...
3: No, ma io non riuscirei, perché comunque poi esce una cosa nuova, mi incuriosisce e voglio imparare a fare quella, poi una volta che l'ho sperimentata, l'ho fatta, dico ok, poi ne esce pure un altro, dico voglio fare pure quello.
2: Bellissimo.
3: Quindi è un continuo.
2: Io con gli strumenti lo vorrei fare, però secondo me ci vuole tempo.
3: No, un po' di tempo ci vuole, un po' di dedizione, sicuramente anche quello è un po' di predisposizione.
2: Cioè che raga, chitarra, pianoforte, tastiera, batteria, basso.
3: Ma sai perché? Ma perché quando stai in sala prove...
2: Il basso dalla...
3: A batteria, ma quando tu stai in sala prove ci hai passato 20 anni, perché mo ho fatto 36 anni, quindi è parecchio che...
2: Hai 36?
3: 36 anni.
2: Ah, età scenica 28.
3: Età scenica pure molto. Beh, meno, sì sì.
2: Bravo.
3: E quindi poi ti metti là dietro, provi la batteria, ti metti al pianoforte, cioè ci
2: provi. Io pensavo che avevi 20 anni, per questo ho detto quando l'hai avuto il tempo di fare tutte queste cose.
3: Adesso a 36 ho tutto il tempo
2: di imparare. Si spiega tutto. Vabbè, che già penso a 20 già sapevi fare tutto questo. Allora, perché tu hai iniziato proprio come essere artista un po' a 360 gradi, cioè quello che vuoi che si capta di te, no? Un po' anche la scuola più americana che italiana, perché qui sappiamo che spesso chi è attore magari, è vero, oggi forse un po' di più skills hai e meglio è, anche perché tu tra pochissimo uscirà il film a cui hai partecipato come attore e musicista anche,
3: esatto,
2: possiamo
3: è
2: dirlo.
3: Stato, diciamo, una cosa che ha unito le due passioni.
2: Possiamo dirlo?
3: Certo,
2: con il film di Pino Daniele,
3: esatto.
2: Cioè, fantastico.
3: Pazzo. che uscirà quest'anno, è stato già annunciato. Io ho interpretato il ruolo di Rino Zurzolo, il bassista storico di Pino Daniele, e quindi sono riuscito a unire queste due grandi passioni e motori di quello che in questo momento mi muovono, cioè la recitazione e la musica. È stato bellissimo.
2: Cioè, cosa vuoi
3: confluire
2: di più? No,
3: bellissimo, infatti ero proprio al settimo cielo. Intanto era ambientato negli anni 70, quindi un'epoca che comunque a cui mi sono sempre ispirato, anche soprattutto musicalmente. Poi riuscire a vestire i panni di uno dei musicisti migliori che abbiamo avuto sulla scena italiana e napoletana al fianco di un'icona come Pino Daniele è stato un sogno.
2: Che bello, sai quelle cose che mentre magari ti formi col tempo dici vabbè, studio, recito, poi suono, chissà che un giorno poi mi potrà succedere, che ne so, avere un ruolo che devo fare tutte e due cose. Ma quello che penso un po' anch'io, so ballare, so e poi quando è arrivato, cioè come l'hai presa? Penso sia stata una roba assurda.
3: Allora, poi quando mi è arrivato il provino, ovviamente dopo anni di provini tu impari anche a distaccarti un po', a non metterci troppe speranze, perché tante volte non ti fanno manco sapere se ti prendono o no.
2: No, ma mai,
3: quasi mai.
2: Ah, dici quando va bene?
3: Quando va male, spesso, a volte, se c'hai amicizia col casting magari vuoi dire non è andata per questo, ma diciamo, normalmente anche no. E quindi quando ho fatto il provino, questo provino qua in particolare, c'avevo proprio la speranza, tanto perché sono un grande fan di Pino Daniele e poi proprio perché mi piaceva il ruolo, mi ci vedevo io. È pure una somiglianza particolare, nonostante Rino Zurzolo negli anni che ho interpretato c'aveva 19 anni, io ero un po' più grande, però truccato, diciamo, con i capelli lisciati,
2: piastrati, ho visto un po' di foto back perché non le possono mettere ancora.
3: No, però è stato molto bello e questo mi ha insegnato anche una cosa, cioè avere un po' di calma. Cioè, banalmente, tanti provini, tante cose che vuoi fare, puoi raggiungerle come no, però avendo calma poi arriva quel progetto che è giusto per te, alla quale poi non ti possono dire no. Cioè, quindi questa è stata una buona lezione, diciamo, da imparare.
2: Però c'è sempre quel mini dubbio che dici
3: magari non andava, poteva non andare, però quando poi la cosa è giusta va e sei pure molto più contento magari di fare anche una cosa in cui ti ci rispecchi meno, no? Come dire.
2: Bene, vabbè, noi ci torniamo dopo perché poi sono curiosa e ti chiederò alcuni dettagli da set, qualche aneddoto, qualcosa di particolare e carino. Però ogni artista sappiamo che nasce molto prima del primo applauso, del primo set, del primo sì o del primo no, che ne sono più quelli, sono più no che sì, però poi quando arriva quel sì storico che lo aspetti da tanto tempo,
3: sarà per sempre sì.
2: Ricordo anche a Sanremo, anche lui era uno dei nostri sanremesi, delle nostre serate un po' a casa, no? Perché fai parte anche tu del format Casa Surace, sì, che ci ha fatto sentire davvero a casa in quelle serate.
3: Mi manca, devo dire, c'è un po' di nostalgia bello di Sanremo nonostante la stanchezza, però è stato molto bello,
2: è stato bellissimo. Ma torniamo un po' facciamo un passo indietro, no? Riccardo, prima dell'attore, che ragazzo era da piccolo?
3: Allora, io sono sempre stato abbastanza timido, in realtà lo sono ancora, nonostante faccio mille cose, però è come se quando poi sto sul palco, che suono, diciamo, o che recito, viene fuori una personalità che nella vita reale tengo un po' più chiusa. Quindi anche da piccolo ero molto riflessivo, guardavo tantissimi film, sentivo moltissima musica. Poi ho avuto la fortuna di vivere un anno in America quando avevo 16 anni, dove ho imparato appunto cosa vuol dire vivere fuori in una nazione diversa, e questo ha formato molto il mio carattere.
2: E perché sei andato fuori?
3: Era un programma di scambio culturale. Cioè,
2: scolastico.
3: Sì, quindi
2: okay.
3: Ho fatto un anno di liceo lì e un ragazzo americano ha fatto un anno di
2: liceo
3: lì,
2: il
3: Italia.
2: Famoso gemellaggio.
3: Il gemellaggio, sì.
2: Okay.
3: E quindi mi sono trapiantato un anno in Texas, in una cittadina di 4.000 abitanti, quando avevo 16 anni. E da lì un po' ovviamente il mio carattere è cambiato, mi sono appassionato a tutto quello che era il mondo del cinema hollywoodiano, quindi la musica internazionale. Quindi ho sempre vissuto un po' nella mia realtà, poi quando sono tornato a Napoli, ma sempre un po' anche con un piede e un occhio fuori, lontano, diciamo. E poi sono sempre cresciuto in una famiglia dove l'arte veniva mangiata a colazione, perché mio padre era un pittore appassionato di cinema anche lui, e di musica classica. Quindi ho sempre vissuto in un ambiente in cui musica e cinema erano oggetto di discussione a tavola più di altro, diciamo.
2: Bellissimo.
3: Quindi mi ci sono abituato un po' a questa cosa. E quindi l'avvicinamento con la prima forma d'arte è stato con la musica, quando ho iniziato a suonare, e poi piano piano la recitazione, le imitazioni, poi conoscendo i ragazzi di Casa Surace mi sono avvicinato alla recitazione. è stato molto bello, anche se prima lavoravo come fotografo e videomaker, quindi stavo dall'altro lato della videocamera e poi mi ci sono messo davanti. Devo dire che sono entrambi punti di vista belli. In questo momento mi piace di più recitare, se devo dire.
2: No, vabbè, anche perché chi fa questo lavoro deve imparare, no, a capire sia cosa succede dietro la macchina da presa e poi saperci stare anche avanti, perché più nozioni hai su quello che accade, su come funziona, certo, anche, no, proprio certo, banalmente certo. Il dietro, sicuramente questa formazione anche del back ti ha aiutato per quello che fai oggi,
3: sì,
2: no,
3: sì,
2: davanti,
3: assolutamente,
2: davanti le quinte. E quando hai capito invece che è la recitazione, no, dopo questo, comunque tu sei nato praticamente in questa cultura, in questa artisticità di musica, di spettacolo, cioè davvero non è che da ragazzino nessuno praticava e quindi tu dovevi uscire da casa per poter capire come funzionava questo mondo, invece quindi tu ce l'avevi già, sì. Però quando hai capito di voler fare l'attore o di intraprendere quella strada o di credere in te stesso nel poterci arrivare a degli obiettivi, i quali oggi, insomma, con un film importante e altri progetti che hai fatto, ovviamente
3: sono più vicini, diciamo, questi obiettivi sicuramente sembrano più reali. Il mio sogno da piccolo è sempre stato quello di fare il regista, perché comunque
2: e qua stiamo tirando fuori,
3: no,
2: vedi?
3: È perché sì, poi parlando uno si ricorda pure di alcune cose, quindi è sempre stato appassionato.
2: Ma magari ce l'hai
3: di
2: ancora
3: film
2: dentro, quindi
3: quello sì,
2: piano piano,
3: no, quello
2: stai
3: ce
2: passando
3: l'ho sempre. Però ovviamente, come magari tanti registi passano anche da altre
2: sceneggiatori, esatto, quasi esatto, sempre anche.
3: Mio padre invece mi ha sempre detto, quando ero piccolino, tu potresti fare l'attore, perché ricordo che ci vedevamo tipo i film di Monicelli, l'Armata Brancaleone, Fellini, e io mi ricordavo, imparavo le battute a memoria. Tipo, per esempio, c'era Marcord, che c'era tutto ambientato, diciamo, nell'Emilia, e io mi ricordavo che facevo le imitazioni usando il dialetto e ricordavo le battute a memoria, e quindi lui diceva potresti fare l'attore. Io non ci ho mai creduto.
2: Perché ti veniva innata questa cosa?
3: Perché sì, c'avevo una memoria per ricordare le sceneggiature dei film, quindi ci facevamo le battute io e lui che ci rispondevamo. E lui diceva, no, tu potresti fare l'attore perché ce l'hai. Io dicevo, ma sai, quelle cose che ti dicono non ci credi neanche tu veramente. Ho iniziato a crederci, diciamo, di fatto, e provare a farlo. Quando si è presentata l'opportunità con Casa Surace, iniziamo a fare questi video sui social. Dopo 6 mesi ebbero un grande seguito, iniziamo a fare milioni di visualizzazioni e dissi, ok. E lì interpretavo un ruolo che non era il mio naturale, faccio ancora il ragazzo di Milano nei video di Casa Surace. E quindi gli ho detto, ma sai che forse sa cosa può diventare quello che faccio nella vita? Non mi dispiacerebbe.
2: Però l'hai sempre tenuto un po' dentro di te questa... Forse ti serviva un po' il coraggio.
3: Esatto. Sì, un po' anche la faccia tosta di dire, mo lo posso fare.
2: Di avere anche un'approvazione in un certo senso da qualcuno. Però già avendola dalla famiglia, no, che è poi il motore, il nucleo più però non ci
3: credevi.
2: Però
3: sai, tu sei sempre il cocco di mamma e papà, quindi tuo padre gli dice, no, tu sei bravissimo, sì, vabbè, ho capito, però sei tuo figlio, è chiaro, no? Quando invece magari anche qualcun altro te lo inizia a dire, inizi a conoscere attori che ti fanno dei complimenti, no, ma tu ce l'hai, potresti studiare, e quindi inizi a crederci, studi e cerchi di migliorarti sempre.
2: Invece c'è stato oltre, insomma, la tua passione che ti è stata inculcata, qualche attore, un regista, un film che ti ha fatto innamorare particolarmente e definitivamente di questo mestiere?
3: Ma ti voglio dire Jim Carrey, forse, perché ho sempre visto i suoi film ed è diventato poi famosissimo nell'epoca in cui ero adolescente, quindi vedevo i suoi film che uscivano, e proprio come percorso e come carriera lui mi è sempre piaciuto, intanto perché è cominciato facendo cose molto comiche, che è un po' come mi ritrovo io, per passare poi a delle cose più serie, quindi film più intensi, e in alcuni film lui si è immerso talmente tanto nei personaggi che ha fatto che quasi non riusciva a distinguere più qual era il suo vero io, che è una cosa che mi ha sempre un po' incuriosito, no?
2: Ho preoccupato.
3: Però questo metodo di medesimazione, poi avendo studiato un po' di recitazione americana, tipo metodo Meisner, un po' di Stanislavski, è una cosa che mi ha sempre incuriosito. Quindi
2: ma qui a Napoli ti sei formato?
3: A Roma, ho fatto dei corsi, dei workshop in inglese con dei actor coach da New York, che erano proprio certificati per questo tipo di lezioni, di studio. Questa cosa mi ha sempre incuriosito molto. Quindi tipo Daniel Day-Lewis, questi grandi attori, no, hollywoodiani,
2: che hanno un po' perso la testa,
3: se vogliamo.
2: La testa, esatto.
3: Però mi incuriosisce, ovviamente io non sono questo, intanto perché non ho mai avuto l'opportunità di poter immedesimarmi talmente tanto in un personaggio. Però quando poi ce l'ho questo switch, cioè quando si chiama l'azione io mi anniento come Riccardo e quasi perdo la concentrazione e mi lascio totalmente andare, che è una cosa che mi piace.
2: Che sperimentando l'hai sì, capito, perché sì. Poi ovviamente uno quando può finalmente avere il suo momento e ecco, stare su un set, fare l'attore, interpretare quel personaggio, tu capisci tante cose di te che magari nemmeno conoscevi, no?
3: Zero, assolutamente, ma anche con la recente esperienza teatrale io non avevo mai recitato su un palco davanti a 600-700 persone, per dire, avevo paura la prima volta, quando l'ho fatto la prima volta poi ho capito che in realtà quello è un grande motore, non mi spaventa più, cioè quando sto là c'è le persone che attendono o che canti o che suoni o che reciti, è proprio il motore che ti fa andare avanti, che io essendo di base molto timido non pensavo di riuscire a fare come cosa, invece ti sblocca.
2: Esatto. Sì, perché magari tu nel mondo esterno sei più introverso, poi sì. Quando c'è il palcoscenico, c'è il tuo habitat,
3: esatto.
2: E scompare insomma quella, togli questa maschera di preoccupazione oppure introversione e entri nel tuo mondo e quindi stai bene lì, capito?
3: Sì, bellissimo.
2: Quella roba è la stessa cosa dell'ansia, dell'agitazione. Io ad esempio la cosa che odio tantissimo sono le attese, no?
3: Quello ne parlavamo prima, sì.
2: Ne parlavamo prima. Infatti, come fa un attore ad avere questa pazienza? Un noto attore, mio amico, mi disse: piglia da una seggio, ovviamente una citazione di Edoardo De Filippo. E piglia da una seggio e assistete.
3: Sì.
2: Cioè per dire che è un'attesa.
3: Soprattutto il cinema è fatto di momenti morti, di pause, di attesa tra un ciak e l'altro. Magari tu devi stare in scena un quarto d'ora, stai 6 ore sul set tra trucco, costumi, e quello è un lavoro di pazienza incredibile, perché poi a volte ci arrivi anche un po' snervato,
2: quando però poi aspettare. Quando ti danno il ciak,
3: però poi quello è una cosa, è un momento magico, cioè tu
2: sparisce tutto,
3: è bellissimo. Infatti proprio sul film di Pino Daniele noi abbiamo avuto molte scene in notturna perché erano di live anche all'aperto, quindi a volte facevamo le riprese alle 4 di notte, tu magari stavi sul set dalle 4 di pomeriggio, cioè
2: esatto.
3: Arrivi devastato, nervoso, poi come sali su quel palco, ti vedi la telecamera e le luci che si accendono, dici caspita io sto quasi per suonare live, sì, ci sono io, è bellissimo. Sì,
2: ne vale sempre la pena. Sì, però sono un attimo un po' quei momenti da gestire, che c'è chi riposa, chi si ripete la sceneggiatura, chi ripete un
3: ognuno
2: po' il
3: copione,
2: una telefonata, no? Però devo dire che questo va un po',
3: sì.
2: Va un po' gestito, via da una sedia e rilassa.
3: Ma pure per banalmente il caffè con la sigaretta tra i vari reparti, poi fai amicizia con
2: sì,
3: il reparto costumi, il trucco,
2: bellissimo,
3: un bel ambiente, set cinematografico.
2: Che poi è durato questo film? Quanto
3: le riprese
2: tempo?
3: Un paio di mesi. Sì, più o meno.
2: E poi le facevate un po' su, cioè ti spostavi anche?
3: Era tutto su Napoli e dintorni, abbiamo girato.
2: E va bene, Rick, noi ci fermiamo un attimo con il nostro primo momento, che è stato proprio la tua partenza alle tue origini, e vi lasciamo ascoltare James Senese con Buonasera Marie, e noi torniamo tra poco.

0: Buonasera Marie, James Enes, qui passano cantanti, cantautori, poeti napoletani. Siamo qui ai microfoni con Riccardo Betteghella e Fabiola Ciminella, Rai Radio Live Napoli. Allora, dopo questa grande parentesi che ci ha fatto percorrere un po' noi bambini, te da piccolino, insomma, una bella chiacchierata, andiamo nel nostro momento dinamico Napoli Express e poche fermate ma tutte alle radici.
1: Andiamo.
0: Vai, un proverbio napoletano.
1: Allora, alla vaca pociuccia si perde l'acqua e il sapone.
0: Ok, che sarebbe?
1: Che sarebbe voler convincere qualcuno che di qualcosa che non è pronto a recepire, perdi solo tempo, per esempio.
0: Ecco, ok, quindi cioè, non perdiamo tempo.
1: Non perdiamo tempo, quando non c'è inutile pasta annanzi.
0: Vai, ci piace. Dimmi una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: La minestra maritata.
0: Quella girata.
1: La minestra maritata il 26... il 25 dicembre forse proprio, sì, a pranzo. C'è la minestra con le polpettine, i crostini di pane. È una cosa forse più dei paesi che non forse proprio di Napoli città, però tutti gli anni non può mai mancare.
0: Buonissima. Sì, che è quella del 20...
1: È 26 in realtà, forse Santo Stefano si fa.
0: Sì, è vero. È buonissima. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici.
1: La pizza e scarolo. La pizza di scarole come la fa mia mamma, come la faceva mia nonna, con l'uvetta, i pinoli, le acciughe, buonissimo.
0: Bellissima, mamma mia, quella è
1: buona,
0: chi la sa fare più?
1: Sì, ma secondo me batte tutto, una buona pizza di scarole batte pure salsicce e friarielli, secondo me.
0: Che quella pure la portano, la si fa tipo il 24
1: è
0: che
1: vero,
0: non
1: sto
0: pranzi.
1: Dicendo tutte cose di Natale.
0: Perché Natale per noi, mamma mia, arriva quel momento. Si fa il 24 che hai la vigilia, il cenone gigantesco che parte dalle 6.
1: A pranzo
0: per spuzzugliare un po' se
1: c'è,
0: basta.
1: C'è scuola pizza fritta e scuola
0: noi pizza e scaroli, esatto. Che ce la mandano magari le zie lontane, quelle
1: mamma
0: più così ce le portano e la mangiamo.
1: Ma poi a ore pranzo parlare di questa roba.
0: Tra poco noi dobbiamo andare a fare la pappa. Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo e che invece andrebbe custodita.
1: Ma diciamo che, anzi secondo me forse te la rigiro questa. Stiamo vivendo anni in cui il turismo ha invaso Napoli e Napoli è diventata un po' una parodia di se stessa, quindi è come se le tradizioni classiche napoletane siano diventate quasi troppo finte per noi napoletani che abbiamo sempre vissuto per esempio il centro storico, e quindi vedi una Napoli invasa di babà, di pizza a portafoglio, di cuppetielli, che sono sì la Napoli tradizionale, ma esiste una vera Napoli tradizionale che era quella fatta di incontri, soprattutto con gente che vive le strade, che quella secondo me si sta un po' perdendo. Quindi la Napoli di tradizione di facciata adesso è spiattellata in tutto il mondo, ma la vera tradizione napoletana sembra che quasi non esiste più, perché sembra tutto finto ormai.
0: È vero, un po' montato
1: sembra un set cinematografico, sembra un po' un circo ultimamente Napoli. non voglio parlarne male, assolutamente,
0: no,
1: il turismo, però è come se invece la vera Napoli quasi per noi napoletani non la ritrovo
0: strumentalizzata
1: più. Sì, sembra tutto finto, quindi le foto, tutto passa, tutto resta, Napoli, pizza, pane, sole e mandolini.
0: Questa lo sai di che è la colpa? L'avvento social.
1: Sui social.
0: È quella roba lì, che va bene, mo va bene così e ce la teniamo. Invece un suono, un rumore, una voce di Napoli che senti come parte delle tue radici, cioè?
1: L'arrotino. L'arrotino che passava e urlava. Sì, che poi tra l'altro proprio l'altro giorno, adesso abito, centro storico, è passato proprio sotto casa uno che faceva un annuncio: compra due cuscini al prezzo di uno. Faceva proprio così tutto il tema alle 10 di mattina, però non mi ha dato fastidio, è stato un risveglio piacevole.
0: Vedi,
1: ricordi d'infanzia. Donne, è arrivato l'arrotino.
0: Bellissimo. Dopo prepara e deci dei giochini per te.
1: Okay.
0: Invece se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli in un grande zaino prima di partire per un lungo viaggio, anche non materiale, cosa sceglieresti?
1: La cosa di Napoli, la sfrontatezza, la sfacciataggine di dire sempre quello che si pensa. Secondo
0: bello.
1: Me questa è una cosa identitaria del napoletano e dei napoletani, che non hanno vergogna quasi di nulla. E quindi li rende resilienti a qualsiasi cosa succeda a loro, perché tanto comunque è un popolo che ha vissuto dominazioni, disastri, esplosioni del Vesuvio, peste, quindi qualsiasi cosa succede il napoletano sta là, dove lo metti così lo trovi, e questa secondo me è una
0: bella,
1: caratteristica
0: bella, mi piace molto. Beh, hai detto una cosa che magari nessuno mai l'ha messo in questo zaino, ma ci rappresenta, rappresenta davvero la nostra terra, la nostra anima.
1: È anche una cosa che soprattutto per chi fa il nostro lavoro rende il pubblico napoletano molto critico e molto difficile da convincere, proprio perché abituati a una recitazione per strada tutto il tempo, a grandi maestri di questo mestiere, sia musicale che di, diciamo, attoriale, è un pubblico molto critico e quindi tu il pubblico napoletano lo devi proprio convincere, perché tanto non si impressiona più di tanto.
0: Sì.
1: E quindi è una bella cosa questa.
0: Che parecchi, esatto, dicono, sì, ma è quello più facile. Tante volte, sai, tanti tournée, tanti spettacoli, anche di spessore a Napoli, non li
1: il
0: fanno
1: pubblico
0: proprio.
1: Napoletano è difficile, molto difficile.
0: Di molti nomi noti, anche comici, hanno proprio difficoltà. Dicono, il pubblico napoletano è il più difficile. E invece adesso ci spostiamo un po' nel presente e appunto abbiamo detto che a settembre uscirà al cinema questo...
1: Non è ancora sicuro quando, diciamo,
0: okay.
1: Nel 2026 è stato annunciato, non diamo diciamo, false...
0: Penso che tutte attenderanno questo momento e stiamo appunto attendendo per te, ovviamente, di guardarti anche sul grande schermo di quello che...
1: Ma che bello, che vedo l'ora.
0: Sei uno di quelli che dice non vedo l'ora di vedermi.
1: No, è chiaro, cioè, sono, perché poi non ho visto solo qualche scena di piccoli montaggi, di trailer, però non vedo l'ora di vedere tutto il film. Sì, quindi quello lo aspetto con ansia.
0: Bellissimo. E invece, se dovessi raccontare in una frase il tuo momento professionale che stai vivendo oggi, quale sarebbe?
1: In questi giorni proprio, diciamo, tra quest'ultimo anno è stato il film, lo spettacolo teatrale che stiamo portando in giro con Casa Surace, che dal primo aprile partiremo da Firenze, poi faremo Bologna, Milano, Napoli, saremo al Teatro Acacia dal 17 al 19 aprile.
0: Bellissimo, voglio venire, ve
1: sì,
0: lo dico, ricordatevi, mandatemi gli inviti.
1: Il ritorno a Sanremo, il ritorno a Sanremo che abbiamo vissuto assieme, il mio primo Sanremo è stato nel 2018, quindi 8 anni fa, eravamo con Rai Play, gestiamo tutti i canali social, quindi in questo momento sto rivivendo un po' una rinascita, se vogliamo. Quindi diciamo che da 10 anni a questa parte, lavorando sui social, abbiamo visto una grossa crescita. Covid, post-Covid, un po' di stasi, quindi un po' di ricostruzione anche sia personale, individuale che di gruppo. In questo momento invece percepisco una sorta di ripresa. È molto, molto bello, vari progetti tutti quanti assieme che stanno
0: che stanno prendendo un po'
1: stanno prendendo forma,
0: esatto, anche perché uno coltiva, no?
1: Esatto,
0: con
1: semini
0: tempo,
1: ovunque.
0: Semini un po'.
1: Poi, capito, quando ti rendi conto che stanno sbocciando le cose, il momento di raccogliere è sempre entusiasmante.
0: È bello, poi ti dà anche un po' di forza a vedere, ok, andiamo, non molliamo adesso in questo momento, perché non posso un attimo voltarmi indietro che perdo. No, questo focus,
1: esatto.
0: Questo raggio così importante. Invece sei stato in questi anni, no? Un aneddoto tipo sembravo Malgioglio.
1: un aneddoto
0: perché allora ragazzi lui è anche imitatore, sa fare delle imitazioni pazzesche, dialetti, c'ha 300.000 strumenti e 300.000 dialetti,
1: tutto, non ci manca niente,
0: perché lui il tempo libero fa questo,
1: sì,
0: si mette da solo,
1: sì, veramente ieri ho visto un video di Rami Malek, quello che ha vinto l'Oscar per interpretare Freddie Mercury, e diceva: quando ero piccolo io mi chiudevo in bagno e ci rimanevo ore a guardarmi allo specchio a fare personaggi e voci, e ho sempre pensato di essere pazzo. Adesso ho capito, non sono pazzo, sono un attore.
0: Hai capito?
1: Quello così è.
0: Fantastico, tu lo fai?
1: Io lo faccio, sempre faccio, tutto le faccio.
0: Io sforzatamente.
1: Perché
0: mi distraggo, dico no, mi stai sul cazzo, non ti voglio guardare.
1: Ma quello fa, quando ti stai sul cazzo, cioè c'era un pittore che diceva quando sai di aver finito un quadro, per esempio, quando non mi fa più schifo, per esempio. Cioè il pittore, l'artista in genere è sempre molto critico della sua creazione. Quindi quando è pronto, quando è che ti senti? Quando ti inizia a piacere un poco di più e ti fa schifo un poco meno.
0: Esatto.
1: Non bisogna mai essere
0: lotta,
1: contenti
0: è
1: della
0: una
1: propria
0: lotta continua.
1: Sì.
0: E c'è qualcuno? No, invece ti volevo chiedere, quando qualcuno ti riconosce come attore e apprezza il tuo lavoro come attore, come creator, come attore di teatro, insomma, per sì, quello che fai, e apprezza il tuo lavoro, che effetto ti fa davvero? Anche perché il nostro lavoro, chi fa questo lavoro, devo dire che magari
1: vabbè, c'è un po' di anche di sì, cioè dipende da chi ti approccia, ci stanno quelli là,
0: esatto,
1: che sono molto, diciamo, esuberanti, soprattutto per chi fa roba tipo comica, no? Cioè, noi facciamo dei video, perché il motivo principale per il quale mi hanno sempre fermato per strada, tu rappresenti un po' il loro svago, e quindi quando ti vedono vogliono sempre che tu li fai ridere, che sei affettuoso, sei contento, magari stai parlando a telefono e stai litigando con qualcuno, però devi farci il sorriso. Un poco ti ci abitui, un poco ti dà fastidio, e un po' comunque più passa il tempo e più continuano a fermarti, è sempre un ricordo del fatto che hai lasciato un segno, quindi comunque è bello. Nonostante la timidezza e il fatto che magari a volte voglio stare per fatti miei.
0: Sì, infatti tu sei uno di quelli più riservati anche. Dice: datemi un palcoscenico, dei riflettori, io sono un professionista.
1: Poi al di fuori mi piace pure stare per fatti miei.
0: Poi sta quieto, un po' cioè è anche penso normale. Poi c'è chi è festa tutto l'anno, tutti i momenti, showman tutti i momenti. Ci sono anche artisti che non smettono mai,
1: sia
0: fuori che dentro al set. Sì, assolutamente. E invece, se dovessi definire per il successo, che è una parola molto pesante, molto particolare, oggi, ad oggi che sei comunque più grandino, che comunque hai esperienze, come lo definiresti? Che cos'è per te poi, in realtà?
1: Questa è una cosa che per me, ovviamente, non avendo mai... Cioè, una cosa che a me mi è successo, il successo mi è successo, se vogliamo. Non era un obiettivo da raggiungere per me, non avevo mai pensato di fare questo. Quindi, quando abbiamo iniziato, è stata un po' una cosa inaspettata il reach che ha avuto Casa Surace, e quindi mi ha insegnato una cosa che può essere una droga molto potente intanto, e che però non deve essere il motore che ti spinge a fare il tuo lavoro. Cioè, tu devi amare quello che fai, devi avere voglia di creare se vuoi essere un artista, ma non deve essere l'obiettivo da raggiungere, anche perché il successo, lo diceva la parola stessa, è una cosa che è successa, non puoi,
0: è già finito,
1: quindi tu l'hai fatto, ok, bene, deve essere un monito di una cosa che hai fatto, che è andata bene, ma pensa a quello che vuoi fare, non dove ti può portare. Secondo me questo è quello che... Perché ovviamente è anche brutto quando magari passa qualche anno in cui ti senti che vieni chiamato meno, sembri che stai meno sull'hype, e bisogna mantenere comunque una calma e fare quello che fai per la voglia di farlo, non per i risultati che ottiene. E questo è quello che prova a dirmi.
0: Bravo, è giusto. Dubbi ne hai?
1: Sempre.
0: No, invece il nostro Pino Daniele, dubbi? No, dubbi no.
2: Non
0: e fa bene.
2: Questa è una canzone che ho scritto quando, diciamo, avevo già smesso di cantare sempre in napoletano. Questa è una canzone, dubbi no. Di Pino Daniele, vi saluto, un bacio.
0: Grande!

0: che questa canzone vi sia piaciuta. Volevo salutare Gio Amoruso, che oggi è il compleanno, e James Enese, che sono due musicisti che hanno lavorato con me. Grazie a tutti, Fabiola, ringrazio per l'intervista e Radio Napoli.
1: E grazie a te, Riccardo Betteghela, che ci fai anche sorridere. Allora, eccoci qua. E lui è straordinario, ora ti metterò alla prova. Però prima andiamo nel momento vero o falso. Ti farò delle affermazioni e mi risponderai semplicemente vero o falso. Vai. No, sì, no, forse.
2: Su una risposta secca. Okay.
1: Se dovessi raccontare in una frase il momento professionale che stai vivendo oggi, quale sarebbe?
2: Falso.
1: Vedi, stai attento.
2: Sono attento.
1: Vai, partiamo. Fare l'attore oggi richiede tanto lavoro su se stessi.
2: Vero.
1: Quanto talento.
2: Vero.
1: Oggi per emergere nel cinema conta più avere tanti follower per essere bravi.
2: Falso.
1: Un attore deve osservare continuamente le persone per costruire i suoi personaggi.
2: Vero.
1: Le nuove generazioni hanno più opportunità nel mondo dello spettacolo rispetto al passato.
2: Falso.
1: È un'arma a doppio taglio,
2: non è detto.
1: I social possono essere utili per un attore, ma non possono sostituire la formazione.
2: Vero.
1: Il provino perfetto non esiste, anche se gli attori più preparati possono sbagliare.
2: Vero.
1: Un attore dovrebbe accettare qualsiasi ruolo pur di lavorare.
2: Questa è una domanda
1: bella
2: difficile.
1: Ci deve capitare.
2: Io dico vero, secondo me, da un certo punto di vista.
1: Sì, perché pur da qualcosa devi
2: iniziare. Da qualcosa
1: iniziare.
2: Devi cominciare. Poi è chiaro, se c'è una carriera talmente avviata, è chiaro, non penso Tony Servillo accetta qualsiasi cosa.
1: Esatto.
2: Però ci sono anche dei ruoli che magari poi ti sbloccano qualcosa che non sapevi.
1: Esatto, giusto. Il cinema e le serie oggi stanno influenzando il modo di parlare e di pensare dei giovani.
2: Vero.
1: Per fare davvero questo mestiere bisogna avere una certa dose di coraggio.
2: Falso.
1: Come fa? Senza coraggio?
2: Secondo me non c'entra la questione, cioè non c'entra il coraggio, c'entra la determinazione. Ma il coraggio è un fatto, tipo, per esempio, se hai paura di qualcosa, ma tu puoi avere paura pure di scendere di casa, e comunque lo devi fare. Cioè, nel senso, secondo me non è tanto una questione di crederci, quanto effettivamente quanto è importante per te quella pulsione di volerti esprimere. Se non è talmente forte, vuol dire che non lo devi fare, non c'entra il coraggio, secondo me.
1: Esatto. Prima di un provino c'è sempre un minimo di ansia, anche per gli attori più tranquilli.
2: Sì.
1: Tu sei un attore tranquillo o più ansioso?
2: Tranquillo, sì. Gli ultimi provini che ho fatto, devo dire, sono abbastanza sereno. Sì.
1: E sul set?
2: No, sul set molto tranquillo. Sì,
1: cioè,
2: sì,
1: nel
2: sì,
1: senso
2: sì.
1: Che
2: a
1: non
2: me
1: hai...
2: l'ansia mi viene prima. Cioè, mi viene tipo quando devo studiare, che ne so, che so, che magari ho una settimana per preparare le battute. Che magari non ho il tempo e mi viene quell'ansia. Poi quando sto là, una volta che stai là, il fatto è andata, quindi che buffa, stai tranquillo.
1: È uguale, è lo stesso il fatto che devi avere la certezza e la conferma che tu quella cosa riuscirai, sì, a farla in quel tempo, e quella roba lì,
2: esatto,
1: ti provoca ansia. Poi quando sai che l'hai fatto, ci sei riuscito e sei là.
2: Poi io sono dell'opinione che le cose vengono bene, almeno per me, quando riesco a essere il più naturale possibile. Per essere naturale devi essere calmo, tranquillo.
1: Giusto. Allora entriamo nella Limited Edition.
2: Ma no, qua
1: di
2: c'ho
1: Riccardo
2: paura, te lo giuro.
1: Betteghela, adesso arriva il tuo momento, una versione speciale per te.
2: Aiuto.
1: E è un gioco dedicato proprio a te che sei attore. Io ti darò delle situazioni o delle battute, tu dovrai interpretarmele, magari creando un personaggio o cambiando un dialetto. Vediamo cosa succede. Primo round, attore per un minuto. Il provino improvviso.
2: Ok.
1: Ti dico una frase semplice. Buongiorno, sono qui per il provino. Me la devi dire come se fossi un attore napoletano, romano e milanese.
2: Va bene.
1: Buongiorno, sono qui per il provino.
2: Ok. Buongiorno, sono qua per la... come si chiama? Bravo, provino. Non è che mi sono preparato proprio, però comunque siamo qua, siamo tutta

0: sul fascino, no, si può fa.
1: Benissimo, è così. Ora un attore romano.
0: Buongiorno. Sì, mi hanno chiamato per due. Devo fare il barbiere. Dovevo fare, ho capito. Però io sono barbiere, faccio il pane. Va bene, uguale. Vabbè, oh, grande, adotto. Ho trovato pure la brutta. E volevate una brutta per. No, la signora mica è brutta, è per di, no?
1: Bravissimo. Attore milanese.
0: Allora, sì, praticamente mi ha convocato a mezzogiorno e mezzo, cioè l'una ancora non mi hanno chiamato, cioè io comunque faccio qui, faccio l'attore, mica siamo qui a pettinare le bambole, ragazzi, bisogna fatturare, ho capito, mi prendi o non mi prendi, figa?
1: Cioè hai raccontato le tre personalità, oltre il dialetto,
0: ma quello, hai capito? A me quello è il fatto, non è tanto il dialetto, è cercare di immaginarti il personaggio,
1: esatto.
0: Capito?
1: Cioè perfetto, preciso, che poi li conosciamo tutti un po', quello napoletano, conosciamo anche il personaggio romano.
0: Te l'immagini, capito?
1: Perfetto, 10. L'attore international. Questo è il mio momento. Stessa frase come se fossi in un film hollywoodiano, in una serie italiana, in una commedia napoletana. Questo è il mio momento.
0: Cioè, devo interpretare il momento di...
1: Questo è il mio momento, è una frase.
0: Ah, è una
1: questo
0: frase.
1: È il mio momento, è come se fossi in un film hollywoodiano, serie italiana, commedia napoletana.
0: Ok.
1: Madonna, che belli i miei ospiti preparati.
0: Allora,
1: e io non
0: Hollywood,
1: glieli scrivo, eh.
0: Hollywood, prima Hollywood,
1: vai.
0: Facciamo. This is my time.
1: No, non mi aspettavo in inglese.
0: Ok, vabbè, Hollywood, vai, scusa, vai, facciamo. Vai. Serie italiana?
1: Sì.
0: È questo il mio momento.
1: Anche il...
0: È questo il mio momento.
1: Vedi come noto
0: le piccole sfumature. E poi qual era l'ultima?
1: Commedia napoletana.
0: Commedia napoletana. Addio, è arrivato il momento, vai!
1: Ah, bene. Allora, finalone divertente, ultima sfida. Sei un attore che ha appena vinto un premio importantissimo, fa il discorso di ringraziamento più breve della storia.
0: Più breve della storia? Questo me lo sono preparato.
1: Davvero? Vai.
0: Quando ero bambino, mi dissero che Dio ci aveva creato a sua immagine e somiglianza. Fu allora che decisi di fabbricare specchi. Sicurezza, tranquillità e un meritato riposo. Tutti gli scopi che ho perseguito, presto li avrò raggiunti. La vita è uno stato mentale.
1: Oh!
0: Non era il più breve, però.
1: Ma l'hai scritto? L'hai preso da qualche parte? Aspetta,
0: no,
1: non mi fa fare figuracce.
0: Questo è il finale di un film con Peter Sellers, si chiama Oltre il giardino. È uno dei monologhi finali. È una cosa che mi piace sempre, allegorica così. Quando riesco me la ricordo, me la rileggo.
1: Bellissima, mandamela.
0: È
1: bella anche ascoltarla e leggerla. Allora, noi ci formiamo solo per un attimo, promesso, e vi lasciamo ascoltare Nugenea con Stanno Fora.
0: Stanno Fora!
1: Bye.

0: Ed erano in Ugenea con Stammo For.
1: Stammo For, che saluto i ragazzi Massi e Lucio, amici di una vita, grandi, grandi successi ultimamente, sono molto contento. E tutti i musicisti che suonano nella band sono amici, e nonché diciamo stessa formazione del mio gruppo che si chiama i Funky Machine, tipo Andrea De Fazio, Paolo Bianconcini, percussionista, Marcello Giannini alla chitarra. Sono tutti
0: allora,
1: amici.
0: Allora, ragazzi,
1: di
0: al prossimo blocco, alla prossima pubblicità, lui arriverà che ha girato dei film. Perché capito? Ad ogni blocco entriamo con delle news. E adesso e poi il prossimo entra che ha
1: fatto.
0: Devi
1: fare un'intervista a settimana, perché non si può dire tutto.
0: Sei fantastico. Allora, parliamo un po' del tuo futuro, o quello che magari ti immagini, no? Abbiamo riso, abbiamo raccontato la partenza, le origini, anche un po' il presente. E, però devo dire che comunque immaginarsi, non so se tu lo fai, o ti piace guardarti, immaginarti tra 10 anni, tra 5 anni. E
1: guarda,
0: entriamo in questa parentesi.
1: Guarda, per quanto mi piace immaginare sempre di rimanere coi piedi per terra, nel presente, al giorno d'oggi, perché sai, leggi vari libri di meditazione in cui il momento presente è quello importante, però cioè, se facciamo questo lavoro bisogna avere un minimo di ambizione e bisogna immaginarsi, cioè, dove vuoi arrivare, non per la questione, diciamo prima, per il successo, ma proprio per lo stimolo. Cioè, essendo sempre stato curioso, mi piace sempre sperimentare cose diverse, quindi se dovessi dirti adesso un domani dove mi vedo, per anche le ultime recenti esperienze, io mi vedo anche un po' in televisione, mi piacerebbe fare qualcosa dal punto di vista, diciamo, di presentazione, di programmi TV. Negli anni abbiamo partecipato varie volte a Bake Off.
0: Di conduzione.
1: Abbiamo provato a fare un programma che poi abbiamo fatto solo la puntata pilota e non è partito, che era Belli di Nonna, che era una sfida di cucina tra fuorisede. Abbiamo fatto cortesie per gli ospiti, quindi ogni volta che sto in TV o in parentesi simil televisive, Mi ci vedo e mi ci trovo anche abbastanza bene. Sarebbe bello farlo.
0: Bello, no, ti ci vedo. Poi comunque è una formazione, devo dire, che ti permette anche davvero di poter fare qualsiasi cosa tu voglia, o soprattutto qualsiasi cosa che qualcuno ti possa richiedere, come
1: esatto.
0: Gli autori, che ci sono comunque degli autori televisivi che ci sono dietro, che hanno delle richieste, oppure richieste di una produzione che ti vuole in un determinato modo,
1: cioè, e tu devi sapere
0: cosa
1: salire.
0: Volete oggi
1: che vi posso dare, che vi posso offrire un caffè,
0: questa cosa qui, no, cioè è fantastica, no? Quindi dici vabbè, mettimi alla prova, vabbè,
1: è
0: come pure, la vuoi, cotta, cruda,
1: pure una cosa su cui non ti puoi preparare veramente, cioè o sei così perché c'hai veramente mille curiosità, mille interessi e quindi le puoi giocare, oppure ognuno c'ha il suo raggio d'azione. Chiaramente non posso fare tutto, per esempio ballare non è una delle cose che mi viene bene, infatti mi hanno richiesto una volta per un musical, ho dovuto mio malgrado rifiutare perché non me lo sentivo
0: io
1: proprio.
0: Pure io per il canto, ma questo tempo fa quando
1: vedi.
0: Ballavo a teatro Jesus Christ, un musical
1: importantissimo. Bello, Jesus Christ Superstar, mondiale, bellissimo.
0: Ma dove andavo io col canto? Facevo ridere, ho anche cantato, ma è andata malissimo.
1: Ma quello mica si può fare veramente tutto,
0: però vedi, se avessimo fatto una scuola o fossimo più impostazioni diverse, anche qui parliamoci chiaro, in Italia, in Campania, con scuole accademiche che ci fanno fare un'impare in natura su tutto e non saperlo a 25 anni, magari, che forse è meglio che fai un po' di canto, un po' di quello. Purtroppo non siamo in America, o non siamo, non lo so.
1: E quindi bisogna arrangiarsi da soli
0: piano piano con il tempo, però vedi, ci sono delle opportunità, occasioni che però sti cavoli, ce andiamo avanti uguale,
1: proprio il musical, va bene, ci sarà qualcun altro,
0: esatto, però ti fanno riflettere un po', no, su questa
1: sicuramente sulle formazioni accademiche. Io per esempio ho fatto pure 2 anni di scuola di doppiaggio per curiosità più che
0: bellissimo.
1: Altro l'ho fatto durante, a cavallo del Covid. E alcune lezioni erano in presenza, altre purtroppo a distanza, ma è stata una scuola molto importante, non tanto perché volevo fare il doppiatore, ma per capire banalmente come si sta davanti a un microfono, come impostare la voce,
0: no? Vedi, ma sei
1: tutto
0: bravo, sei curioso, perché chi fa questo lavoro lo deve essere.
1: Mi piaceva
0: bello.
1: Molto questa cosa.
0: Allora, insomma, abbiamo detto che, ecco, tra serie TV, teatro, cinema, televisione, ti immagini anche, insomma, in tutti questi ambienti. E invece un regista con cui sogneresti di lavorare almeno una volta nella vita?
1: In grande o in piccolo, bisogna...
0: No, allora sogniamo in grande, perché tanto è gratis.
1: Allora sogniamo in grande, ti direi tre registi top per
0: vai,
1: me
0: tre,
1: Paul
0: vai.
1: Thomas Anderson, Martin Scorsese e Christopher Nolan.
0: Ho capito, ma tu te ne sei andato da, cioè proprio dalla,
1: vabbè, tu hai allora, in grande
0: tanto, la lingua la parli,
1: l'inglese la parlo, non è il problema, saranno altri problemi, diciamo.
0: Ma no, ma che ne sai, scusa, voglio dire, mo esordisci con un progetto importantissimo,
1: no,
0: poi
1: vabbè,
0: non so se in cantiere stai facendo qualcosa oltre il teatro, la tournée di cinematografico, non
1: sì,
0: lo so
1: sì,
0: se
1: sì,
0: ci
1: no,
0: vuoi spoilerare
1: vabbè, no,
0: qualcosa.
1: Cioè, diciamo, avendo diciamo, la skill dell'inglese, ovviamente c'è un'agenzia che mi procura spesso dei provini anche all'estero, qualcosa
0: bello.
1: L'ho fatto, in realtà ovviamente non arrivano in Italia, ma se restano fuori, ma tipo c'ho un cortometraggio che ho girato, scritto, girato, interpretato da me con un'attrice di New York, che ho girato a New York e a Napoli, si chiama Gemini Gemelli. Proprio recitato metà in inglese e metà in italiano, fra poco lo stiamo finendo di montare, fra poco uscirà.
0: Bello, corto?
1: È un cortometraggio in due parti, girato la prima parte a New York, che ha praticamente lo stesso dialogo, le stesse scene, però il primo ambientato a New York con un mood diciamo un po' più cupo, l'altro girato a Napoli a distanza di 2 anni.
0: Colorato.
1: Un po' più colorato, un po' con un'intenzione diversa, nonostante il testo è lo stesso, che però si apre a due letture, interpretazioni diverse.
0: Bello.
1: Questa è stata una nostra idea, ho conosciuto questa attrice.
0: È un genere, un tema?
1: Abbastanza, diciamo, surreale e romantico, se vogliamo. Siamo io e lei in scena, io che la raggiungo su un tetto, abbiamo questo dialogo. Nella versione di New York sembra che, diciamo, che è una coppia che si sta lasciando, la versione napoletana è una coppia che si ricongiunge dopo un po' di tempo separati.
0: Bello, quindi anche scritto da
1: sì.
0: te. Ah, vedi, bravo, bravo. Almeno hai fatto un prodotto anche tuo. È
1: sì,
0: una bella soddisfazione.
1: Sì. E questo, per esempio, è stato un insegnamento di questa ragazza americana. Cioè, tante volte a me mi sono venute idee, però un po' sfiduciato, dicevo, ma sì, vabbè, ma come faccio a fare? Invece le abbiamo parlato con lei, come fanno gli americani subito? Vabbè, ma facciamolo, vai, comprati il biglietto, vieni a New York, già, e l'abbiamo fatto. Quindi le cose,
0: bello,
1: se uno le vuole
0: bello.
1: Fare, si possono fare.
0: Certo. Allora, Riccardo, che bella chiacchierata. Siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini. Ti chiedo di scegliere una parola napoletana che la porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla. Che bella così, com'è?
1: Apocondria.
0: No, sei il terzo che mi dice
1: sì,
0: questo. Che poi mi hanno spiegato che la pucundria è una cosa bella.
1: E infatti,
0: non è una cosa, ma questo
1: perciò,
0: l'ho capito un po'
1: è
0: di
1: tipo
0: tempo
1: la
0: fa.
1: Saudagi
0: sì.
1: brasiliana, no?
0: Sì.
1: Che comunque sembra un po' nostalgia, però è quello che poi mettono nella musica, nelle canzoni.
0: Esatto.
1: No? Quella roba lì. Mo perché mi è venuto Pino Daniele, stiamo parlando di questa roba, è venuto pucundria. Ma ce ne sono tante.
0: Va bene, io ti ringrazio, ti faccio un grande in bocca al lupo per i prossimi progetti.
1: Crepi,
0: invitami
1: grazie.
0: A teatro, voglio
1: ma
0: venire.
1: Ma quello su tutto.
0: E dobbiamo vivere di questo, di teatro, di cultura.
1: Teatro, concerti, quando vuoi faccio cose, io te le mando.
0: Vai,
1: vieni,
0: vai, siamo anche amici, colleghi e mi fa super piacere vedere gli altri che fanno cose, che vivono. Io sono
1: ma io pure
0: sempre
1: a te, ogni volta che ti seguo, che ti vedo, vedo che stai facendo mille cose, è difficile pure starti dietro pure a te.
0: Figurati io come mi sto dietro.
1: Poi appena,
0: lo so.
1: Facciamo così, appena parte il nostro podcast che stiamo, ti cambio l'intervista dalla faccetta.
0: Va bene, volentierissimo. Allora, grazie mille Riccardo Bezzeghella per essere passato da qui. Ciao amici, un abbraccio fortissimo virtuale e vi lascio questa volta con Nino D'Angelo e Femmina. Ciao, ciao,
1: ciao.
0: Ayu. Ciao.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

senza tempo, amore chi non sente, amore chi incedere e solo sa la mente. E mentre rindo all'occhio caro un tormento, a volta faccio già scipata che sto malo tempo. Amore, rumore, lo tempo all'amore, quando da piglia da giova sa roba e parola. Amore, rumore, lo tempo all'amore, rinda sta guerra chi vince fa pace con gol.

0: Certo che sei strano tu, eh.
1: No, sono solo nervoso.
0: E perché saresti nervoso?
1: Perché c'avevo un appuntamento e non ci sono andato. C'avevo paura che la persona con cui c'avevo appuntamento si incazzasse. A quanto pare no. A quanto pare no. E tu? Come mai stai qua?
0: Perché il tizio con cui avevo appuntamento non è venuto. Mi ha fatto arrivare uno scugnizzo con un cellulare con un messaggio su. Diceva che l'amore non può essere deciso da convenzioni. Che se due persone si amano devono preoccuparsi solo di amarsi.
1: Visto che Moggi si è liberata, stasera per esempio così, che fai?
0: No, stasera c'è la partita del Napoli.
1: Ah, è vero, la partita. Vabbè. Tanto ci abbiamo tutta la vita davanti. C'è tempo, no? Ah, però è proprio bello vederti sorridere.
0: Ma io non sto sorridendo. Era buono questo caffè.
1: Vuoi un altro?
0: No, grazie.
1: E ma domani, per esempio, che c'hai da fare?
0: Domani... Sì, domani potrei.
1: Bene.

Sarebbe bellissimo potersi risvegliare tutte le mattine davanti al mare. Sarebbe bellissimo. Bellissimo.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV
0: Radio
1: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

novembre, giorni pallidi. Un vecchio siede al parco e mentre dà a mangiare ai passeri pensa a Maria. Un uomo d'affari veste Armani ed entra in un tassì. Lui pensa a domani che si fottano i nostalgici. Addio settembre, sapore assente. Vivo cose perché devo anche se non mi va. E casa mia un casino, birre e fumo. Un vecchio pub, lei diceva non sai stare solo, invece eccomi qua. Secondo il mio vicino strano, chi c'è un cuore schiavo e come fai a scappartene da lì?

sempre un po' di sole, che rifletteva quel tuo modo così naturale di farmi credere che il nostro fosse vero amore. Ora che tutto è cambiato, so bene dove ho sbagliato, ma non rimpiango il passato, ciò nonostante tutto.

0: esiste da tutte queste cose per te, va te.
1: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

Quanta luce attorno a me, quanto sole c'è sta. Tanto sole non fa vedere.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Questa sigla significa soltanto una cosa, e cioè che è iniziata una nuova puntata di Around Naples con me, Silvio Martino, e che naturalmente siete sui canali digitali di Rai Radio Rev Napoli. Quindi buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati, come state? Oggi martedì 12 maggio 2026, già siamo a martedì, noi continuiamo a tenervi compagnia con le notizie e con la musica di questo programma. Parliamo di musica da Napoli e dai dintorni di Napoli, e oggi continuiamo il discorso riguardo le uscite musicali la settimana scorsa. Finalmente approfondiamo il nuovo album di Roberto Corella che si chiama Cesa Sembra Via. Parleremo di tutte le tracce contenute all'interno di questo progetto, ascolteremo e commenteremo il nuovo album di Disgacia e altre uscite musicali, e poi come in ogni martedì c'è la solita rubrica sul cinema in cui colleghiamo il mondo musicale a quello cinematografico e naturalmente scopriamo i film più visti nelle sale in Italia in questi ultimi giorni. Insomma, c'è tanta roba da dire. Vi ricordo, prima di entrare nel vivo di questa puntata, di seguirci anche sui nostri profili social, perché stanno per arrivare tante news veramente interessanti. Wagyu, Cri Ritm. Nel frattempo partiamo col percorso musicale di oggi e lo facciamo ascoltando un singolo che abbiamo ascoltato per la prima volta nella puntata di ieri. È il nuovo singolo di Clementino in collaborazione con la Yeba.

0: for the children.
1: L'ultimo singolo di Clementino per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, martedì 12 maggio, di Around the Naples con Silvio Martino. Abbiamo ascoltato Children in collaborazione con La Yeba, un singolo che è nel perfetto stile e in perfetta linea con Grande Anima, l'ultimo album di Clemente. Questa è una traccia che segna un'ulteriore evoluzione nell'eclettico stile musicale di Jena White, perché esplora le sonorità ritmate e solari dell'afrobeat, appunto insieme all'artista senegalese La Yeba. È una canzone che veicola un messaggio di profondo amore universale e speranza, filtrato attraverso la purezza e l'innocenza dello sguardo dei bambini, che sono anche i protagonisti del videoclip di questo singolo. Complimenti a Clementino. E tra gli autori di questo brano c'è anche un certo Roberto Colilla, e proprio da Roberto partiamo. Vedete che è tutto incastrato all'interno delle puntate di Around the Naples, perché Roberto la settimana scorsa, come ben sappiamo perché ne abbiamo parlato parecchio, ha droppato il suo primo grande album, soprattutto dopo lo scioglimento della maschera, e cioè Cesta Sembra Via, un disco che arrivava con tante aspettative, un disco che è stato accolto benissimo dalla critica, dai fan di Roberto in Campania, a Napoli, in tutta quanta Italia. È un album che Roberto porterà in giro prossimamente, un disco che è stato anticipato da un singolo, e cioè La Casa sull'Albero, un brano molto significativo perché ha rappresentato l'inizio del viaggio, una via d'evasione e un punto d'osservazione, no? Quella proprio della Casa sull'Albero. E proprio dalla Casa sull'Albero parte il nuovo album di Roberto, Cesta Sembra Una Via, e parte anche l'approfondimento di questo progetto. Quindi, prima di parlare di tutte le tracce, ascoltiamo La Casa sull'Albero, Roberto Colilla.

Il primo passo del nuovo album di Roberto Urella, Cesa Sembra una Via, rilasciato giovedì scorso il 7 maggio. Abbiamo ascoltato La Casa sull'Albero, appunto il singolo che ha anticipato poi la release dell'intero progetto di Roberto, una canzone molto significativa e in cui Roberto ha fondamentalmente fatto capire che fa quello che vuoi, cioè canta in italiano, in napoletano, in inglese, che sa esplorare altri territori musicali e sa padroneggiare bene la musica, perché lui è polistrumentista, è una persona che nasce e cresce proprio nei suoni, nelle note musicali. Comunque, questo è il primo brano della tracklist di Cesa Sembra una Via. Il secondo brano è Tutto cor mio, un bellissimo pezzo d'amore. Il terzo brano si chiama Saul e Isabella e riprende la leggenda di Saul e Isabella, definiti un po' i Romeo e Giulietta del Cilento. È un brano d'amore pieno di struggle. Il disco procede con il quarto brano che si chiama Canto dei Soli e ha questo claim molto incisivo nel ritornello, e cioè stai urnato in un fornisce mai. Ho visto anche che in alcuni in store che ha fatto negli scorsi giorni già si è messa a cantare questo ritornello con i suoi fan. Il disco procede con il quinto brano che si chiama Sosigno in collaborazione con Onda Nueva e String Quartet. Il quarto brano è uno skit recitato da Francesco Di Leva, dal significato molto forte e giustamente insomma ha uno stile molto cinematografico questo skit. Il settimo brano si chiama Ali Boumaye ed è un pezzo a significato fortissimo. Il titolo è proprio un celebre coro nato nel 74 durante l'incontro di pugilato Rumble in the Jungle, traducibile in Lingala come Ali uccidilo, mandalo al tappeto. Infatti fu rivolto a Muhammad Ali questo coro per sostenerlo contro George Foreman e divenne un simbolo di resistenza culturale e sportiva. Ecco, Roberto prende questo forte significato e lo trasmette all'interno di questa canzone, trasmettendo una carica unica, un brano di speranza e una metafora molto importante. Il disco procede con l'ottavo brano che si chiama Tempo Perso, un brano che riflette sul peso, sul significato, sull'importanza del tempo. Infatti all'inizio della canzone Roberto dice "O tempo non t'aspetta". Il nono brano si chiama Canto della Memoria, è un brano sulla guerra molto intenso, c'è anche un cambio della strumentale a un certo punto e Roberto fa lo spelling di Free Palestine e con ogni lettera praticamente inizia una frase. Il decimo brano è gospel, infatti vanta la collaborazione di The Blue Gospel Singers e si chiama Baffamore Nata Vota. L'undicesimo brano si chiama Tutto Passa, già edito, già pubblicato da Roberto. Abbiamo parlato dell'ispirazione che ha avuto Roberto nel comporre questo brano, si è ispirato insomma ai grandi della tradizione della musica napoletana. Voi cosa ne pensate di questo progetto? Tra poco tiriamo le somme dell'intero album, ne ascoltiamo prima un altro estratto, Roberto Urella con Tutto cor mio.

Roberto Colella con Tutto Coro Mio, un altro singolo estratto da C'è Sta Sembra Via, il suo ultimo album rilasciato giovedì scorso il 7 maggio. Ringraziamo ancora Roberto per aver droppato questo album di giovedì e non di venerdì, così abbiamo avuto anche più tempo e modo di ascoltare e studiare questo album. Allora, dopo aver commentato traccia per traccia, cosa si può dire riguardo questo progetto? È un album sicuramente molto maturo, molto coerente secondo me dal punto di vista musicale. L'ho vista un po' come una liberazione per Roberto, aveva tante cose da dire e ha affrontato tanti argomenti, ha saputo trasmettere anche tutte le sue emozioni. Un disco personale, un salto secondo me riuscito. La tracklist è costruita perfettamente, è interessante la scelta di feat più musicali tra virgolette che cantati, cioè nomi non in hype ma nomi che sono proprio funzionali alla narrazione del progetto, compreso naturalmente Francesco Di Leva nello skit presente all'interno del progetto. Quindi complimenti a Roberto per questo grande album, apprezzato già dalla release da praticamente tutti. Complimenti. Noi proseguiamo con la musica di quest'ora di Round Naples, più tardi parleremo dell'album di Disgacia, di altre release e poi, come vi dicevo, come in ogni martedì c'è la solita rubrica sul cinema. Passiamo dal cantautorato napoletano al rap, lo facciamo ascoltando Jolier di 50 Cent, Phantom.

0: Non riesco ad ascoltare questa canzone senza pensare che sia una pagina importantissima e unica nella storia del rap napoletano, italiano e internazionale. Abbiamo ascoltato Phantom di Jolier e 50 Cent su Rai Radio Rave Napoli. Continuiamo con gli approfondimenti di questa puntata di oggi, martedì 12 maggio, di Around Naples. E dopo aver parlato del nuovo album di Roberto Gorilla, cioè C'è sta sempre una via, ci spostiamo un po' nei dintorni di Napoli e approfondiamo un altro album rilasciato sempre la settimana scorsa, a Giritto a Iu, che è stata una settimana insomma piena di release. Parliamo ora del nuovo album di Disgacia, che si chiama Non è solo swag. Allora, bisogna fare delle premesse prima di parlare di tutte le tracce e del concept di questo disco. È un album che arriva dopo un successo che è stato quello di Cultura Italiana, il suo ultimo album, diviso in due parti, parte 1 e parte 2, e ormai Gacia da un po' di tempo a questa parte non si può più considerare un rapper emergente, ma un nome affermato della scena. Ha collaborato anche con dei big della scena italiana come Brescia, come Clara, ha collaborato insomma con la leggenda Wiz Khalifa nel brano Mississippi Drive, che tra l'altro andò anche molto virale sui social con dei trend. Insomma, credo che con questo nuovo album Disgacia dovesse dimostrare qualcosa sia ai suoi fan che a coloro che non lo ascoltano. Il titolo già è molto esplicativo, perché il disco si chiama Non è solo swag, ci fa capire che all'interno del progetto sentiremo sì tanto stile, che comunque fa parte della sua identità musicale, ma ci saranno anche tanti contenuti, e questa cosa la si può capire già dal primo brano della tracklist, che si chiama Estetica ed è in collaborazione con Prima Stanza a Destra. Disgacia e Prima Stanza a Destra possono sembrare molto lontani, molto distanti musicalmente parlando, in realtà hanno trovato la giusta sinergia. Allora ascoltiamo questo singolo prima di parlare di tutte le altre tracce. Disgacia featuring Prima Stanza a Destra, Estetica.
1: Entro nel mio disco come fosse una sfilata, nuovo capitolo, mi sento un nuovo Gacia. La maggior mi chiede se alla fine ho messo dentro il pezzo pop, boh, io non so nemmeno come si faccia. All right.

Paiu, Ricite ma verità, per chi conosce Disgacia, vi aspettavate un tipo di brano del genere per aprire il suo nuovo album? Io personalmente no, cioè le strofe sono nello stile di Disgacia, ma il featuring con Prima Stanza a Destra ha naturalmente cambiato un po' i connotati del brano. Abbiamo ascoltato Estetica, il primo brano della tracklist del nuovo album di Disgacia, che si chiama Non è solo swag, che stiamo commentando insieme. Il secondo brano si chiama Ho schiantato una Porsche, e in questo brano c'è una vibe molto Vice City che abbiamo avuto modo di ascoltare già nei precedenti progetti di Gacha. Comunque c'è un sound assurdo, anche uno stile notevole. Il terzo brano si chiama Ballastre ed è la terza parte della ormai saga di singoli di Gacha, questo brano in collaborazione con Lil CR, che fa una bella strofa. Anche qui ci sono dei cori nel ritornello, una strumentale molto omogenea e una vibe molto americana. Il quarto brano si chiama Come sarebbe il mondo se regnasse latte ed è in collaborazione con 22 Simba. Questo è un brano molto bello, bravissimo Gacha, bravissimo Simba. Il mondo sarebbe un posto più facile se regnasse l'arte, questo vuole intendere e fa capire Gacha all'interno di questo brano. Il quinto brano si chiama Domenica ed è in collaborazione con Silent Bob, qui un beat più incalzante, un pezzo che gasa. Il sesto brano si chiama Musica Trap ed è un brano praticamente da club. Il disco prosegue con uno skit che si chiama Icona, che si collega all'ottavo brano che si chiama Sfilate ed è in collaborazione con Giuliano Calza, che è uno stilista. Ecco, la sfilata in questo brano è proprio una metafora, cioè Gacha ci fa capire il fatto che bisogna avere una visione, e lo stesso contenuto, lo stesso messaggio è trasportato anche nel nono brano, che è appunto la title track, che si chiama Non è solo swag, in cui Gacha dimostra che la sua musica non è solo puramente stilosa ma anche tanto contenutistica. Il disco procede con Tokyo Drift, un brano già edito in collaborazione con Low Red, Art Attack, un altro brano già edito, e poi ci sono le ultime tre canzoni che chiudono il disco, che sono Gloria 300% e Vittoria Maggiore Business. Ecco, Gloria e Vittoria Maggiore Business sono molto introspettive. In Gloria parla con la madre, chiede scusa alla madre, è un brano molto personale, e anche nell'ultima traccia prosegue questo flusso di coscienza e pensa a tutto ciò che ha fatto per arrivare fino a qui e di quanto non si sia snaturato. Tra poco parliamo del concept dell'album e tiriamo le somme di questo progetto.

0: Sono stato
1: Nicola Siciliano su Rai Radio Rave Napoli. Parlavamo del nuovo album di Disgacia, e cioè Non è solo swag. Dopo aver commentato ovviamente brevemente tutte le tracce contenute all'interno di questo disco, tiriamo le somme e parliamo un po' del concept di questo album. Innanzitutto bisogna dire che dal punto di vista musicale, secondo me, è perfettamente centrato. Gacia è stato bravissimo, così come è stato molto bravo anche Sala, suo braccio destro nelle prod, e anche i featuring hanno rispettato perfettamente il mood dei pezzi per cui sono stati chiamati. A me personalmente il disco è piaciuto tantissimo, secondo me è veramente un grande progetto, costruito perfettamente anche dal punto di vista concettuale, cioè tutte le tracce richiamano, rimandano all'intento dell'album e al messaggio che Gacia vuole mandare, un messaggio fatto di speranza, di forza, di fatica. E Gacia attraverso questo disco ci vuole dire proprio fattualmente quello che è scritto all'interno del titolo, cioè non è solo swag, la sua musica non è solo cifra stilistica, non è solo stile, ma è anche e soprattutto tanti contenuti, ce ne siamo accorti insomma nelle canzoni finali dell'album. È un disco introspettivo, ma introspezione e liricismo si bilanciano perfettamente con brani più leggeri.

leggeri e più da club. Ha un'ispirazione americana esene tantissimo, molto Vice City, e ce ne accorgiamo anche un po' dai visual dei suoi precedenti progetti, e sono molto interessanti anche i visual di questo nuovo album, che sono molto identitari. Quindi complimenti a Gacha e a Sala per questo album, che secondo me può rappresentare una delle grandi sorprese di questo

Abbiamo ascoltato prima 13 Pietro e poi Al Cartier featuring Kepa e Vale Lambo con Vumuri con me su Rai Radio Drive Napoli. Continua l'ora di oggi, martedì 12 maggio, di Around Naples con me Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue puntuale dalle 15, cioè dall'inizio di questa puntata. Vi ricordo che staremo insieme per un'altra mezz'oretta scarsa fino alle 16. Durante la prima parte dell'ora abbiamo già commentato e ascoltato il nuovo album di Roberto Corella che si chiama C'è sempre una via e il nuovo album di Disgacia, Non è solo swag. Poi concluderemo il discorso riguardo le nuove uscite musicali della settimana scorsa nella puntata di domani. Nel frattempo, Wagyu, è giunto uno dei momenti più attesi della settimana di Round Naples, cioè quello della rubrica sul cinema, in cui ovviamente colleghiamo il mondo musicale a quello cinematografico, ma partiamo sempre parlando del box office, quindi dei film più visti nelle ultime ore, negli ultimi giorni, nelle sale in Italia, soprattutto durante lo scorso fine settimana. Partiamo come sempre dal decimo posto, occupato da Yellow Letters, che incassa nell'ultimo fine settimana oltre 55.000 euro. Al nono posto una new entry, e cioè Antartica, quasi una fiaba, un film di genere commedia italiano diretto da Lucia Calamaro con Silvio Orlando, Barbara Ronchi, Valentina Bellè, che è ambientato nella base scientifica più remota dell'Antartide, isolata per almeno 8 mesi l'anno, ha incassato oltre 78.000 euro. All'ottavo posto c'è un'altra new entry, un altro film italiano, e cioè L'amore sta bene su tutto, un film diretto da Giampaolo Morelli che segue tre storie di personaggi di età ed esperienze diverse accomunati dalle stesse ferite del passato. Al settimo posto c'è Illusione, un'altra new entry che incassa al debutto oltre 151.000 euro, e un altro film italiano diretto da Francesca Archibugi e ambientato nella periferia di Perugia. Al sesto posto c'è Super Mario Galaxy Film, che naturalmente scende un po' rispetto alle settimane scorse, ma comunque continua a incassare tanto ogni settimana. E al quinto posto c'è Billie Eilish, Hit Me Harder and Soft The Tour, un docufilm sull'ultimo tour che ha fatto appunto Billie Eilish in giro per il mondo. Tra poco scopriamo le prime quattro posizioni, ascoltiamo prima un singolo estratto dal nuovo album di Salfe che abbiamo commentato nella puntata di ieri, Salsa Magrebe.

Salsa Maghreb, un singolo estratto da Santissimo, il nuovo album di Saif rilasciato venerdì scorso, l'8 maggio. Colgo l'occasione per ricordarvi che nella puntata di ieri abbiamo commentato insieme questo progetto. Ovviamente ogni settimana ascoltiamo e commentiamo tutte le release musicali da Napoli, dai dintorni di Napoli, mentre nella puntata di venerdì scorso abbiamo avuto ospite Dedè, un eccezionale artista del programma Urban Pop napoletano italiano. Trovate tutte le puntate precedenti di questo programma in formato podcast, che potete comodamente ascoltare quando volete dall'applicazione o dal sito internet Rai Play Sound. Bene, parlavamo del box office perché siamo all'interno della rubrica del martedì sul cinema. Eravamo arrivati al quinto posto, occupato da Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour. Al quarto posto c'è Pecore sotto copertura, un film con Ciro Priello che ha incassato nell'ultimo weekend oltre 340.000 euro. Al terzo posto c'è Mortal Kombat 2, una new entry che debutta con oltre 400.000 euro incassati in Italia, e ovviamente un sequel del film del 2021 tratto dalla celebre saga di videogiochi. Al secondo posto c'è sempre Michael, che continua il grande successo in Italia e in tutto quanto il mondo, ha incassato nell'ultimo fine settimana oltre 3.367.000 euro, mentre al primo posto c'è sempre Il Diavolo Veste Prada 2, che numericamente ha già superato Michael perché ha incassato in totale quasi 25 milioni di euro e soltanto nell'ultimo fine settimana oltre 6.600.000 euro. Avete visto queste due pellicole in particolare? Ovviamente potete scriverci nei DM dei nostri profili social. Tra poco parliamo di Marrakesh e del docufilm su Marra. Ascoltiamo prima un po' di Neapolitan Jazz, Walter Ricci, Afreva.

Del crooner napoletano che si chiama Neapolis Mambo, rilasciato il 16 maggio 2026, una data particolarmente fortunata per la musica napoletana, perché appunto è uscito Neapolis Mambo quel giorno di Walter Ricci, ma anche Tutto è possibile di Emanuele, di Joelier. Comunque proseguiamo con le news di questa rubrica sul cinema solita di ogni martedì e ovviamente anche di questo martedì 12 maggio, e parliamo di una notizia che collega il mondo musicale e quello cinematografico, cioè il nuovo docufilm di Marrakesh che si chiama King Marrakesh, un docufilm di Pippo Mezzapesa che sarà al cinema per soltanto 3 giorni, il 25, il 26 e il 27 maggio 2026. Io spero di riuscire ad andarci, non so come sia insomma la situazione a livello di prenotazioni e di posti ancora disponibili. Naturalmente c'è tanto hype intorno a questo docufilm, a questo progetto, forse il primo docufilm che fa Marra, quindi saranno raccontati, immagino insomma, i vari momenti della sua vita e della sua discografia, no? Dagli inizi fino ad arrivare ad essere il king della scena. In un piccolo video che è stato pubblicato, spoiler, si vedono diversi suoi colleghi della scena con cui è cresciuto e diversi addetti ai lavori. Ci sono anche i commenti sotto al post di Elodie, di Gue, di 22 Simba, di Rame, di Elisa, insomma tutti artisti che potrebbero essere anche protagonisti di questo docufilm. Questi progetti mi incuriosiscono sempre particolarmente perché sono sempre molto motivazionali, no? Conoscere le storie di persone che ce l'hanno fatta attraversando anche tante difficoltà, momenti no, può essere sicuramente di ispirazione. Attendendo questo nuovo docufilm, ascoltiamo un singolo di Marra, Gli sbandati hanno perso.

Italia il 16 luglio 2026. In questo trailer si possono vedere delle scene molto grandi, maestose, quindi aumentano ancora di più le aspettative, e arrivano anche altre notizie dal cast. Charlize Theron dovrebbe interpretare Calypso nel film, smentendo le ipotesi che la vedevano nei panni della maga Circe, una notizia che è arrivata proprio dal CinemaCon di Los Angeles dopo una proiezione appunto di un nuovo filmato in anteprima di questo film. Nell'Odissea Calypso è la ninfa che accoglie Ulisse naufrago sull'isola di Ogigia, dove lo trattiene per 7 anni innamorandosi di lui, quindi avrà un ruolo sicuramente centrale e molto importante per la narrazione di questo film. Vedremo, naturalmente ne parleremo insomma quando ne uscirà, credo nella stagione prossima, perché esce in estate appunto. Con questo chiudiamo la rubrica sul cinema per questo martedì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Wonder Impulse.

Prima di chiudere la rubrica sul cinema per questo martedì, parliamo brevemente di The Odyssey di Christopher Nolan, perché è uscito un nuovo trailer di questa pellicola che dovrebbe uscire nelle sale in Italia.

Para che l'unica che si una vestita la gente, para pure che può toccare con un rit. Dimmi se sei una cura, dimmi se sei un desiderio proibito. Cerchi di riconoscere ogni gesto inteso, resti senza difesa. Tu mi guardi, già mi sono arresa. E non mi dici, rimango, dico tanto saccio. Che quello che volessi, a te tenendo a sti bracci. Ehi, sono cagnato, voglio a te, non me ne importa niente dell'altro. Pensi che troppi volte ti ho sbagliato. Pensa che pure tu con fuoco e poi ti sei abbruciato e poi ti sei appicciato. Chiudo sportiere e taglio annanze verso mare.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo cos'è. Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Sono quasi le 16, significa che siamo giunti alla fine anche dell'ora di oggi, martedì 12 maggio, di Around the Naples con me Silvio Martino. In realtà potrebbe essere qualsiasi altra ora del giorno se ci avete ascoltato attraverso il podcast su Replay Sound. In quel caso un saluto a chi ci ascolta dal podcast. Oggi abbiamo parlato del nuovo album di Roberto Colella, C'è sta sempre una via, abbiamo commentato insieme questo progetto, abbiamo ascoltato e commentato anche il nuovo album di Disgacia dall'urban rap italiano e poi, come in ogni martedì, c'è stata l'immancabile rubrica sul cinema in cui abbiamo scoperto i film più visti nelle sale in Italia negli ultimi giorni, insomma al box office. Abbiamo parlato del docufilm di Marrakesh che sarà nelle sale in Italia per soltanto 3 giorni a maggio e poi abbiamo parlato di The Odyssey, la nuova pellicola di Christopher Nolan, di trailer, cast e tanto altro. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo tutti i giorni in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22 e poi, come vi dicevo, tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su RaiPlay Sound. Seguiteci sui social perché oggi stanno per arrivare tante belle novità e notizie interessanti, quindi mi raccomando. Round Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, aiuto.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

prese il cielo e scuro maledetto, e per dispetto non si è mai detto che mi manca il coraggio. Da qua devi passare a testa china, che spina dentro al cuore questa spina, niente di meno. Stanotte si t'acchiappa, ti mordo e ti avveleno, ti mordo e ti avveleno.

Lucinga, e non ti chiede scusa, ma che vita strana. Vuoi essere palude tu che sei fontana?

se ju vara killa gas. Sto sempre chiuso, non esco mai, muovendo non vena. Schiari giorni e piglie sua, se fa scura e sto scetato, sente voce lontana.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio Plus. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
5: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi vi accompagniamo alla scoperta di tre nuove voci della scena musicale napoletana. Il loro percorso nasce all'interno del progetto Generazione Creativa, promosso dall'Osservatorio Giovani del Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e coordinato dal professor Lello Savonardo. Si tratta di un laboratorio artistico guidato da Giovanni Bloch per la canzone d'autore e Lucariello per l'urban music, che attraverso proprio la musica e la creatività offre ai giovani talenti uno spazio di espressione, crescita, confronto, accompagnandoli nella costruzione della propria identità artistica. Oggi conosceremo tre protagonisti di questo percorso: Rush, Wosmo e Nico. Tre artisti, tre storie e tre linguaggi differenti accomunati dalla voglia di raccontare il presente, le proprie radici, il mondo che li circonda attraverso la musica.

Partiamo da Rush, nome d'arte di Raffaele Russo, classe 2004, napoletano. Ha scelto un nome che richiama alla fretta, ma che per lui rappresenta soprattutto la determinazione a non fermarsi mai. La sua scrittura affonda le radici nel rap e nel dialetto napoletano, intrecciando proverbi della tradizione e immagini forti per dare voce a storie in cui molti possono riconoscersi. Ascolteremo Acqua e Uoie Freestyle dal vivo e ci presenterà l'inedito

0: appena ascoltato Acqua e Woy, un freestyle di Raffaele Russo in arte Rush, che è qui con noi in studio. Ciao Raffaele, benvenuto.
1: Ciao a tutti, buonasera a tutti.
0: Non è la prima volta che tu sei qui ospite a Direct Live, perché eri con Creative e adesso con Generazione Creativa, sempre questo grandissimo e interessante progetto realizzato dal Dipartimento di Scienze Sociali, con il professor Lello Savonardo.
1: Che salutiamo, che il professor Savonardo.
0: E anche i vostri tutor, Lucariello e Giovanni
1: Bloch, che salutiamo anche loro e ringraziamo tutti per queste occasioni che ci stanno dando. Siamo veramente molto contenti di poter avere queste occasioni, perché comunque in un modo o nell'altro ci stanno formando sia come persone che soprattutto come artisti. Chiaramente in questo caso c'è stata una fusione tra Lucariello e Giovanni Bloch quest'anno. Non c'è stata una scissione tra le due cose, è stato fuso il rap poi con la musicalità di Giovanni Bloch, e quindi soprattutto per me è stato affascinante, dato che vengo solo dal mondo rap, imparare cose nuove anche con Giovanni Bloch per me.
0: Comunque il rap non esclude la poesia. In realtà chi fa rap comunque scrive i propri testi. Di solito c'è qualcuno che vi dà i beat e poi voi scrivete i vostri testi.
1: Sì.
0: E le rime che usate in qualche modo sono già poesia, quindi fonderla con il cantautorato secondo me era un passaggio quasi naturale, quasi obbligato, diciamo.
1: Sì, soprattutto perché comunque io chiaramente parlo per me, e quando scrivo un testo per me è già una poesia, quindi con il cantautorato si funde bene. Infatti tant'è che io mi sono trovato molto bene con questa fusione tra le due parti, soprattutto perché ultimamente sto anche sperimentando, magari andando anche un po' più a cantare oltre che a rappare.
0: Un rapper come te può scoprire un altro mondo che può spaziare nel cantautorato o viceversa. Chi di solito ha fatto solamente dei pezzi cantautorali può trovare lo stimolo a scoprire il mondo rap. Diciamo sono due facce e due aspetti della stessa cosa.
1: Sì, sono due lati della stessa medaglia. Sì,
0: dove c'è musica c'è emozione, c'è poesia, c'è anima. Alla fine i confini non sono mai così netti.
1: Sì, è vero. Soprattutto questi confini sono stati valicati in questo caso, perché il rap è poesia, soprattutto per chi lo sente, per chi lo scrive, per chi lo fa. Ecco, come anche tu dicevi prima, in questo caso la canzone come è nata? Semplicemente dal produttore, che in questo caso salutiamo anche, è stato Tony Sciotta. Insomma, mi ha fatto la produzione, e una volta poi fatta questa produzione, che tra le altre cose è anche innovativa perché sto sperimentando un altro tipo di genere che credo possa essere stato un'innovazione, che sarebbe UK Garage. In questo caso è sempre un po' rap, però ultimamente mi sto cimentando perché mi sento bene su quelle basi, quindi sì, stiamo lavorando più su quella direzione.
0: Insomma, ti risuonano dentro, hai un ritmo, perché poi ricordiamo Rush, perché hai scelto questo nome? Perché proprio la fretta, la Rush. Velocità.
1: Sì, io ho scelto Rush perché diciamo che si avvicina a quello che è il mio cognome Russo, quindi volevo comunque trovare qualcosa che accomunasse la mia identità. E Rush perché il mio stile di vita, purtroppo per fortuna, è sempre frettoloso, andare di fretta, e quindi credo più che sia stato lui a scegliere me che io a scegliere lui in questo caso. Kur insieme a Rush nasce sempre da tutto questo, ecco, questo stile di vita molto frenetico, senza mai fermarmi, che per quanto possa portarmi stress, però adesso ecco, se dovessi vivere una vita più con calma, quindi facendo le cose...
0: In questo momento non te la sentiresti, sei accelerato di natura.
1: No, infatti lo dico anche nella canzone, sotto pressione rendo di più.
0: Del meglio.
1: Sì.
0: Ma capita così spesso, a volte basta che questa cosa non ti produca eccessiva tensione, però se invece ti dà carica va bene, insomma,
1: sì.
0: Poi al suo stile di vita.
1: Sì, è come se mi senti sotto pressione, non la prendo in un modo negativo, ma più come un devo dare il meglio di me.
0: In realtà ti dà lo sprone.
1: Sì, sotto pressione penso di rendere di più. Non so se può essere una qualità rendere sotto pressione, anche perché comunque io credo che senza la pressione, senza l'ansia, diciamo, una cosa tu la devi sentire. Anche per esempio quando io canto live o comunque ho qualcosa di importante da svolgere, sono un ragazzo che non va molto in ansia, però si fa prendere, ok? Quindi credo che nel momento in cui dovesse svanire questo sentimento, insomma, perché per me è sempre un sentimento, non c'è più sfizio, perché sono queste le emozioni che si devono provare, secondo me.
0: L'adrenalina che ti spinge a dare il massimo, finché è contenuta, nel senso finché ti dà energia e non te la toglie, ben venga,
1: va tutto,
0: tutto ognuno ha il proprio modo di affrontare la vita. In realtà adesso la vita quasi tutti è accelerata, c'è chi riesce a sostenere questi ritmi come nel tuo caso e chi invece affanna a correrci dietro, però insomma diciamo che purtroppo adesso si va sempre di corsa. Sì, però sì, andare di corsa non vuol dire che poi uno non pensi, che uno non vada a fondo nelle cose, no, che non, uno non rifletta, anzi tu sei un vulcano anche in quello, un magma proprio di pensieri, di produzione, di sì, voglia di fare.
1: Credo che lo si noti anche nei testi o comunque nel modo in cui faccio musica, perché mi piace cantare molto veloce in extra beat, quindi rappando in maniera molto veloce, chiaramente sempre distinguendo le parole, perché quando faccio musica io credo che, o comunque spero che la mia musica venga capita e percepita da tutti, ecco, in questo caso senza andare troppo di corsa, perché altrimenti poi facendo anche rap in napoletano posso essere incomprensibile per alcuni. Però
0: infatti una delle tue peculiarità è attingere anche alla tradizione, proprio quella popolare, ma soprattutto ai proverbi, perché sì, i proverbi contengono dentro di sé tanta saggezza.
1: Sì, sì.
0: E quindi è molto bello questo tuo utilizzare uno strumento così moderno, nel contempo però attingere alla tradizione.
1: Sì, perché lo dico anche nell'ultima canzone.
0: Dici, i detti antichi non sbagliano mai.
1: I detti antichi non sbagliano mai, perché sono verità per me. Chiaramente sarò anche cresciuto in un determinato contesto, in un determinato modo, quindi determinate cose mi sono state inculcate in modi che tuttora porto. Diciamo proprio la vita l'affronto proprio con i detti napoletani, cioè se mi succede un qualcosa riesco ad attribuirlo ad un detto che magari mi è stato detto da piccolo, per dire, da mio nonno quando mi insegnava questi famosi proverbi napoletani. E quindi sì, per me non sbagliano mai.
0: E anche se corri assorbi le cose importanti che qualcuno ti comunica.
1: Sì, sì, sì, sì. In questo caso parlavo di mio nonno, perché è una fonte
0: inesauribile,
1: sì. Mi piace comunque parlare in questo caso anche con persone, diciamo, più grandi di me, perché comunque posso sempre assimilare, dato che loro hanno vissuto la vita, possono insegnarmi cose realmente accadute, perché sì, per quanto ovviamente la vita possa cambiare, possa andare avanti, il progresso tecnologico e quant'altro, però chiaramente parlo di Napoli e di dove viviamo noi, penso che la vita venga vissuta solo ed esclusivamente in un determinato modo, che sia nell'epoca loro o nel 2026.
0: Questo è molto bello da parte tua, e veramente io ho notato spesso intervistando ragazzi qui a Diretta Live che la figura dei nonni è importantissima. Tantissimi hanno dedicato anche canzoni ai nonni, parlano dei nonni, quindi io vorrei fare un elogio a tutti i nonni, nonostante sembri che la tecnologia e la vita di oggi ci imponga a essere sempre giovanissimi, invece essere nonni è una grande fortuna e anche una grande responsabilità in quello che si trasmette poi soprattutto ai più giovani, ai propri nipoti, si lascia un imprinting importante. Essere nonno è qualcosa di veramente speciale.
1: Perdonami se ti interrompo, in questo caso nonno Raffaele ha fatto un buon lavoro che salutiamo tra le altre cose.
0: Tanti saluti a nonno Raffaele da tutti noi, veramente complimenti, perché devo dire il risultato è eccellente di un ragazzino che appunto corre, reppa, ma non dimentica ciò che ha imparato e ciò che tu gli hai trasmesso.
1: Ti ringrazio.
0: In un'intervista hai detto anche una cosa molto bella, che non è quello che ti interessa la fama, non ti interessa la notorietà e né tantomeno i guadagni, ma soprattutto trasmettere qualcosa, raccontare qualcosa che gli altri possano assorbire, possano riconoscersi nelle tue parole.
1: Sì. Questo perché credo che sia stata la musica a scegliere me, non è stata una cosa forzata, quindi da questo deduco che anche magari quando io scrivo una canzone la scrivo in un determinato periodo della mia vita, perché in quel determinato periodo della mia vita è successo un qualcosa e quindi la trasmetto. E come dicevo, non, chiaramente sarebbe ipocrita dire non mi interessa della fama, ma passa in secondo piano quando io poi scrivo una canzone, quando la sento dentro, la scrivo col cuore, quando sento una cosa, e soprattutto avere un riscontro da parte di un pubblico che può immedesimarsi nei miei testi, nelle mie canzoni, per me quella è la vittoria. Quindi in quel caso la fama, i soldi, il successo passano tutti in secondo piano. Penso che chiunque faccia un lavoro e venga poi riconosciuto da, in questo caso, persone sconosciute, sia sempre un successo. Per me quello è il successo.
0: Che bello, vivi proprio anche la musica e questa tua passione nella maniera più sana possibile. Quindi noi ti facciamo un grandissimo bocca al lupo, speriamo che tutti i tuoi sogni si anche viva.
1: Anche viva, diciamo, viva e crepi. Siamo scaramantici qua a Napoli.
0: Infatti, hai qualche, quando ti prepari un concerto, adesso che hai iniziato a fare i live, hai qualche gesto scaramantico, qualcosa che ti aiuta a sentirti più sereno?
1: Allora, gesto scaramantico no, penso che il cappello. Io porto sempre il cappello con me, anche se non lo indosso, però lo porto sempre.
0: È una sorta di protezione.
1: Sì, è una sorta di protezione. Mi identifico, mi sento, quando indosso il cappello, comunque quando ce l'ho con me, mi sento io, mi sento Rush, perché ovviamente Raffaele e Rush credo che siano due persone differenti. Quindi quando il cappello sono Rush e quando vado a cantare live o comunque qualcosa inerente alla musica, mi sento sempre me stesso. Quindi gesto scaramantico no, anche se lo sono abbastanza, però il cappello almeno fino ad adesso mi ha portato fortuna.
0: Ed speriamo che continui a portartene tantissima, perché ci vuole tanto talento, ma anche un pizzico di fortuna non guasta mai. Chiudiamo questo incontro con un altro tuo brano inedito che si chiama Numuret. Vuoi brevemente raccontarci come nasce?
1: Allora, Numuret io l'ho scritta qualche mese fa e nacque proprio da quest'idea. Io stavo tornando a casa, vedo due ragazzi seduti su un muretto con un motorino davanti. Questi ragazzi parlavano come se fosse accaduto qualcosa tra di loro, chiaramente dandosi supporto a vicenda. E quindi io da lì ho capito che non ci sia bisogno di gesti eclatanti, ma in questo caso due ragazzi seduti su un muretto stavano affrontando dei problemi, ma lo stavano facendo insieme, quindi nella maniera più sana possibile. Quindi in questa canzone io racconto la semplicità della vita, e nella canzone il ritornello porta queste frasi: perché nascimmo solo e poi morimmo solo, e nessuno che fa niente può senza niente. In questo caso ritorniamo sempre al discorso dei proverbi napoletani: nessuno fa niente può senza niente, e questa secondo me è proprio l'essenza della vita. Conta sempre sulle tue forze che ci riuscirai,
0: e tu sicuramente ci stai riuscendo e ce ne stai dando una prova.
1: Ti ringrazio.
0: Sei pronto per Numuret?
1: Numuret.
0: Grazie infinite di essere stato qui con noi.
1: Grazie a voi, grazie a voi, è stato un piacere. Ciao Francesco. Yeah.

E adesso è la volta di Usman, al secolo Lorenzo Antonio Perrella, un artista arrivato alla musica attraverso il cinema. Dopo gli studi all'Accademia di Belle Arti di Napoli ed un percorso nella produzione musicale e nel sound design, ha costruito un progetto che supera i confini del rap, contaminandosi col rock, musica popolare napoletana, R&B ed elettronica. Le sue canzoni hanno un forte respiro cinematografico e raccontano un protagonista sospeso tra attesa, cambiamento e ricerca di sé.

0: E abbiamo appena ascoltato Quanto se ne parla di Lorenzo Perrella in arte Uosimo, che sta qui con noi in studio. Ciao Lorenzo, benvenuto.
1: Ciao Francesca, grazie di averci accolto.
0: Partiamo dal progetto Generazione Creativa a cui hai partecipato. Cosa ti è piaciuto di questo progetto? Cosa ti sta lasciando?
1: Allora, niente, credo che le lezioni siano state molto stimolanti sia da un livello pratico sia da un livello, tra virgolette, futuro, nel senso che ci hanno fatto un po' vedere anche dove potrebbe andare la direzione della musica in generale. Con i due prof e con il coordinatore Savonardo, che ringrazio e saluto, quindi insieme anche a Giovanni Bloch e a Lucariello, mi hanno ispirato molto perché entrambi sono riusciti a dare un tassello della loro arte a ognuno di noi. Credo che sia stato molto importante per tutti quanti, tutti quelli che hanno vissuto l'esperienza.
0: Che bello. Partiamo proprio dal tuo brano, Quanto se ne parla?
1: Quanto se ne parla?
0: Come è nato? Quando l'hai scritto?
1: Diciamo che è il quinto brano di un EP, della mia vera prima opera, diciamo, ed è la fine di questo primo mezzo atto, se la vogliamo dire anche in termini cinematografici. Sto tentando di raccontare una storia, quindi con un personaggio che si introduce, e in questi primi cinque brani appunto ci sono le sue paure, i suoi desideri, oppure anche le sue problematiche che ha attorno. Infatti l'ultimo brano è un po' sulla problematica del giudizio, ma anche dell'autogiudicarsi. Gli ultimi due brani sono su questo argomento qua.
0: Tu sei un musicista, fondi il rap con il rock, con la musica popolare napoletana, con l'R&B, con la sperimentazione elettronica. In realtà è un rap evoluto che in parte raccoglie un po' sia la tradizione, sia tutte i nuovi stimoli più moderni.
1: Sì, ho sempre sperimentato tanto, da quando il mio viaggio con la musica, comunque con l'arte, è iniziato da poco, diciamo così, e dopo l'Accademia.
0: Perché tu hai studiato cinema all'Accademia di Belle Arti.
1: No, all'Accademia di Belle Arti, e ho continuato alla Natt Academy con produzione musicale. Da quando sono andato alla Natt Academy ho cercato di sperimentare il più possibile. Io ho sempre scritto, sostanzialmente. Quindi scritto pensieri, emozioni, e ho ascoltato tanta musica.
0: Quali sono le tue fonti di ispirazione?
1: Le mie fonti di ispirazione? Se parliamo di rap, il primo che oserei dire è Caparezza. Caparezza per me è un artista. Soprattutto ho apprezzato tantissimo l'evoluzione, il cambiamento costante di Caparezza. Oppure Salmo, Fabri Fibra, il teatro degli orrori. Questi sicuramente mi hanno ispirato tanto. Poi spazio anche magari con ascolti di musica classica oppure metal, cioè nel senso mi piace veramente ascoltare tutto. La Natt Academy mi ha insegnato proprio questo, di non fermarsi.
0: Musicalmente sei onnivoro?
1: Onnivoro, sì. Non sono per niente un musicologo, però sono onnivoro, sicuramente.
0: Ma è bello, perché è bella la curiosità. Secondo me ogni genere musicale, se poi vogliamo parlare di generi, tocca delle corde particolari, e quindi c'è qualcosa che ti può dare la musica classica che non ti dà il rap, o viceversa. Poi dipende anche un po' dallo stato d'animo in cui ci troviamo quel giorno, in quel momento, quello che vogliamo. La musica produce sempre degli effetti su di noi, e quindi in base anche all'effetto che noi vogliamo ottenere abbiamo il bisogno di ascoltare qualcosa piuttosto che un'altra.
1: Assolutamente, assolutamente. Infatti diciamo che in questo piccolo album, in questo EP, ho tentato proprio di...
0: Come si chiama?
1: Voli Pindarici.
0: Bellissimo, Voli Pindarici. Sei un sognatore?
1: Abbastanza, devo dire la verità. L'ho chiamato così proprio perché ogni brano è diverso, ha un diverso genere. Tutti parlano di uno stesso argomento, che sarebbe l'attesa. L'attesa come momento di riflessione su se stessi, ma anche come frustrazione. Quindi ci sono varie sfaccettature di questa attesa.
0: Un'attesa che però a volte è anche immobilità.
1: Sì, assolutamente.
0: Anche se poi c'è questa attesa di un cambiamento.
1: Infatti è proprio questo il leitmotiv dell'album, cioè nel senso, magari nel primo brano affronto in una maniera un po' più triste l'attesa, ma nel senso di un'attesa che spinge e tira e ti fa restare fermo in realtà, perché sembra di andare avanti, poi torni indietro e così via. E questa cosa, essendo appunto, come ho detto prima, una piccola storia, una prima presentazione del personaggio, finisce con una, come abbiamo sentito prima, con un e mo, nel senso, e adesso che cosa facciamo? Andiamo o non andiamo? Sei seduto o attraversi la porta? Non so se
0: Diciamo che poi il problema proprio esistenziale è quello della scelta, anche nelle piccole cose, scegliere è sempre il momento critico.
1: Assolutamente, infatti diciamo che per esempio nel secondo brano, che è un po' più rock punk, diciamo così, i brani che ho fatto insieme a Pasquale Ciotola, Paci e Guido
0: che
1: Polese, che salutiamo, e Guido Polese, mixati da Andrea Giuliano, che saluto e ringrazio a tutti e tre. Il secondo brano doveva essere all'inizio una specie di jazz pop, però Paci ha avuto l'idea appunto di ribaltarlo completamente. Questa cosa ha permesso di far uscire un brano molto sperimentale in realtà, perché lì non effettivamente rappo, ma utilizzando il rock mi ha permesso di dare un'altra sfaccettatura all'attesa, che è quella della frustrazione. Quindi attraverso il mio testo siamo riusciti a raccontare anche questo aspetto dell'attesa.
0: Che non è facile.
1: No, però è quella che secondo me forse fa muovere di più. Nel senso che la frustrazione di un qualcosa che deve arrivare o che devi fare, più che altro in questo caso, spinge a prendere il primo passo, che sia un passo verso la cosa o indietro, però ti spinge a muoverti.
0: È già un fatto muoversi, che a volte è l'immobilità in cui ci impantaniamo, no? Rimane come se stessimo in una melma esistenziale che ci impedisce di andare avanti, e questo invece è importante.
1: Assolutamente.
0: In questo momento della tua vita come ti senti?
1: Mi sento un po' uosemo, diciamo che essendo...
0: E poi in napoletano che vuol dire uosemo?
1: Uosemo, allora, viene da osmè, che è un termine greco che vuol dire fiuto. Io l'ho interpretato come il fiuto degli animali, no? Interpretato come metafora dell'intuito, sostanzialmente. Infatti ho dato anche un cognome a questo personaggio.
0: Quindi Uosimo tu te lo figuri proprio come un personaggio?
1: Sì, ma...
0: Che caratteristiche ha? Come te lo immagini?
1: Come me lo immagino? In realtà è una persona molto concreta. Una persona molto concreta che ha preso la decisione di voler andare avanti verso un percorso. È molto parte di me, perché ovviamente nei propri scritti ci si mette tanto di se stessi. Sì, è una persona molto concreta e decisa di voler continuare, perché crede, e credo in realtà, che sia l'inizio di un percorso che poi può andare in varie direzioni. Però in questo momento abbiamo deciso di fare il primo passo, che è quello più importante, come dicevamo prima. Cioè, è uno dei più importanti, forse.
0: Diciamo, il dato è tratto e abbiamo fatto il primo passo verso la strada che ci porterà chissà dove. Però
1: chissà
0: è importante,
1: dove.
0: A volte dicono che più dell'obiettivo è importante proprio il percorso.
1: Il viaggio.
0: Quindi il viaggio. E quindi ci siamo messi in viaggio.
1: Assolutamente.
0: E ci mettiamo in viaggio anche con un altro tuo brano, Quando vuoi tu. E noi lo ascoltiamo, ti auguriamo tantissimo successo.
1: Grazie.
0: In tutti i tuoi progetti, soprattutto di avere sempre quella forza, quella perseveranza di andare avanti e perseguire tutti i tuoi sogni, i tuoi obiettivi.
1: Grazie.
0: E di realizzarli. E comunque anche complimenti, anche i tuoi studi di cinema si percepiscono nei tuoi brani, perché al rap tu unisci sempre una dimensione più intima, cinematografica, teatrale, cioè si vede che qualunque cosa noi studiamo non passa inosservata, ma lascia sempre sedimenta in noi qualcosa che ci permette di rendere tutto quello che vogliamo fare un po' speciale il nostro. Hai un'impronta personale che si percepisce da subito, quindi veramente un grande in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie, vive il lupo. Grazie.
0: Quando vuoi tu, Lorenzo Perrella.

sai, sai tutto quello in cui disponi, vai, vai tra le note che componi, fai, vai, ma lo sarai, e non odiarmi quando te ne andrai, mai. Sembra che mi dici, sembra che mi parli, non stai comunicando, mi stai solo cambiando in qualcuno che è altro, di cui io non parlo, perché tu non lo sei, perché tu non lo sai, perché tu non lo sai. Eppure te ne parlo, ed è pure il mio tarlo, lo vivo inchiostreggiando, invento mentre taccio, mi trovo ricordando.

0: Chiudiamo la nostra puntata di Diretta Live con Nico, nome d'arte di Domenico Lista. Laureato in sociologia, Domenico porta nei suoi testi uno sguardo attento alla realtà e ai temi sociali, con la convinzione che il rap possa essere uno strumento di riflessione oltre che di intrattenimento. Dopo aver iniziato a pubblicare musica nel 2021 e aver partecipato al laboratorio di Urban Music guidato da Lucariello, continua a collaborare con altri artisti e a sviluppare nuovi progetti. Oggi ascolteremo Guai e lo vedremo esibirsi in studio con Cult Freestyle.
1: Ho un piano ben preciso, come Quentin Tarantino. Non sono ancora al decimo, sono ancora qui che scrivo. Tra me e ciò che voglio, ci sono solo io, il nome mio, sé e Dio. Nico, ti danno dell'esaurito. Sì, bro, ho ancora l'occhio critico, mitico. Ti indico col Mickey non, corri il rischio che ti mando in off. Rasputin verso Romanov, 4 euro di bygone. Sono in stallo, come le iene. Mi sento Django, senza catene. Sono Rick Dalton, in piena depre. Vesto di giallo, sono a prova di morte. Sono Italian Psycho, prendo l'arma e scarico. Non uccido ragazzine, solo tossici in mascherine. Non sono Jigsaw, io non faccio big flop. Sfondo il botteghino, Tony Soprano è ancora in giro. Questo è mio Ezechiele, c'è bastardi nel bicchiere. Sono Donny Donovitz, padre nostro e Bully Fritz. Come Ordel e Luis, trasporto molti e full hate. Tutto è one take come Patrick Bateman. Qui cresciuti col mito Scarface, poi passati a North Face, tutti in pista Death Race. Mitra farà tata, la tua bocca bla bla bla. Questo è Cult, guarda qua, giro per la città, c'era una volta in Italia. L'odio ci ha cresciuti, ma non quello convincenti, padrino e contenuti. Siamo mercenari con 50 cent, qui si elogiano i detenuti. Doppia faccia arbedente come Massimo Fremme e Bruti. Se Boeing up a bus, yeah.
0: Abbiamo ascoltato Cult Freestyle di Domenico Lista in arte. Nico, ciao Nico.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora ti chiamo Nico perché so che il tuo diminutivo, ma anche nome d'arte, sì. Anche perché ha un significato speciale.
2: Sì, Nico in realtà deriva dal greco Nico con la K e vuol dire vincitore del popolo. Diciamo, siccome da sempre, o meglio da quando faccio musica, mi sono sempre concentrato nel fare musica per il sociale, un po' per il popolo e quant'altro, ho deciso di adottare questo nome d'arte proprio perché c'è bisogno forse di una figura, di un vincitore del popolo che elevi il popolo in questo caso, che gli dia voce, che gli dia soprattutto luce in questi periodi un po' bui.
0: E quindi senti fortemente in te la responsabilità di essere un musicista e che la musica abbia soprattutto una valenza sociale?
2: Sì, diciamo è una cosa su cui mi concentro molto, nel dare una valenza più sociale alla mia musica, che è una cosa che ho adottato da quando mi sono laureato in realtà, perché io sono laureato in sociologia e il mio percorso di studi ha influenzato molto la mia musica, soprattutto con il passare del tempo. Diciamo che per me la musica è nata anche un po' per gioco, infatti il freestyle che abbiamo appena sentito è stato proprio un mio gioco per, diciamo, anche la passione che ho per il cinema. Infatti ho messo molti elementi del cinema cult, però ci sono molti pezzi che io faccio anche per il sociale, tra cui quello a cui stiamo lavorando attualmente ai laboratori di generazione creativa. Nel mio caso è una tematica molto forte, ovvero quella sulle morti sul lavoro. E
0: le
2: quindi
0: morti bianche.
2: Esatto. Anche a livello di testo abbiamo adottato uno stile un po' più forte, anche se poetico, perché ci siamo concentrati su una vittima del caporalato. Quindi ci stiamo andando.
0: State lavorando con Lucariello.
2: Con Lucariello.
0: Siamo una delle colonne portanti della musica urban.
2: Esatto.
0: Italiana, appunto, nasce dal nostro territorio, ma ha conquistato tutta Italia. Cosa ti ha lasciato? Cosa ti sta insegnando in questo percorso?
2: Allora, Luca è un artista che io stimo molto perché sono da sempre stato anche suo fan. Quindi incontrarlo anche l'anno scorso al Creative per me è stato un po' all'inizio strano, però poi ecco, da persona a persona si è annullata quella barriera tra fan e artista, per così dire, idolo. Quindi Luca mi sta lasciando molto anche nella scrittura, ma soprattutto nella produzione e nell'approcciarsi nei live.
0: ti autoproduci?
2: Sì, all'inizio no, avevo un mio caro amico che tutt'oggi mi produce ancora, con cui spesso faccio musica, però col passare del tempo ho deciso di adottare un mio stile, quindi per adottare un mio stile ho messo io mano a determinati strumenti, a determinata musica che all'inizio non ascoltavo per niente, e per me avere uno stile nuovo, un proprio sound, ad oggi è essenziale, cioè avere originalità, differenziarti da tutti gli altri, altrimenti sarebbe, diciamo, un mare di musica uguale, ecco. Avere quella produzione cucita proprio per la tua voce, per le idee che vuoi portare, per me è essenziale ed è una cosa che sto facendo, a cui sto lavorando molto, sperimento tantissimo.
0: Ma com'è nata questa passione per la musica?
2: Allora, diciamo che la passione per la musica l'ho sempre avuta. Mio padre è un super fan di Vasco Rossi, quindi da piccolo sono cresciuto con i concerti di Vasco. Col passare del tempo ho iniziato ad ascoltare molta musica italiana, sia a livello di cantautorato, ma anche a livello hip hop. Infatti molte penne italiane ad oggi mi ispirano. Però dato un ampio spazio soprattutto oltreoceano, in particolare a me piace molto Kanye West per quel sound che ogni volta che pubblica qualcosa si è evoluto tantissimo, tralasciando il fatto che è un artista molto controverso. Però guardo molto anche alla musica elettronica, a me piacciono tantissimo i Daft Punk, con cui anche con la loro musica sono cresciuto, ma ad oggi sto scoprendo un mondo. Punto in cui ho iniziato proprio a fare musica è stato nel 2021, diciamo è stato un po' un punto di rottura per me. Io penso che quando ci sono questi cambi di rotta nella vita siano dovuti spesso a dei momenti di rottura interiori, e io ho vissuto questo momento di rottura precisamente nel 2021, perché non dimenticherò mai proprio il giorno in cui ho preso una strumentale, ho iniziato a scrivere ed ero in riva al mare. E stavo vivendo questo momento di rottura, ero da solo, mi è servito tantissimo.
0: Però poi hai trovato una tua dimensione soprattutto nell'hip hop, come mai?
2: Sì. Nell'hip hop perché diciamo riesco ad esprimermi meglio usando lo stile hip hop. Io vengo da, diciamo, una buona famiglia, quindi non ho frequentato la strada, ecco, il mio hip hop non è underground, o meglio non parla di tematiche che toccano la strada, la criminalità, la violenza, o meglio ne parlo ma sempre attraverso i miei occhi, quindi una persona esterna, un po' facendo una critica ma anche riconoscendo quello che succede per le strade, anche se non lo vivo in prima persona. Proprio perché è come se stessi costruendo un po' una colonna sonora della mia vita, quindi tutto quello che vivo lo racconto, però sempre attraverso i miei occhi, senza snaturarmi troppo o senza aprire bocca su cose, insomma, che non mi appartengono.
0: Dico, l'anno scorso hai partecipato al progetto Creative e quest'anno ai laboratori di Generazione Creativa, sempre con Lucariello e Giovanni Bloch, che però quest'anno si sono fusi in un unico laboratorio di creatività. Quanto è stato importante per te partecipare a questo progetto dal punto di vista umano e professionale, ma soprattutto anche che valenza ha avuto nella tua vita poterti confrontare con altri giovani che come te cercavano una propria strada artistica?
2: No, è proprio questo il punto di forza. A me serviva, ecco, serviva proprio fare questa esperienza, conoscere tanti artisti, tante voci diverse, proprio modi di pensare anche. L'anno scorso ho avuto questa opportunità, quindi scoprendo quest'anno, o meglio venendo a conoscenza che c'era questo upgrade, ho detto perché no, perché non fare di nuovo una cosa che mi è servita tantissimo a crescere soprattutto, e ad oggi mi sto trovando molto meglio, perché anche l'anno scorso abbiamo lavorato in gruppi, ma quest'anno è focalizzato solo su quello, quindi non c'è quella dispersione che forse si avvertiva l'anno scorso. Quest'anno è molto più, almeno nel mio gruppo è molto più tosta per la tematica che, di cui stiamo parlando, però ce la stiamo mettendo.
0: È una bella sfida,
2: sì.
0: Che tra l'altro stai lavorando anche a un nuovo progetto, una nuova release.
2: Sì, una nuova release che, vabbè, facciamo qualche spoiler, potrebbe uscire tra qualche mese. Sì. Cioè, tra qualche mese qualche singolo di annuncio e poi a fine anno qualche progetto più articolato, più lavorato.
0: Allora, noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo e vogliamo chiudere con un tuo brano che si chiama Guai. Ce lo vuoi presentare tu, Nico?
2: Sì, allora, questo è un brano a cui sono molto legato perché, diciamo, tutto il processo creativo è venuto in una piazzetta e all'interno di un rione a Scampia, che eravamo io, Enzo, il mio produttore Sei Boy, che saluto. Nata lì la melodia, nata lì la produzione da parte sua, io subito ho iniziato a lavorare a questo brano che ho diviso in due parti. Nella prima parte faccio, diciamo, una critica proprio dei guai, ovvero per me i guai sono tutto ciò che si manifesta anche quando qualcuno non se ne rende conto. Cioè, un guaio per me è anche una storia Instagram di una festa, cioè può rendere una persona anche un bersaglio, no? E infatti nella seconda parte invece parlo di me stesso, che nel mio caso di solito i guai sono i guai d'amore, no? Quando mi posso, ecco, avere una frequentazione che non va bene o innamorarmi della persona sbagliata, ma soprattutto dei guai, o meglio, di questa relazione che diventa una relazione social. Cioè, per me, io in una barra appunto dico odio questo grande fratello, proprio perché per me avere le telecamere addosso in una situazione privata può snaturare la cosa, diventa un amore social e per me è un guaio.
0: Infatti i social secondo me rovinano tante storie d'amore.
2: Sì, da un lato sì.
0: Da una parte possono aiutare a creare contatti, ma dall'altro
2: sì,
0: sicuramente...
2: A volte, ecco, la mancanza di contenuti da una delle due parti può generare anche un attrito, questo sicuramente. Oppure può far diventare la coppia un bersaglio di maledicerie o quant'altro, quindi essere sotto i riflettori spesso non aiuta ed è una cosa che all'inizio non credevo, ma col tempo ho iniziato a capire, sono diventato un po' più chiuso a livello social della mia sfera privata, anche se comunque la mantengo. E infatti nel ritornello io comunque dico: tu sei causa di sto mood, tu sei la causa dei tuoi guai, proprio perché è anche un messaggio d'amore riferito a tutti. Cioè, un tu è una persona a cui mi sto riferendo, ma anche una persona generica, oltre che me stesso. Perché noi siamo la causa a volte dei nostri guai, ma anche del nostro mood. Cioè, quando abbiamo questi down, quei momenti no della vita, sono dei nostri momenti mentali, sono solo dei limiti che ci stiamo imponendo in quel momento. Che però sì, possono essere superati.
0: Sicuramente, i social sono importanti per promuovere le proprie attività, però sì, dobbiamo imparare anche a tutelare e a proteggere la nostra sfera privata.
2: Esatto.
0: E noi ci lasciamo, ti ringraziamo tantissimo di essere
2: grazie
0: qui con noi, ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo per tutti i tuoi sogni e tutti i tuoi progetti, speriamo che
2: grazie
0: si possano tutti realizzare, e ci lasciamo con Guai di Nico. Ciao.
2: Ciao.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

0: Rai Radio Live Napoli.
1: Note azzurrissime, il calcio a Napoli tra parole e musica.

0: Si inaugura con una grande partita Napoli-Juventus, il nuovo stadio del sole che ha voluto fare veramente onore al suo nome. Dopo 5 giorni di pioggia, poco prima dell'inizio del grande incontro per il quale ben 80.000 spettatori si erano dati convegno sugli spalti, il sole si è fatto strada attraverso le nubi per tenere a battesimo una grande vittoria dell'11 partenopeo. Decisamente la Juve è per Napoli la squadra delle inaugurazioni. Furono i bianconeri infatti a inaugurare 30 anni fa la Scarelli. Al settimo del primo tempo, con un gol improvviso di Vitali che coglie di contropiede Bavassori, il Napoli porge da autorità ai juventini il suo biglietto da visita. Inutilmente si attende la riscossa dei bianconeri, i quali tentano di riorganizzarsi, ma non ci riescono, tanto deciso e scintillante il gioco dei padroni di casa. Terminato sull'1-0 il primo tempo, il secondo si apre sul filo dell'emozione. È ancora il Napoli che trova la via della rete. Segna Vinicio che batte con un tiro angolatissimo Bavassori. Entusiasmo alle stelle e nulla più da fare per la Juve, che deve accontentarsi di segnare al 44esimo il gol della bandiera su rigore.
1: Era il 6 dicembre 1959 quando veniva inaugurato quello che attualmente è lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Come avete ascoltato dagli archivi dell'Istituto Luce, la prima partita vide gli azzurri battere la Juventus 2-1, tra i protagonisti l'immenso Vinicio. L'impianto progettato dall'ingegnere Carlo Cocchia sorse a Fuorigrotta, che in quel periodo stava vivendo un momento straordinario di grande urbanizzazione. Inizialmente chiamato Stadio del Sole, come avete sentito, l'impianto prese poi il nome da San Paolo, Paolo di Tarso, che secondo la leggenda sarebbe sbarcato proprio nell'area dell'attuale Fuorigrotta. Questo stadio, con le sue diverse denominazioni, ha visto i più grandi trionfi di tutta la storia azzurra. Bentornati, bentornati da Antonello Perillo alle Note Azzurrissime per un'altra puntata speciale dedicata ai 100 anni del Napoli, un secolo di passione azzurra.

0: Martedì scorso abbiamo rivissuto i momenti fondamentali della gloriosa storia azzurra dalla sua fondazione all'epoca d'oro di Maradona. Oggi riviviamo gli anni del post Maradona e soprattutto i trionfi dell'era targata Aurelio De Laurentiis. Partiamo dagli anni del dopo Diego, che per il Napoli furono purtroppo estremamente drammatici e segnati da un profondo declino sportivo e finanziario culminato nel fallimento societario prima della rinascita moderna. Dopo l'addio del campione argentino nel 1991, il club visse una vera e propria discesa agli inferi. All'inizio, in realtà, le cose andarono tutto sommato piuttosto bene, il Napoli riuscì a fare dei buoni campionati, delle buone stagioni, ma poi, dicevamo, l'inevitabile declino. Ma sentiamo insieme, tratto dal bellissimo speciale della TGR che potete rivedere e riascoltare sulla piattaforma di Rayplay, sentiamo il racconto di quegli anni a cura di Ivan Palumbo. Tra le altre riconoscerete le voci di Marcello Lippi, Gianfranco Zola, Pepe Pecchia, Stefan Zwok.
1: L'ultimo assist nell'ultima al San Paolo, Napoli-Bari, l'ultimo inutile gol nell'ultima partita contro la Samp, flash di un addio. La storia, anche la storia, sta per prendere la strada sbagliata.
2: La sentenza sul caso doping Maradona, un anno e più fuori gioco. L'asso argentino escluso fino al 30 giugno del 92.
3: Era importante partire bene col piede giusto, è una vittoria che credo che sia la miglior soluzione per una buona partenza.
1: Finirà quarto il primo Napoli senza Diego, con un allenatore emergente, Claudio Ranieri, ne arriverà un altro, Marcello Lippi.
4: Mi auguro che austerità non significhi soltanto ridimensionamento, significa programmi seri.
5: Col gol di Paolo Di Canio, un puntino azzurro tra tante maglie rossonere, gira e rigira Davide Puniggolia. Facendo
1: raggio di sole, pura bellezza, l'orizzonte temporale però è pieno di nubi. Boscov, lui già navigato, chiude decimo e va via. Poi c'è la Coppa Italia del 97, l'illusione che diventa incubo, Vicenza-Napoli 3-0, il ribaltone.
3: Ci segnerà per tutta la vita, è come un tatuaggio. Credo che questo vuoto della Coppa credo non sarà colmato mai più.
1: Il piano ormai è inclinato verso l'abisso.
6: Lacrime vere, Cannavaro e Taglialatela, figli di questa gloriosa 72enne società, piangono il Napoli retrocesso in Serie B.
7: Quando sono arrivato era un Napoli un po' in difficoltà, no? Si faceva molta fatica, non vinceva da molte domeniche. E invece sono arrivato io e abbiamo vinto subito la prima partita, ho fatto gol.
1: Il più importante lo farà a Pistoia. Dopo due anni il Napoli ritrova la Serie A. Durerà poco.
8: Credo che si possa dire tutto tranne che porto sfortuna.
1: Giorgio Corbelli, nuovo presidente, sparirà presto di scena. Prima però sceglie Zeman, che dura 6 giornate, ma neanche Mondonico salva il Napoli. Napoli, mettiamola così, si salva da sola, a prescindere dai risultati.
9: Cosa pensi quando ti dicono Napoli?
10: La mia vita, qua la mia famiglia, quindi sono troppo orgoglioso di aver indossato questa maglia.
1: Il timone in società passa a Salvatore Naldi, sono gli anni più bui, 3 stagioni di B, 2 anonime, l'inizio della fine.
11: Nell'aria si respirava perché gli stipendi non arrivavano, si faceva fatica comunque a parlare con un presidente.
12: Amarezza, delusione per una sentenza che, anche se non ancora ufficiale, ha decretato la fine di una società sportiva, quella del Calcio Napoli.
1: 2 agosto 2004, data di un fallimento, preludio a una meravigliosa rinascita.

0: Nell'estate del 2004 arriva Aurelio De Laurentiis, irrompe con tutta la sua personalità, con tutta la sua forza, con tutto il suo carisma. Il Napoli è fallito, ma arriva un grande produttore cinematografico di livello mondiale, un grande imprenditore che lo tira fuori dalle sabbie mobili e avvia un progetto destinato a fare la storia del Club Azzurro con una serie di trionfi. Davvero un'epopea fantastica quella che il Napoli ha vissuto da quei giorni, perché c'è stata una scalata continua, progressiva, e il Napoli pian piano è risalito fino ad arrivare ai vertici del calcio nazionale e anche a ritagliarsi un ruolo molto ma molto importante in Europa. Riviviamo l'inizio dell'era De Laurentiis con Fabrizio Cappella, con Piero Vitiello. Sentirete poi anche all'inizio la testimonianza di Francesco Ciccio Montervino.
1: In quell'agosto caldissimo del 2004 la storia del Napoli si scrive qui, in quella che all'epoca era ancora la sede del Tribunale di Napoli. Castel Capuano fa da sfondo a trattative, speranze, delusioni. Gaucci è il presidente di un Napoli che non esisterà mai. La curatela fallimentare accetta invece l'offerta di Aurelio De Laurentiis, 31 milioni e 250 mila euro per rilevare il Napoli dal fallimento. Dovrà però partire quella squadra dalla Serie C e con un nome diverso, Napoli Soccer. Si parte con gli allenamenti a Pestum, lontano da Napoli e in una situazione complicata.

0: Il nostro pallone gonfiato da un distributore di benzina là a Pessimo per fare il nostro primo allenamento, io, Cataldo Montesanto, il Pampa Sosa e Gennaro Esposito, che era un ragazzo che veniva dal settore giovanile del Napoli.
1: Ogni favola è un gioco.
2: Per essere belle, le storie devono essere anche un po' tormentate. E non fu certo semplice l'inizio dell'era De Laurentiis, titolo rilevato dal tribunale dopo il fallimento. Il Napoli Soccer parte dal ritiro di Paestum, da una squadra allestita in pochi giorni da Pierpaolo Marino, e dalla Serie C, quasi 46.000 spettatori per l'esordio al San Paolo con il Cittadella.
3: Un grande spettacolo, chapeau, noi del cinema dobbiamo imparare dal calcio.
2: Presto imparerà anche quanto il calcio faccia soffrire.
4: L'Avellino ha saputo costruirsi il destino in questo campionato e festeggia dopo questa sfida davvero ricca di motivi allo stadio Partenio fino al fischio finale con le immagini eloquenti che vediamo dello stadio Partenio. Avellino in Serie B, Napoli invece deluso, fortemente deluso, costretto a sperare nel ripescaggio.
2: Passa un anno dallo spareggio perso con l'Avellino, la seconda stagione in Serie C sarà anche l'ultima.
5: Questo campionato l'abbiamo vinto con un ampio margine e anche prima della fine non ho avuto difficoltà perché il merito è prevalentemente di questi ragazzi che sono stati straordinari.
2: Edi Reja è l'unico allenatore ad aver vinto due campionati col Napoli che, tornato alla denominazione originaria, fa il doppio salto dominando la Serie B insieme a Juventus e Genoa. Il giorno della festa è proprio quello della trasferta a Marassi.
6: Tra l'altro c'era anche il gemellaggio, quindi è stata una giornata storica, appena fischiato l'arbitro tutti i tifosi in campo, abbiamo festeggiato la notte, il pullman scoperto, in piccole proporzioni, ma noi per noi era come uno scudetto quell'anno lì.
2: Il Napoli riassapora la Serie A e anche l'Europa. I nuovi idoli sono Lavezzi e Hamsik, quest'ultimo diventerà il più presente nella storia azzurra. In panchina, dopo la breve parentesi Donadoni, arriva Walter Mazzarri che, grazie anche ai gol di Cavani, riporta il Napoli in Champions League.
7: Incredibile, da incorniciare, ce ne sono tanti aggettivi che si possono usare. Credo che di cose belle insieme, emozioni ce le siamo regalate noi con questi meravigliosi tifosi.
2: E ci sarà ancora il tecnico di San Vincenzo in panchina quando nel 2012 gli azzurri torneranno a sollevare un trofeo a distanza di 21 anni dall'ultima volta.
8: De Laurentiis si copre il volto, Cavani mantiene la massima lucidità dal dischetto. È un momento destinato a diventare storia. La svolta decisiva a favore del Napoli contro la squadra più forte d'Italia, la Juventus imbattuta e fresca di scudetto. La vittoria dell'Olimpico vale la quarta Coppa Italia.
2: Di Coppa Italia De Laurentiis ne vincerà altre due, con Benitez, festa rovinata dall'omicidio del tifoso Ciro Esposito, e poi con Gattuso nel vuoto dell'Olimpico in tempo di Covid. In mezzo una Supercoppa ai rigori contro la Juve, il record di reti di Higuain in un singolo campionato, la grande bellezza del Napoli di Sarri e la delusione Ancelotti. Ciro Mertens diventa il miglior realizzatore azzurro all time con 148 gol, simbolo insieme a Reina, Albiol, Koulibaly, Callejon, Insigne, di una squadra che avrebbe meritato la gioia più grande.
9: Ci è mancato quel tassello per vincere lo scudetto, però la mia vittoria è essere diventato giocatore del Napoli, con la maglia del Napoli in questo stadio capitano, questa è la vittoria mia più grande.

0: A riportare lo scudetto a Napoli non sono stati gli Insigne, non sono stati i Mertens, grandissimi giocatori che hanno segnato anche loro la storia del club azzurro, la storia recente, ma è stato Osimhen, che abbiamo sentito celebrato in questo brano di Alex Garini, è stato Kvaratskhelia, è stato Luciano Spalletti, è stato ovviamente il presidente Aurelio De Laurentiis. Davvero un periodo fantastico, una stagione fantastica, quella con Luciano Spalletti al timone.
1: L'altro giorno mi sembra aver detto, questi sono ragazzi che lasciano pezzi di cuore da tutte le parti, perché sono persone sensibili, persone semplici, vere, vogliono far bene il loro lavoro, hanno dimostrato questo durante questi due anni, che volevano dare questa felicità, e è giusto che ora se la prendano un po' anche per loro, perché questo scudetto se la sono meritata. E poi Napoli è per te, forza Napoli!
0: Poi la separazione da Spalletti, un anno tutto da dimenticare, iniziato con Garcia sulla panchina azzurra, e la grande idea del presidente Aurelio De Laurentiis, chiamare Antonio Conte. Antonio Conte subito riporta Napoli in vetta, arriva il quarto meraviglioso scudetto azzurro.
2: È passato un anno e abbiamo faticato tanto e siamo riusciti veramente a coronare un sogno, vedere tutti i tifosi napoletani in piazza a festeggiare lo scudetto è qualcosa di straordinario, ci ripaga di tutti i sacrifici che abbiamo fatto quest'anno.
3: Si è creato un rapporto particolare con la tifoseria?
2: Ma sai, è difficile non creare un rapporto particolare con la città, una città passionale, una città che ha entusiasmo, è una città che dà tutto, vuole anche tanto, e noi penso che gli abbiamo dato tutto quello che avevamo e oggi loro ci stanno ripagando con questo affetto che è qualcosa veramente di straordinario.
0: Le due vittorie dell'era De Laurentiis, le vittorie firmate prima da Luciano Spalletti, poi da Antonio Conte, hanno riportato Napoli in festa, hanno riportato il nome di Napoli in positivo in giro per il mondo. Il parere di un altro napoletano vincente, Salda Vinci.
4: La vittoria della città è la vittoria di un popolo, è la vittoria delle sfumature, della cultura di questo popolo, che non smette mai di sognare, persevera i sogni continuamente, lo fa, ma lo fa con fierezza. E naturalmente ho visto tanti servizi in giro per il mondo, quindi i napoletani sono tanti.
0: E con queste belle parole di Salda Vinci noi ci fermiamo qui. Le note azzurrissime torneranno martedì prossimo, avremo ancora qualcosa di speciale da dedicare al centenario del Napoli, avremo anche il presidente Aurelio De Laurentiis in voce, ma intanto io vi auguro a nome di tutta RAI Radio Live Napoli un buon Ferragosto, un Ferragosto azzurrissimo. Da Antonello Perillo un caro saluto a tutti voi.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

che la che hai fatto a me? Stomma da vestaci.

ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia riscatta sempre, non le fa crollare mai.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ogni volta che ci si incontrava, l'ironia veniva fuori con tutta la sua forza. Prendersi in giro continuamente. Allora tu canti spaghetti, pollo e saladini. Io, ma tu sei scemo. La canzone tua, cantala tu. Alla fine lui cantò Nessuno al mondo, io cantai spaghetti, pollo e stamattina e caffè. Quello che più ci ha legato in questi periodi è stata l'amicizia, quella vera, che quando entri nell'ironia non esci più e confronterà così.

ue si curiosa, mentre scava sto portusa, scorda della non è cosa che al padrone non c'è sta. Ma chi l'ha fatto fa? Come si pella a cavallo sto camello con binocchio, la tracolla con turbante e un archire. Ue si curiosa, mentre scava sto portusa,

0: Certe volte sogno e vedo sempre il mio quartiere. Non esiste amore a Napoli,
1: ma ovunque vado è sempre casa mia. Ovunque vado è sempre casa mia.

0: Quando guardi indietro è più facile cadere. Ritorniamo sempre dove siamo stati bene.
1: Da Latina fino a Napoli, ovunque vada è sempre casa mia.

baranato, ha fatto guapo, ha fatto camorrista, o cavalier servente, o gran signore, sembra cetaiolo e sembra insiste, ma che ne caccia e che farà rimane, se succedesse a rassusia camora,

questo è il mio momento. Come si stesse un po' panicchiato, a dopo all'attore si è truccato, può fare qualunque parte sentimento, poco interesse, una parola, amore.

e femmina, ma tu l'hai conosciuto, non sai che so buciarde e colombrini, t'hanno ingannato e poi se ne so chiuso, ma che ne caccia e che farà rimano, se succedesse a rassusia che amore, io sono certa a fernì, mocca nucana.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Questa sigla significa soltanto una cosa, e cioè che è iniziata una nuova puntata di Around the Naples con me, Silvio Martino, e che naturalmente siete sui canali digitali di Rai Radio Rev Napoli. Quindi buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati, come state? Oggi martedì 12 maggio 2026, già siamo a martedì, noi continuiamo a tenervi compagnia con le notizie e con la musica di questo programma. Parliamo di musica da Napoli e dai dintorni di Napoli, e oggi continuiamo il discorso riguardo le uscite musicali della settimana scorsa. Finalmente approfondiamo il nuovo album di Roberto Corella che si chiama Cesa Sembana Via, parleremo di tutte le tracce contenute all'interno di questo progetto, ascolteremo e commenteremo il nuovo album di Disgacia e altre uscite musicali, e poi come in ogni martedì c'è la solita rubrica sul cinema in cui colleghiamo il mondo musicale a quello cinematografico e naturalmente scopriamo i film più visti nelle sale in Italia in questi ultimi giorni. Insomma, c'è tanta roba da dire. Vi ricordo, prima di entrare nel vivo di questa puntata, di seguirci anche sui nostri profili social, perché stanno per arrivare tante news veramente interessanti. Wagyu, Cri Ritm. Nel frattempo partiamo col percorso musicale di oggi e lo facciamo ascoltando un singolo che abbiamo ascoltato per la prima volta nella puntata di ieri. È il nuovo singolo di Clementino in collaborazione con la Yeba, C.

0: for the children.
1: L'ultimo singolo di Clementino per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, martedì 12 maggio, di Around the Naples con Silvio Martino. Abbiamo ascoltato Children in collaborazione con La Yeba, un singolo che è nel perfetto stile e in perfetta linea con Grande Anima, l'ultimo album di Clemente. Questa è una traccia che segna un'ulteriore evoluzione nell'eclettico stile musicale di Jena White, perché esplora le sonorità ritmate e solari dell'afrobeat, appunto insieme all'artista senegalese La Yeba. È una canzone che veicola un messaggio di profondo amore universale e speranza, filtrato attraverso la purezza e l'innocenza dello sguardo dei bambini, che sono anche i protagonisti del videoclip di questo singolo. Complimenti a Clementino. E tra gli autori di questo brano c'è anche un certo Roberto Colella, e proprio da Roberto partiamo. Vedete che è tutto incastrato all'interno delle puntate di Around the Naples, perché Roberto la settimana scorsa, come ben sappiamo perché ne abbiamo parlato parecchio, ha droppato il suo primo grande album, soprattutto dopo lo scioglimento della maschera, e cioè Cesta Sembra Via, un disco che arrivava con tante aspettative, un disco che è stato accolto benissimo dalla critica, dai fan di Roberto in Campania, a Napoli, in tutta quanta Italia. È un album che Roberto porterà in giro prossimamente, un disco che è stato anticipato da un singolo, e cioè La Casa sull'Albero, un brano molto significativo perché ha rappresentato l'inizio del viaggio, una via d'evasione e un punto d'osservazione, no? Quella proprio della Casa sull'Albero. E proprio dalla Casa sull'Albero parte il nuovo album di Roberto, Cesta Sembra Via, e parte anche l'approfondimento di questo progetto. Quindi, prima di parlare di tutte le tracce, ascoltiamo La Casa sull'Albero, Roberto Colella.

Il primo passo del nuovo album di Roberto Urella, Ci si sembra una via, rilasciato giovedì scorso il 7 maggio. Abbiamo ascoltato La casa sull'albero, appunto il singolo che ha anticipato poi la release dell'intero progetto di Roberto, una canzone molto significativa e in cui Roberto ha fondamentalmente fatto capire che fa quello che vuoi, cioè canta in italiano, in napoletano, in inglese, che sa esplorare altri territori musicali e sa padroneggiare bene la musica, perché lui è polistrumentista, è una persona che nasce e cresce proprio nei suoni, nelle note musicali. Comunque, questo è il primo brano della tracklist di Ci si sembra una via. Il secondo brano è Tutto cor mio, un bellissimo pezzo d'amore. Il terzo brano si chiama Saul e Isabella e riprende la leggenda di Saul e Isabella, definiti un po' i Romeo e Giulietta del Cilento. È un brano d'amore pieno di struggle. Il disco procede con il quarto brano che si chiama Canto dei soli e ha questo claim molto incisivo nel ritornello, e cioè stai urnato non fornisce mai. Ho visto anche che in alcuni in store che ha fatto negli scorsi giorni già si è messa a cantare questo ritornello con i suoi fan. Il disco procede con il quinto brano che si chiama Sozinho in collaborazione con Onda Nueva String Quartet. Il quarto brano è uno skit recitato da Francesco Di Leva, dal significato molto forte e giustamente, insomma, ha uno stile molto cinematografico questo skit. Il settimo brano si chiama Ali Boumaye ed è un pezzo a significato fortissimo. Il titolo è proprio un celebre coro nato nel 74 durante l'incontro di pugilato Rumble in the Jungle, traducibile in Lingala come Ali uccidilo, mandalo al tappeto. Infatti fu rivolto a Muhammad Ali questo coro per sostenerlo contro George Foreman e divenne un simbolo di resistenza culturale e sportiva. Ecco, Roberto prende questo forte significato e lo trasmette all'interno di questa canzone, trasmettendo una carica unica, un brano di speranza e una metafora molto importante. Il disco procede con l'ottavo brano che si chiama Tempo Perso, un brano che riflette sul peso, sul significato, sull'importanza del tempo. Infatti all'inizio della canzone Roberto dice "O tempo non ti aspetta". Il nono brano si chiama Canto della memoria, è un brano sulla guerra molto intenso, c'è anche un cambio della strumentale a un certo punto e Roberto fa lo spelling di Free Palestine e con ogni lettera praticamente inizia una frase. Il decimo brano è gospel, infatti vanta la collaborazione di The Blue Gospel Singers e si chiama Baffamore nata vota. L'undicesimo brano si chiama Tutto passa, già edito, già pubblicato da Roberto. Abbiamo parlato dell'ispirazione che ha avuto Roberto nel comporre questo brano, si è ispirato insomma ai grandi della tradizione della musica napoletana. Voi cosa ne pensate di questo progetto? Tra poco tiriamo le somme dell'intero album, ne ascoltiamo prima un altro estratto, Roberto Colella con Tutto cor mio.

Roberto Colella con Tutto Coro Mio, un altro singolo estratto da C'è Sta Sembra Via, il suo ultimo album rilasciato giovedì scorso il 7 maggio. Ringraziamo ancora Roberto per aver droppato questo album di giovedì e non di venerdì, così abbiamo avuto anche più tempo e modo di ascoltare e studiare questo album. Allora, dopo aver commentato traccia per traccia, cosa si può dire riguardo questo progetto? È un album sicuramente molto maturo, molto coerente secondo me dal punto di vista musicale. L'ho vista un po' come una liberazione per Roberto, aveva tante cose da dire e ha affrontato tanti argomenti, ha saputo trasmettere anche tutte le sue emozioni. Un disco personale, un salto secondo me riuscito. La tracklist è costruita perfettamente, è interessante la scelta di feat più musicali tra virgolette che cantati, cioè nomi non in hype ma nomi che sono proprio funzionali alla narrazione del progetto, compreso naturalmente Francesco Di Leva nello skit presente all'interno del progetto. Quindi complimenti a Roberto per questo grande album, apprezzato già dalla release da praticamente tutti. Complimenti. Noi proseguiamo con la musica di quest'ora di Round Naples, più tardi parleremo dell'album di Disgacia, di altre release e poi, come vi dicevo, come in ogni martedì c'è la solita rubrica sul cinema. Passiamo dal cantautorato napoletano al rap, lo facciamo ascoltando Jurer di 50 Cent, Phantom.

0: Non riesco ad ascoltare questa canzone senza pensare che sia una pagina importantissima e unica nella storia del rap napoletano, italiano e internazionale. Abbiamo ascoltato Phantom di Jolier e 50 Cent su Rai Radio Rave Napoli. Continuiamo con gli approfondimenti di questa puntata di oggi, martedì 12 maggio, di Around the Naples. E dopo aver parlato del nuovo album di Roberto Gorilla, cioè C'è sta sempre una via, ci spostiamo un po' nei dintorni di Napoli e approfondiamo un altro album rilasciato sempre la settimana scorsa, a Giritto a Iu, che è stata una settimana insomma piena di release. Parliamo ora del nuovo album di Disgacia, che si chiama Non è solo swag. Allora, bisogna fare delle premesse prima di parlare di tutte le tracce e del concept di questo disco. È un album che arriva dopo un successo che è stato quello di Cultura Italiana, il suo ultimo album, diviso in due parti, parte 1 e parte 2, e ormai Gacia da un po' di tempo a questa parte non si può più considerare un rapper emergente, ma un nome affermato della scena, collaborato anche con dei big della scena italiana come Bresh, come Clara, ha collaborato insomma con la leggenda Wiz Khalifa nel brano Mississippi Drive, che tra l'altro andò anche molto virale sui social con dei trend. Insomma, credo che con questo nuovo album Disgacia dovesse dimostrare qualcosa sia ai suoi fan che a coloro che non lo ascoltano. Il titolo già è molto esplicativo, perché il disco si chiama Non è solo swag, ci fa capire che all'interno del progetto sentiremo sì tanto stile, che comunque fa parte della sua identità musicale, ma ci saranno anche tanti contenuti, e questa cosa la si può capire già dal primo brano della tracklist, che si chiama Estetica ed è in collaborazione con Prima Stanza a Destra. Disgacia e Prima Stanza a Destra possono sembrare molto lontani, molto distanti musicalmente parlando, in realtà hanno trovato la giusta sinergia. Allora ascoltiamo questo singolo prima di parlare di tutte le altre tracce. Disgacia featuring Prima Stanza a Destra, Estetica.
1: Entro nel mio disco come fosse una sfilata, nuovo capitolo, mi sento un nuovo Gacia. La maggior mi chiede se alla fine ho messo dentro il pezzo pop, boh, io non so nemmeno come si faccia.

Paiu, recite una verità, per chi conosce Disgacia, vi aspettavate un tipo di brano del genere per aprire il suo nuovo album? Io personalmente no, cioè le strofe sono nello stile di Disgacia, ma il featuring in prima stanza a destra ha naturalmente cambiato un po' i connotati del brano. Abbiamo ascoltato Estetica, il primo brano della tracklist del nuovo album di Disgacia, che si chiama Non è solo swag, che stiamo commentando insieme. Il secondo brano si chiama Ho schiantato una Porsche, e in questo brano c'è una vibe molto Vice City che abbiamo avuto modo di ascoltare già nei precedenti progetti di Gacha. Comunque c'è un sound assurdo, anche uno stile notevole. Il terzo brano si chiama Ballastre ed è la terza parte della ormai saga di singoli di Gacha, questo brano in collaborazione con Lil CR, che fa una bella strofa. Anche qui ci sono dei cori nel ritornello, una strumentale molto omogenea e una vibe molto americana. Il quarto brano si chiama Come sarebbe il mondo se regnasse l'arte ed è in collaborazione con 22 Simba. Questo è un brano molto bello, bravissimo Gacha, bravissimo Simba. Il mondo sarebbe un posto più facile se regnasse l'arte, questo vuole intendere e fa capire Gacha all'interno di questo brano. Il quinto brano si chiama Domenica ed è in collaborazione con Silent Bob, qui un beat più incalzante, un pezzo che gasa. Il sesto brano si chiama Musica Trap ed è un brano praticamente da club. Il disco prosegue con uno skit che si chiama Icona, che si collega all'ottavo brano che si chiama Sfilate ed è in collaborazione con Giuliano Calza, che è uno stilista. Ecco, la sfilata in questo brano è proprio una metafora, cioè Gacha ci fa capire il fatto che bisogna avere una visione, e lo stesso contenuto, lo stesso messaggio è trasportato anche nel nono brano, che è appunto la title track, che si chiama Non è solo swag, in cui Gacha dimostra che la sua musica non è solo puramente stilosa ma anche tanto contenutistica. Il disco procede con Tokyo Drift, un brano già edito in collaborazione con Low Red, Art Attack, un altro brano già edito, e poi ci sono le ultime tre canzoni che chiudono il disco, che sono Gloria 300% e Vittoria Maggiore Business. Ecco, Gloria e Vittoria Maggiore Business sono molto introspettive. In Gloria parla con la madre, chiede scusa alla madre, è un brano molto personale, e anche nell'ultima traccia prosegue questo flusso di coscienza e pensa a tutto ciò che ha fatto per arrivare fino a qui e di quanto non si sia snaturato. Tra poco parliamo del concept dell'album e tiriamo le somme di questo progetto.

0: stato.
1: Nicola Siciliano su Rai Radio Rave Napoli. Parlavamo del nuovo album di Disgacia, e cioè Non è solo swag. Dopo aver commentato ovviamente brevemente tutte le tracce contenute all'interno di questo disco, tiriamo le somme e parliamo un po' del concept di questo album. Innanzitutto bisogna dire che dal punto di vista musicale, secondo me, è perfettamente centrato. Gacia è stato bravissimo, così come è stato molto bravo anche Sala, suo braccio destro nelle prod, e anche i featuring hanno rispettato perfettamente il mood dei pezzi per cui sono stati chiamati. A me personalmente il disco è piaciuto tantissimo, secondo me è veramente un grande progetto, costruito perfettamente anche dal punto di vista concettuale, cioè tutte le tracce richiamano, rimandano all'intento dell'album e al messaggio che Gacia vuole mandare, un messaggio fatto di speranza, di forza, di fatica. E Gacia attraverso questo disco ci vuole dire proprio fattualmente quello che è scritto all'interno del titolo, cioè non è solo swag, la sua musica non è solo cifra stilistica, non è solo stile, ma è anche e soprattutto tanti contenuti, ce ne siamo accorti insomma nelle canzoni finali dell'album. È un disco introspettivo, ma introspezione e liricismo si bilanciano perfettamente con brani più leggeri e più da club. Ha un'ispirazione americana esente tantissimo, molto Vice City, e ce ne accorgiamo anche un po' dai visual dei suoi precedenti progetti, e sono molto interessanti anche i visual di questo nuovo album, che sono molto identitari. Quindi complimenti a Gacia e a Sala per questo album, che secondo me può rappresentare una delle grandi sorprese di questo 2020.

Abbiamo ascoltato prima 13 Pietro e poi Al Cartier featuring Kepa e Vale Lambo con Vomuri con me su Rai Radio Drive Napoli. Continua l'ora di oggi, martedì 12 maggio, di Around Naples con me Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue puntuale dalle 15, cioè dall'inizio di questa puntata. Vi ricordo che staremo insieme per un'altra mezz'oretta scarsa fino alle 16. Durante la prima parte dell'ora abbiamo già commentato e ascoltato il nuovo album di Roberto Corella che si chiama Cesa Sembra Una Via e il nuovo album di Disgacia Non È Solo Swag. Poi concluderemo il discorso riguardo le nuove uscite musicali della settimana scorsa nella puntata di domani. Nel frattempo, Wagyu, è giunto uno dei momenti più attesi della settimana di Round Naples, cioè quello della rubrica sul cinema, in cui ovviamente colleghiamo il mondo musicale a quello cinematografico, ma partiamo sempre parlando del box office, quindi dei film più visti nelle ultime ore, negli ultimi giorni nelle sale in Italia, soprattutto durante lo scorso fine settimana. Partiamo come sempre dal decimo posto, occupato da Yellow Letters, che incassa nell'ultimo fine settimana oltre 55.000 euro. Al nono posto una new entry, e cioè Antartica, quasi una fiaba, un film di genere commedia italiano diretto da Lucia Calamaro con Silvio Orlando, Barbara Ronchi, Valentina Bellè, che è ambientato nella base scientifica più remota dell'Antartide, isolata per almeno 8 mesi l'anno, ha incassato oltre 78.000 euro. All'ottavo posto c'è un'altra new entry, un altro film italiano, e cioè L'amore sta bene su tutto, un film diretto da Giampaolo Morelli che segue tre storie di personaggi di età ed esperienze diverse accomunati dalle stesse ferite del passato. Al settimo posto c'è Illusione, un'altra new entry che incassa al debutto oltre 151.000 euro, e un altro film italiano diretto da Francesca Archibugi e ambientato nella periferia di Perugia. Al sesto posto c'è Super Mario Galaxy, film che naturalmente scende un po' rispetto alle settimane scorse, ma comunque continua a incassare tanto ogni settimana. E al quinto posto c'è Billie Eilish, Hit Me Harder and Soft The Tour, un docufilm sull'ultimo tour che ha fatto appunto Billie Eilish in giro per il mondo. Tra poco scopriamo le prime quattro posizioni, ascoltiamo prima un singolo estratto dal nuovo album di Salfe che abbiamo commentato nella puntata di ieri, Salsa Magrebe. Calma.

Salsa Maghreb, un singolo estratto da Santissimo, il nuovo album di Saif rilasciato venerdì scorso l'8 maggio. Colgo l'occasione per ricordarvi che nella puntata di ieri abbiamo commentato insieme questo progetto. Ovviamente ogni settimana ascoltiamo e commentiamo tutte le release musicali da Napoli, dai dintorni di Napoli, mentre nella puntata di venerdì scorso abbiamo avuto ospite Dedè, un eccezionale artista del panorama urban pop napoletano italiano. Trovate tutte le puntate precedenti di questo programma in formato podcast, che potete come ascoltare quando volete dall'applicazione o dal sito internet RaiPlay Sound. Bene, parlavamo del box office perché siamo all'interno della rubrica del martedì sul cinema. Eravamo arrivati al quinto posto, occupato da Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour. Al quarto posto c'è Pecore sotto copertura, un film con Ciro Priello che ha incassato nell'ultimo weekend oltre 340.000 euro. Al terzo posto c'è Mortal Kombat 2, una new entry che debutta con oltre 400.000 euro incassati in Italia, e ovviamente un sequel del film del 2021 tratto dalla celebre saga di videogiochi. Al secondo posto c'è sempre Michael, che continua il grande successo in Italia e in tutto quanto il mondo, ha incassato nell'ultimo fine settimana oltre 3.367.000 euro, mentre al primo posto c'è sempre Il Diavolo Veste Prada 2, che numericamente ha già superato Michael perché ha incassato in totale quasi 25 milioni di euro e soltanto nell'ultimo fine settimana oltre 6.600.000 euro. Avete visto queste due pellicole in particolare? Ovviamente potete scriverci nei DM dei nostri profili social. Tra poco parliamo di Marrakesh e del docufilm su Marra. Ascoltiamo prima un po' di Neapolitan Jazz, Walter Ricci, Afreva.

il mitico Walter Ricci con Afreva, un singolo che è stato poi inserito, incluso all'interno del nuovo album del crooner napoletano che si chiama Neapolis Mambo, rilasciato il 16 maggio 2026, una data particolarmente fortunata per la musica napoletana, perché appunto è uscito Neapolis Mambo quel giorno di Walter Ricci, ma anche Tutto è possibile di Emanuele, di Joelier. Comunque proseguiamo con le news di questa rubrica sul cinema solita di ogni martedì e ovviamente anche di questo martedì 12 maggio, e parliamo di una notizia che collega il mondo musicale e quello cinematografico, cioè il nuovo docufilm di Marrakesh che si chiama King Marrakesh, un docufilm di Pippo Mezzapesa che sarà al cinema per soltanto 3 giorni, il 25, il 26 e il 27 maggio 2026. Io spero di riuscire ad andarci, non so come sia insomma la situazione a livello di prenotazioni e di posti ancora disponibili. Naturalmente c'è tanto hype intorno a questo docufilm, a questo progetto, forse il primo docufilm che fa Marra, quindi saranno raccontati, immagino, insomma, i vari momenti della sua vita e della sua discografia, no? Dagli inizi fino ad arrivare ad essere il king della scena. In un piccolo video che è stato pubblicato, spoiler, si vedono diversi suoi colleghi della scena con cui è cresciuto e diversi addetti ai lavori. Ci sono anche i commenti sotto al post di Elodie, di Gue, di 22 Simba, di Rame, di Elisa, insomma tutti artisti che potrebbero essere anche protagonisti di questo docufilm. Questi progetti mi incuriosiscono sempre particolarmente perché sono sempre molto motivazionali, no? Conoscere le storie di persone che ce l'hanno fatta attraversando anche tante difficoltà, momenti no, può essere sicuramente di ispirazione. Attendendo questo nuovo docufilm, ascoltiamo un singolo di Marra, Gli sbandati hanno perso.

0: Prima di chiudere la rubrica sul cinema per questo martedì, parliamo brevemente di The Odyssey di Christopher Nolan, perché è uscito un nuovo trailer di questa pellicola che dovrebbe uscire nelle sale in Italia il 16 luglio 2026. In questo trailer si possono vedere delle scene molto grandi, maestose, quindi aumentano ancora di più le aspettative, e arrivano anche altre notizie dal cast. Charlize Theron dovrebbe interpretare Calypso nel film, smentendo le ipotesi che la vedevano nei panni della maga Circe, una notizia che arrivata proprio dal CinemaCon di Los Angeles dopo una proiezione appunto di un nuovo filmato in anteprima di questo film. Nell'Odissea Calipso è la ninfa che accoglie Ulisse naufrago sull'isola di Ogigia, dove lo trattiene per 7 anni innamorandosi di lui, quindi avrà un ruolo sicuramente centrale e molto importante per la narrazione di questo film. Vedremo, naturalmente ne parleremo insomma quando ne uscirà, credo nella stagione prossima, perché esce in estate appunto. Con questo chiudiamo la rubrica sul cinema per questo martedì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Wonder Eagles.
1: A già ci sto otta volta che non fa bene a nessuno. Mette l'idea d'acqua a coppa ma non cresce nessuno. Aspettando una condanna ma sto buono pure solo. Sono passato l'anno ma sono andato sotto la luna. Capisco che tiene

capite da ne. Para che l'uno ti ha costruito una vestita d'argento. Para pure che può toccare con un rito. Dimmi se sei una cura, dimmi se sei un desiderio proibito. Cerchi di riconoscere ogni gesto d'inteso, resti senza difesa. Tu mi guardi, già mi sono arresa. E non mi dici, rimango, dico tanto sasso. Che quello che volessi, a te tenendo a sti bracci. Ehi, so cagnato, voglio a te, non me ne importa niente all'altro. Pensi che troppi volte ci ho sbagliato. Pensa che pure tu con fuoco e poi ti sei abbruciato. E poi ti sei appicciato. Chiudo il sportiello e taglio il nanzo verso mare.

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei salvo solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Sono quasi le 16, significa che siamo giunti alla fine anche dell'ora di oggi, martedì 12 maggio di Around Naples, con me Silvio Martino. In realtà potrebbe essere qualsiasi altra ora del giorno se ci avete ascoltato attraverso il podcast su RaiPlay Sound. In quel caso un saluto a chi ci ascolta dal podcast. Oggi abbiamo parlato del nuovo album di Roberto Colella, Cesa Sembra Una Via, abbiamo commentato insieme questo progetto, abbiamo ascoltato e commentato anche il nuovo album di Disgacia dall'urban rap italiano, e poi come in ogni martedì c'è stata l'immancabile rubrica sul cinema, in cui abbiamo scoperto i film più visti nelle sale in Italia degli ultimi giorni, insomma al box office. Abbiamo parlato del docufilm di Marrakesh che sarà nelle sale in Italia per soltanto 3 giorni a maggio, e poi abbiamo parlato di The Odyssey, la nuova pellicola di Christopher Nolan, di trailer, cast e tanto altro. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo tutti i giorni in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22, e poi come vi dicevo tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su RaiPlay Sound. Seguiteci sui social perché stanno per arrivare tante belle novità e notizie interessanti, quindi mi raccomando. Round Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, aiuto.

0: Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Tuo fa l'americano, americano, americano. Senta me chi
3: fa. Tuo fa l'americano. Intramontabile carosone. Con Valeria Saggese.
4: Buongiorno a tutti da Valeria Saggese, quinta e ultima puntata di Tuo fa l'americano intramontabile carosone. Carosone è di tutti, è di chi l'ha conosciuto, di chi ci ha suonato, di chi non ha mai avuto modo di vederlo dal vivo ma l'ha scoperto attraverso la sua musica. Chiunque porta con sé un ricordo. Allora, in quest'ultima puntata, come sempre, c'è insieme a me, applausi, il mio compagno di viaggio Roberto Colella, che è stato
5: grazie
4: con me in queste 5 settimane.
5: La compagnia di questo splendido pianoforte, no?
4: Ti ringrazio.
5: No, sto scherzando. Io veramente mi sono divertito tantissimo, mi è piaciuto tanto, quindi per me potremmo farne anche altri, non di cassa.
4: Però sai qual è la verità? Che io ti devo lasciare adesso, perché è veramente l'ultima puntata.
5: Ah boh, ma fai pure tu con me i personaggi, i protagonisti del canzone, cioè...
4: No, ma è la verità,
5: faccio sangamare.
4: Non lo so, però voglio dire, siamo stati ben insieme. Ma è la verità.
5: Ma non è vero. Se credo che mi faccio sangamare.
4: Che cattivo, che cattivo.
5: Se credo che mi pizza posmo.
4: La verità è che domani lui piangerà e mi rimpiangerà.
5: È vero, è vero. Vabbè, io stavo facendo solo una citazione, mica sono... Cioè no, guarda, ma si fa per dire, ma questa era una reazione che effettivamente succedeva all'inizio di una canzone che è una cover, ma è un gioiello.
4: Sentiamolo questo gioiello.
5: Facciamola perché, come tributo a queste 5 puntate, facciamo

0: come dicevi tu, questa è una cover, non è un brano composto da Carosone. Quante canzoni ha anche interpretato il grandissimo Renato Carosone, tra l'altro
1: tante.
0: Questo dobbiamo dirlo, ricordiamo questa canzone anche per un film meraviglioso del 1956 in cui Teddy Reno la cantava ed era Totò, Peppino e Amala Femmana.
2: Sapemmo la bugiarda, ma la
1: è chiaro, qua sì è una cover, ma se ci soffermiamo appunto sull'aspetto prettamente musicale di Lalla, c'è una genialata che oggi ancora si usa nella trap, nella canzone internazionale, che è l'uso della vocina.
0: Io quando ero bambina, tu non eri ancora ovviamente nato e né in cantiere, c'erano le cassette, potevi addirittura mandare avanti velocemente il nastro, ed è quello che accadeva poi in questa canzone dove veniva fuori la vocina. Io ero affascinatissima.
1: Mo la sto facendo io, facendo vai. Un'opera di precastrazione, ma non la posso fare tutto perché sennò finisce in un modo.
0: Allora, che là già sei triste, che ti pensi, poi ti cassa questo programma, ti ha praticamente.
1: Mi ha cambiato la vita, guardate.
0: Senti,
1: no, scherzi.
0: Ma
1: a parte.
0: Questa vocina bianca ce la fai sentire?
1: Ma come faccio? Fa, guarda che.
0: Prova, dai.
1: Mamma mi basta, io
0: allora ci riesci benissimo.
1: Così doppia, no? È complicatissimo.
0: Dovete sapere che nel circuito lo chiamano The Voice. The Voice era Sinatra, ma io ho sentito Colella The Voice. Perché veramente tu c'hai una grande voice.
1: Grande voice. No, dobbiamo dire, è rumoroso, una voce.
0: Ti dico anche un altro aneddoto rispetto, visto che mi piace fare gli spiegoni.
1: Vai.
0: Che tu, non so se lo sai, ma Paul McCartney, visto che in qualche puntata abbiamo parlato anche di artisti internazionali, ovviamente Carosone è veramente la storia, l'emblema della musica napoletana internazionale, del cambiamento, che Paul McCartney è appassionatissimo della canzone napoletana, al punto di aver comprato proprio delle edizioni di tante canzoni. Al di là di questo, lui diceva, tempo addietro, quando ancora appunto non aveva conosciuto le altre, che conosceva soltanto una canzone italiana ed era proprio Che Lalla.
1: Bisogna dire, si sente praticamente l'influenza in

0: No, ma non,
1: ricorda,
0: ma
1: così,
0: non è
1: no.
0: Che è stato influenzato su Bladio Bladà.
1: No,
0: là là, Bladio Bladà, io l'ho sempre pensato.
1: Guarda che la somiglianza era per l'epoca.

0: guardate, io ve lo giuro, non c'è una scaletta, è tutto improvvisato, quindi figura.
1: E vi dico di più, che Roberto non ha né spartiti,
0: vabbè,
1: né
0: non
1: testi.
0: Li so leggere, quindi figuriamoci, quindi.
1: Ma io ti voglio un po' innalzare, tu ti autodistruggi.
0: No, io dico la verità, sono sincero, nel senso non la so leggere la musica,
1: i
0: però
1: i grandi musicisti sono, cioè, tra i più grandi musicisti ci sono tanti autodidatti, ti fa onore. Tra l'altro qui c'è anche una chitarra, e siccome in queste puntate abbiamo utilizzato tanto pianoforte, io un accennino di chitarra, dopo aver parlato di questa puntata, appunto delle cover, c'è sta un brano che non me l'hai mai fatto in queste puntate, io te lo sto chiedendo dalla prima, che è una delle mie preferite, che si chiama Palomme Mare ed è scritta da Roberto Colella.
0: La facciamo a volo, mettendo una chitarra in verticale vicino al microfono, e questa è una sensazione bellissima. No, mi piace così, è proprio, è super intimo. Ed è una storia di mio nonno che pesca un piccione con una canna da pesca. Na uccella ma guardava cava sotto, era mattina o nonno mi piscava, ma chissà come lenzi in dana botto, sarra vuiaia un pesce che volava.

0: Questa è pura poesia, Roberto Colella.
1: Grazie.
0: Veramente che meraviglia. Tra l'altro, quando ha detto Palumelli, ho pensato Maruzzella. Quante assonanze ci sono poi nella canzone napoletana, quanti suoni che ci riportano.
1: Si usano appunto esseri dal mondo animale, dal mondo dei crostacei, per sintetizzare dei grandi messaggi.
0: Ma siccome nella prima puntata, questa è l'ultima, avevi fatto cenno anche a Domenico Modugno, no? Parlando dei due grandi, appunto, di Carosone e Modugno, che nonostante non fossero state tradotte le canzoni, quindi sono state in classifica in America, eccetera eccetera, c'è una canzone di Modugno scritta con Pazzaglia che comunque ha interpretato anche Carosone e poi tutti gli altri a venire. Ricordi?
1: Assolutamente, guarda, io prendo il testo d'acqua, quindi se qualcosa mi aiuti pure a scorrere questo sul cellulare, prendo solo il testo, ma
0: è tutto live, ragazzi.
1: Assolutamente. No, la cosa bella, tu hai nominato di, mamma mia, a parte Modugno, Nisa, stiamo parlando di Carosone, Pazzaglia, cioè, voi avete presente chi è Riccardo Pazzaglia? O Renato, scusami, mamma mia.
0: Riccardo Pazzaglia, Renato e Carosone.
1: Mi è venuto proprio una cosa.
0: No, perché
1: guarda, confusione di nomi, però.
0: Diciamolo, magari
1: diciamo
0: qualcuno. Ricordate il film di Luciano De Crescenzo, Così parlò Bella Vista, il famoso.
1: La scena del cavalluccio rosso.
0: Ma che succede?
1: Questo lo dico per i profani, chiaramente, perché Riccardo Pazzaglia è un gigante, è un autore straordinario e tra le varie canzoni ce n'è una stupenda, facciamo solamente una strofa, un ritornello, perché è troppo, troppo, troppo bella. Già si sente. Io mamma detto, però facciamo. Ti avevo detto dal primo appuntamento e non portavo nessuna pezza a te.

0: È sorda?
1: Bene, pure visto, effettivamente, perché arriva il miracolo. Ma San Gennaro m'aveva fatta grazia, l'altra mattina non l'ha fatta alza.

Questa è mamma che stava per schiattare praticamente. E sora detto, iammo barro, iadamona, o cuppetta o spumona.

0: Mamma te tu, ia sora te tu.
1: Poi devo dire che ci sono anche altri parenti. Anche,
2: sì, sì, ma veramente infinite. Ma questa per farla improvvisata leggendo un telefono lontanissimo. Però pensate che bella, che leggerezza che c'è in queste canzoni, mamma mia.
1: Come sarebbe oggi, mamma tu? Che succede quando esce una ragazza?
2: Oggi è proprio impensabile, secondo me. Ma qua mamma te tu. Ma dove? ma non è tanto lui che la canterebbe, è lei che si. Cioè, già la figlia ripudierebbe all'istante la mamma. Qua mamma ha detto, ma non esiste proprio.
1: è vero, quanta leggerezza e quanta dissacrazione. Cioè, è riuscito benissimo a ridere di se stesso, a sorridere delle proprie fragilità e di quelle dell'essere umano, tracciando un solco incredibile. Roberto ovviamente resta qui al pianoforte, oggi c'è anche la chitarra, come avete ascoltato. E siccome ho detto appunto che Carosone è di tutti, ascolteremo più visioni. E tra gli artisti che hanno collaborato con il maestro Carosone c'è un grandissimo percussionista che veramente ha collaborato con i più grandi, con Pino Daniele, con Renato Zero in tour con lui, Ornella Vanoni e tanti altri. Ha suonato anche con Renato Carosone. Sto parlando di Rosario Germano. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti e a te un bacio.
1: Rosario, tu avevi 34 anni quando hai suonato con Carosone.
3: Io fui chiamato da Totò Iacobone, che è stato il road manager di Pino Daniele, con il quale sono molto amico, e lui mi chiamò e disse: guarda, c'è il maestro Carosone che ha bisogno di un percussionista. E disse: ma davvero? Vero, mi farebbe non piacere, ma piacerissimo venire a suonare col maestro. E quindi cominciai a fare le prove e facemmo questa, non fu una lunga tournée, facemmo una quindicina di concerti nei teatri, tra cui Bari, il Metropolitan a Napoli e altri teatri in Italia, e facevamo tutti i pezzi famosi del maestro, e il concerto lo iniziavo addirittura io a sipario chiuso con un assolo di percussioni che poi sfociava in Caravan Petrol. Quindi immagino la mia emozione che quando andai a provare a casa sua, che poi era il residence, un residence sulla Camilluccio, lui viveva a Bracciano, e mi venne ad aprile con un pigiama a righe verticali bianche e blu e le pantofole in pelle, e io mi presentai con un pad elettronico per provare. Quindi già mi vergognavo per questo, che non avevo strumenti veri, però mi vergognai di meno quando anche lui provava con un pianoforte elettronico. Cominciamo a fare queste prove e lui mi dava il lei. Maestro, ma lei così? Ma disse: maestro, scusatemi, io il lei non riesco a darvi. Vi posso dare il voi? Va bene, allora io continuo a dare lei. Lui mi parlava con lei, io col voi. Dopo il primo momento di imbarazzo, di emozione, io gli dissi: maestro, vi devo dire una cosa. Io a 6 anni, le prime canzoni che ho suonato sono le vostre. E suonavo quando voi eravate famosissimo in tutto il mondo, addirittura in Africa. Figurati, mi viene ad aprire Carosone alla porta col pigiama di flanella. Che emozione pazzesca. Poi a provare con lui tutti i pezzi. Lì era molto esigente.
1: Esigente in che senso?
3: A parte che era bravissimo tecnicamente, perché lui smise di suonare a un certo punto, se lo ricordano tutti, perché si mise a studiare moltissimo musica, pianoforte e tutto, e aveva una tecnica spaventosa, insomma, sul pianoforte, una precisione nel suonare veramente millimetrica, e pretendeva questo dagli altri. Penso che durante le prove a un certo punto io dovevo fare un triangolo in un punto preciso. A un certo punto diceva: maestro, mi scusi, il triangolo va sulla terza misura in levare. Quindi figurati, 34 anni, ero ragazzo, per cui non avevo avuto ancora delle esperienze così forti. Mi emozionava moltissimo, però tutto fino liscio, insomma. Poi suonavo anche con Ornella Vanoni, ero in tournée con lei. Infatti, quando purtroppo dovetti dire al maestro, io ho un impegno che era antecedente.
1: E lui cosa disse?
3: Si dispiacque molto. Dispiacque molto perché mi rispettava molto e credo che mi stimasse. Mi dispiacque molto, devo dire la verità, però purtroppo gli impegni professionali nazionali erano già presi in precedenza con Ornella.
1: Rosario, fermiamoci un secondo, perché voglio ascoltare tutti i tuoi aneddoti, però siccome siamo nella puntata di Carosone Interprete, voglio subito ascoltare insieme a te, insieme ai nostri radioascoltatori, un pezzo che parte con la voce di Gegé Di Giacomo, il re dei colori e del ritmo. E ovviamente io voglio che entriamo insieme a te, che sei un grandissimo percussionista anche nel mondo delle percussioni. E allora questo inizia proprio con la voce, ovviamente, di Gegé Di Giacomo a Cassaforte su Rai Radio Live Napoli, intramontabile Carosone tubo fa americano.
4: Canta Napoli, Napoli in cassaforte.
5: A cassaforte, a cassaforte, a cassaforte mannara. A cassaforte, a cassaforte, a cassaforte mannara.
6: Back to one na cassaforte.

c'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia, non ritratto formato visita da buon'anime di Sofia, non ci ricapilla, non cuorne curalla.

mamma scritta rosina mia, una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia, una manichesicchia, una crasta alle specchie, una corteccia di cacio.

0: Nu cerri capil, nu curni cural, ed il becco d'un pappagallo, a manichi sicchi, a crastali specchi, a corteccia di cacio vecchia, a bambali micci, a lendina stuccio, è una coda di cavalluccio che mi ricorda la meglio età, la la la la la la la la.
1: A Casciaforte, Renato Carosone su Rai Radio Live Napoli e ovviamente il grande batterista geniale e folle GG Di Giacomo. Rosario una volta mi ha raccontato che comunque GG Di Giacomo è stato il maestro di tutti voi percussionisti, comunque è stato l'alfaro, la luce. L'idea di esserti avvicinato a Carosone quando nella sua band in precedenza c'era GG Di Giacomo, che come l'hai vissuta al di là di Carosone che ti aprì la porta?
2: GG era un batterista prima di tutto e io vedendo lui mi sono appassionato alla batteria e ho cominciato a suonare. Lui suonava tutto, per terra, sulle sedie, sui bicchieri, e io venni chiamato come percussionista, non come batterista con lui, perché c'era un batterista che era un ragazzo romano e io suonavo solo le percussioni. Beh, ebbi la sensazione di sostituire GG. Fu una grande responsabilità, una grande emozione che mi ha messo comunque una forza e una vitalità in quel momento che è difficile poi trovare in giro, perché quando suoni con un cantante tra virgolette diciamo normale, ecco, quando suoni con un artista del quale hai imparato i pezzi quando eri bambino e vai a suonarci insieme, e beh, là veramente ti si scioglie il sangue.
1: E poi una volta mi ricordo che ci tenevi molto a sottolineare quanto effettivamente colui che ha cambiato la musica nel Novecento è stato proprio Carosone.
2: Il Neapolitan Power inizia da Carosone, secondo me, non da dopo. Lui ha iniziato a mischiare swing con la musica napoletana, lui ha iniziato tutto il processo, poi lo ha continuato a Napoli Centrale un jam senese, Pino, e oggi qualcun altro tenta di farlo, però i tentativi attuali non mi sembrano ben riusciti, sinceramente. Fin quando si parla di Napoli Centrale, jam senese e Pino Daniele, ci sono riuscite anche alla grande, insomma. E lui ha iniziato questo processo dell'energia napoletana che ha rinvigorito tutta la musica classica napoletana.
1: E invece
2: Gege? Gege Di Giacomo è stato veramente il capostipite di tutti noi percussionisti e batteristi. Perché Tullio, Tony Esposito, anche io, insomma, e tutti gli altri percussionisti napoletani, se non c'era GG Di Giacomo probabilmente non saremmo esistiti.
1: Tra l'altro tu hai pubblicato proprio recentemente un album in cui, oltre a suonare le percussioni, canti, e GG appunto cantava, quindi ascoltiamo un'altra canzone di quelle sempre giocose cantate proprio da GG Di Giacomo, perché come vi ho raccontato già in precedenza nelle scorse puntate, Carosone non le cantava tutte lui, cioè le affidava a seconda del brano al bassista, al batterista, oppure le cantava lui, ma l'importante è che appunto lui stava lì come capo orchestra a dirigere e soprattutto a suonare il pianoforte. Allora ascoltiamo, ti è piaciuta, Renato Carosone su Rai Radio Live Napoli, a tubo fa l'americano.

0: Qui con me c'è sempre il maestro Rosario Germano, grande percussionista che ha collaborato con Carosone. Allora Rosario, che ricordi hai proprio del suonare con lui?
1: Ogni tanto mi ritornano in mente dei particolari, come la pantofola di pelle marrone che aveva, o questo pianoforte elettronico che io mi vergognavo con questi pad elettronici a suonare con lui, però lui non fece una piega, mi ricordo. E dal vivo mi ricordo la sua borsa di pelle marrone che portava e tirava fuori tutti questi spartiti e li metteva sul pianoforte. E io stavo lì tremante, le prime volte tremante. E poi lui mi disse: ma maestro, lei faccia una cosa, comincia a fare a sipario chiuso una specie di assolo e poi magari lo facciamo diventare Caravan Petrol. Dice: maestro, ma come faccio? Non si preoccupi, lei improvvisi. E io praticamente iniziavo questo spettacolo da solo, figura, tipo con tutte queste cose in testa di quando ero piccolo, la paura del maestro là che stava là che mi guardava, il triangolo sul terzo quarto. Certo, non è stata una cosa facile, però è stata un'esperienza che mi ha portato veramente tanto, ma mi ha dato tanta soddisfazione e una gratificazione bellissima.
0: Viene coverizzato addirittura in discoteca, vengono usate le sue canzoni, ai DJ utilizzano, insomma, lui Carosone ha lasciato una traccia enorme.
1: Ma infatti sembra strano questo paragone che faccio adesso, Renato Carosone e Raffaella Carrà, cioè come hanno fatto i dischi giochi che vedono in qualche pezzo della Carrà e hanno fatto delle cover.
0: È vero, non ci avevo mai riflettuto su questo aspetto, su questo parallelismo che hai fatto appunto Carosone e Carrà, e lo ritrovo nel rigore che aveva Carosone nello studio della musica e nel rigore che Raffaella Carrà poi aveva dal punto di vista proprio artistico, nella danza, nella conduzione, anche nel canto, insomma in tutto il lavoro che faceva, tante ore di prove entrambi per poi raccontare qualcosa con leggerezza, con rilassatezza, e questo oltre al fatto che poi appunto di conseguenza forse c'è un motivo per cui vengono poi ecco coverizzate le loro canzoni, perché probabilmente quello che ha pregnanza resta nel tempo, è inevitabile. E poi c'è un'altra cosa che mi viene in mente di entrambi, che è un tipo di umiltà che a volte forse manca.
1: L'epoca di Carosone era un'epoca di veri uomini, di musicisti modesti. Oggi sanno tutti fare tutto e poi c'è poco rispetto in giro, c'è poca modestia, non è quel mondo lì.
0: E invece per fortuna ci sono grandi artisti come te, Rosario, che ti ringrazio tantissimo per queste testimonianze che hai portato qui questa mattina. Allora la domanda che io mi pongo è proprio questa: che mondo è oggi dal punto di vista musicale? E allora lo chiedo a un autorevole giornalista che si occupa di musica da tantissimi anni e ha curato un libro dal titolo Canta Carosone. Con me in collegamento telefonico c'è il giornalista della Repubblica Antonio Tricomi, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Carosone è di tutti. Partiamo dal tuo libro, appunto, che è un libro ricco di testimonianze che raccontano il ritratto di Carosone, però fatto da diverse prospettive, proprio perché è un racconto corale.
2: Sì, questo libro l'abbiamo fatto nel 2021 con Repubblica, è stato distribuito insieme al quotidiano, è firmato da Gino Castaldo e da me, ma in realtà noi siamo autori del progetto insieme a Ottavio Ragone, Concita Sannino, tutta la redazione napoletana di Repubblica. Abbiamo raccolto opinioni, pareri, ricordi, testimonianze, ci siamo resi conto proprio di come Carosone sia di tutti, perché hanno risposto con entusiasmo personaggi, musicisti e no, artisti e no, della più studiosi, della più diversa estrazione, della più diversa età. E insomma,
0: ricordiamo da Bollani a Fiorello, insomma ci sono veramente tutti. Sì. Ma la mia domanda è però, Tricomi, cioè tu come appunto giornalista musicale autorevole, per te Carosone cos'è prima di dire chi è?
2: Guarda, cos'è? È in prima battuta è un ricordo d'infanzia. Io ero un bambino quando lui era al picco della sua popolarità, quindi una figura molto familiare. Allora c'era la televisione, c'era un solo canale, quindi entrava in tutte le case milioni di persone. Crescendo ho capito e ho conosciuto anche sempre meglio il suo repertorio e mi sono reso conto di quanto fosse stato innovativo, audace tutto il suo percorso musicale. E soprattutto ho sempre anche molto apprezzato l'atteggiamento non serioso ma sempre ironico, cordiale, con cui si rivolgeva al pubblico. Lui era anche un grande intrattenitore, era insieme un grande musicista e un grande performer, si può dire, uno showman, che sono cose che non sempre vanno insieme. Quindi è una figura molto forte che ha ispirato praticamente, non dico tutti, ma molti quelli che sono venuti dopo di lui sulla sua scia.
0: Oggi, visto che mi hai dato proprio il gancio per farti questa domanda, quanto Carosone c'è nelle nuove generazioni della musica dei musicisti napoletani?
2: Ma guarda, credo che inconsapevolmente ce ne sia ancora molto. Cioè, sicuramente l'atteggiamento ironico di fondo che caratterizza un po' tutti, no? Per esempio Edoardo Bennato, fin dall'inizio.
0: Carosone noi lo ricordiamo per essere stato anche un rapper, se pensiamo a Piede una pastiglia, quella lunghissima frase, quindi che addirittura Gian Turturro l'ha definito proprio il primo rapper. Tu che ne pensi rispetto a questo e rispetto alle nuove generazioni dei rapper napoletani? Secondo te hanno contezza di quanto Carosone gli ha lasciato?
2: Guarda, secondo me sì, perché poi al di là degli atteggiamenti un po' guasconi di alcuni di questi artisti, in molti casi c'è molto studio, c'è molta documentazione. Poi il rap è una filiazione diretta del blues, del talking blues, della black music, eccetera, americana, afroamericana. Inevitabilmente Carosone era influenzato un po' da tutte le musiche del mondo. Oggi si direbbe che faceva world music anche. Mm-hmm. Ed è quello che il rap è anche nato così. Quindi se uno va a cercare, diciamo, precedenti, anticipazioni, le trova. In Carosone sicuramente nel brano che tu hai citato, Piglio della Pastiglia, ricordiamo anche il testo di Nisa, che è particolarmente audace per l'epoca. Sì, sicuramente, ma gli innovatori sono così, guarda, gli innovatori in musica e anche negli altri linguaggi si scoprono man mano che il tempo passa, si scoprono sempre di più col passare del tempo.
0: E allora ascoltiamo proprio la versione originale di Pigli una pastiglia. Dico originale perché in un'altra puntata l'avevamo ascoltata live, interpretata da Roberto Colella, e invece questa mattina ascoltiamo proprio la voce di Carosone su Rai Radio Live Napoli, a tuo fan americano. Pigliate una pastiglia.

0: Alleva l'iniclicero fosfato e bromo televisionato grammi 003.
1: Ah. Piglia della pastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, masta canna una sarda. Doce doce mi guarda, se struscia mi agola e fa.
1: Sienta a me, vatta cucca, sienta a me, vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

0: Alleva all'iniclicere fosfato bromotele visionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina nacustata fiorentina mortadella due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina grammi 003.
1: Ah! Piglia della pastiglia, sienta a me.
2: Brano iconico, interpretazione pazzesca, quella di Renato Carosone in questo brano che ha scritto insieme a Nicola Salerno, Nisa. Davvero ha fatto la storia, oltre che ha tracciato anche un modo di cantare che sicuramente i rapper di oggi in qualche modo hanno tirato fuori dal cilindro magico. Fa un po' da contraltare, se ci penso, questa parte di Carosone a quello invece che era poi il Carosone compositore, pianista, melodico, diciamo il compositore di Maruzzella. Antonio Maruzzella rappresenta perfettamente quella che è la canzone napoletana, ma in realtà italiana, melodia, musica, armonia, testo, poesia. Totalmente. Che cosa sta succedendo oggi nella canzone italiana? Sette autori, musiche più o meno piatte. Cosa sta avvenendo?
3: Che domanda!
2: Sì,
3: che
2: molto
3: sta succedendo?
2: Sì, puoi voglio essere dire sincero.
3: Guarda, ti devo dire, io seguo da sempre per curiosità, per interesse, poi da un certo punto in poi anche per lavoro il Festival di Sanremo. Negli ultimi anni ho soltanto ascoltato spazzatura e non artisti, cantanti, personaggi, però è anche vero che dobbiamo tenere conto di quello che è l'industria musicale oggi, che è strutturata in modo diverso e che se c'è un talento vero lo si costringe a determinati format di canzone, anche di look, di outfit, di cose da dire nelle interviste. Quindi probabilmente tra questa robaccia che abbiamo ascoltato finora, ma io spero molto nel prossimo Sanremo, perché ogni tanto qualcosa esce sempre di interessante, cioè spero da questa massa indistinta di personaggi costruiti a tavolino, anzi costruiti al computer, magari con il tempo, con gli anni verrà fuori anche qualche artista vero. Io questo lo spero. Guarda, io credo che poi sia il tempo sempre a rivelare le cose. Se le cose valgono, durano nel tempo, se no finiscono.
2: Certo. Diamo spazio agli artisti bravi perché ce ne sono. Facciamo così.
3: Ah, sì, certo.
2: Salutiamoci in questo modo. Quindi diamo spazio a chi davvero fa musica perché ce ne sono. Anche a Napoli ce ne sono tantissimi, per fortuna.
3: Ah, sì, certo.
2: Allora dai, lasciamo spazio a loro. Che dire, Antonio, grazie tantissime per essere stato con me questa mattina. Grazie Antonio Tricomi.
3: Grazie a voi.
2: E allora, mentre Roberto si prepara al pianoforte, vi faccio ascoltare, prima della grande chiusura finale, ovviamente oggi lo ricordo, è l'ultima puntata e voi ci potete sempre ascoltare su Rai Play Sound, su Ufala Americano, intramontabile Carosone. Faccio ascoltare un altro bellissimo brano, a Sonnambula, su Rai Radio Live Napoli.

0: Fabi, visto che siamo veramente gli sgoccioli di questa puntata.
1: Queste sono le gocce degli sgoccioli.
0: E siccome noi non abbiamo, come tutte le puntate, una scaletta, perché andiamo veramente a sentimento, per non dire a braccio, italiano, sentimento e napoletano, come possiamo immaginare una chiusura per far sì che questo, rimanendo sempre nel tema, ecco, Carosone è intramontabile, è contemporaneo e qui... E ci sarà anche nel futuro, questa è la verità, questa è la bellezza.
1: Ma su questo non c'è alcun dubbio, veramente non c'è alcun dubbio. Sono convinto che esistono delle cose che danno poi un senso alla vita di determinati artisti, oppure di uomini e donne in generale, che è quello di lasciare una traccia. E Renato Carosone, così come tanti giganti, e poi diciamo tanti, ma in realtà si contano veramente sulle dita di mani e piedi, se pensiamo al mondo, eccetera. Però sono quelle figure intramontabili, eterne. E quindi
0: sai appunto, che mi sta venendo in mente mentre ti guardo,
1: paura,
0: no?
1: Paura,
0: perché
1: paura,
0: poi
1: paura.
0: Devi vedere che peccato che noi non, voi non ci vediamo, non ci vedete in questo momento. Ti sto guardando e non so perché mi sia apparso sul cammello.
1: No, mamma mia, come facci? Oh, ma si bella cavalla sul
0: ma non lo so, forse perché sarà questa fascia in fronte, questo riccio,
1: al turbante,
0: questi occhi, questi occhi sempre da saracino, insomma tutte queste non so, atmosfere di queste puntate, di quest'ultima, che io ti ho visto così all'improvviso sul cammello.
1: Esatto, io sento proprio la gobba in questo momento.
0: C'è da dire,
1: Dica.
0: C'è da dire che tutto quello che ha suonato Carosone era davvero complicato musicalmente parlando, poi divertente, e poi c'aveva questa influenza sempre che arrivava dall'Africa, sia nei colori che nei suoni. E poi c'è Roberto Colella, che io ringrazio e saluto, che è stato con
1: grazie
0: me,
1: grazie a te, Vale.
0: Ha viaggiato con me in questi 80 anni di bellezza, partendo da quando Carosone ha iniziato a essere Carosone. E allora
1: che la lanciamo così, che dici?
0: Ma lanciamola un po' così,
1: lanciamo l'originale
0: per salutarci.
1: Giusto così.
0: Sì.

0: wieder, what the fuck?
1: Grande. Grazie Caravan Roberto Quella.
0: Caravan Petrol.
1: E grazie a tutti voi che ci avete seguito, ci potete riascoltare su Rai Play Sound. Evviva Carosone, un saluto da me, Valeria Saggese.
2: Bicchettino, Babilonia Gang, Acerra, Napola, Fratama.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

vuole contenta in braccia a me. Non dico la bugia, sento tremma, cuore in pietà a sé. Luce, mi sento, ma tu a pietro e me.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

si stonga in croce, pure so felice, si trovo bene a me, va, cerca scusa.

Popogartiela se va amore tragica, è una figura di femmina scannata. Se erano fatte una bandina in replica,

A che ci torna sto cinematografo? Non lo sapevo che mi piace assai. E che lavoro fanno? Amore tragico. Mi piace tanto e non mi porta mai. Non c'è fatica, meglio assai. No, portami.

vi posso chiedere conto del nostro amore. Questa ricetta pallida, ma là per là, direttamente a me. Asci mangenna forte, asci mangenna subita. Il ricetta assente, adesso avanti, è bella di avarizia.

stai zitta, la docente, poi ci mi fai pigliare, ma sa sa c'è. Ma può scherma scelta scritta, uccidila. La mano mia sarà mai senza volere.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Non ho voglia di patate. Ogni sfiz non c'è più. Ogni sfiz non c'è più. Tanto per gradire qualche briciola, ma lo sfiz non c'è più. Ma lo sfiz non c'è più. Mangiar dovresti ammazza sto pensiero. Carne arrosto e caribù. Carne arrosto e caribù. Va buona l'ubicchiere vino nero. E per non pensarci più. E per non pensarci più.

de vinirla unas marchas. Si me diente lo verte, si me diente lo verte. Ma forse è appropriato dire catastrofe, giusto, giusto, sienta.

Guarda, trasognato, fa l'indiano o si per giù, fa l'indiano o si per giù. A niente penso, e ciò è ineducato, non è indizio di virtù, no, non è indizio di